0: Ma quindi la canzone Cuscinetto c'è anche dopo la ripresa dell'estate?
1: Cos'è, canzone sdraio?
2: Ma procediamo, c'è anche oggi o siete tornati in ferie?
3: Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno, su, buongiorno. Procediamo.
4: Buongiorno. Ados Fernando, Ados Fernando.

0: questa città con queste, questa temperatura, questo clima tropicale stamattina che ti appiccica. Non spogliarti in questa
1: mai
0: maniera. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Allora, dopo l'euforia di riconciliazione, di ritrovo, di partenza,
2: si è sgonfiato tutto.
0: Martedì, buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno Fernando.
0: Sbarbato?
3: Mi sono sbarbato.
0: Quella, sì. Perché? Sembrava molto Ranucci con questa barbetta così.
3: Sì.
0: Cercano il sostituto di Ranucci.
3: Ma le hanno già trovati?
0: Ma no, ma con te uno dice di no, poi l'altro di sì. Vabbè, non è che l'importante è che ci sia il Temptation Island e poi. Mi fa una canzone su e poi intanto dia una botta ai nostri, dai, diamo una botta, dai.
4: Botta.
0: Allora, buongiorno da Milano, 30 gradi e un'atmosfera, un clima umido, proprio sembra Saigon, mancano le cavallette in giro, non ci facciamo mancare nulla. Cosa vogliamo fare in primis? Apriamo la borsa?
3: La borsa è sostanzialmente stabile, questa mattina ha aperto con un calo dello 0,04% e adesso perde lo 0,08%.
0: Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno Fernando, buongiorno a
0: Hai
2: tutti.
0: Hai voglia oggi?
2: Meno di ieri,
3: più di domani.
0: Tanto sentiamo l'unico che lavora, lavora adesso di là, il nostro direttore d'orchestra
2: Marcello Zolara.
0: La televisione canale 67 sempre più seguita, roba da matti, dai.
2: Canepa, grazie.
0: C'è Gabriele stamattina, buongiorno. Allora Aldo, cosa che aria tira stamattina? Parlano di un'Europa in pericolo.
3: L'Europa è preoccupata da queste elezioni che si sono svolte in Sassonia, che è un land tedesco non troppo grande, paragonabile all'Abruzzo in Italia, ma molto importante perché ha visto registrare la vittoria di questo partito AfD, Alternative für Deutschland, che è l'estrema destra tedesca e che rischia di governare questo land, e
0: senza
3: sarebbe la
0: barba
3: prima volta.
0: Vai meglio. Vai meglio.
3: Sono più leggero.
0: Mamma mia, ieri
2: è ritornato se stesso.
0: Stamattina vai un missile. Porca miseria. Vabbè. Abbiamo un sacco di cose. La signora ha lavorato stanotte per un cos'è.
5: Vuoi
0: lanciarne subito uno al volo?
5: Assolutamente
0: lo
5: sì.
0: Facciamo?
5: Amici.
0: Ma dai, cosa ce ne frega? Dai, cos'è?
2: Ma scusa, quello di ieri è stato risolto?
0: Quello
5: ancora
0: di ieri
5: no.
0: È congelato dalla guardia

0: Veramente malati mentali. Passiamo da l'AFD al cos'è, cos'è. Cioè, capito, vediamo sulla piccolina, però poi, capito, non andiamo lì a scavare, se no vi tediamo, capito? Invece cos'è, cos'è, capiamo un attimo se siamo in forma per affrontare sufficientemente bene questa scampolo della nostra unica e irripetibile esistenza.
1: Cos'è, cos'è?
0: AFD.
1: AFD 2026.
2: Beh, no, non dedichiamogli cos'è, cos'è.
0: Che cazzo ce ne frega, dai.
1: Lo guardi e ti stupisci.
0: Capito? E non solo guardare questo. Lì.
3: Che è l'ideale poi per quello che è successo, esatto, in Sassonia. Lo guardi,
0: esatto,
3: e ti stupisci.
0: Lo guardi e ti stupisci. Imparagonabile. 331 80 90 101. Verifica se sei in forma, perché pensi di aver messo il dopobarba, la cremina, di aver fatto lo skin care, di essere vestito bene, ma con la testa ci sei. Com'era?
1: Cos'è, cos'è?
2: L'ha appena detto.
0: E non me lo ricordo. Appunto.
1: 2026.
0: Sì, non fa tutto sto preambolo, dai.
1: Lo guardi e ti stupisci.
0: Forza.
2: Il mio conto in banca.
1: No, no, amore mio.
3: Riaddomitolamelo, il tramonto.
1: No.
0: Lo guardi.
4: Il procediamo.
0: No, no. Dai, seri, seri, dai, impegnatevi, lavorate un pochino. Sempre a zuzzurellare.
2: Prova tu.
0: Sempre a zuzzurellare. Io sto, vai, già conducendo.
5: Lo specchio.
1: Hai indovinato. Bravissimo.
2: E ti stupisci.
1: Meraviglioso.
0: Ti stupisci.
2: Stupidisci.
0: Lo guardi.

0: stiamo a tenere in serie.
1: È nata pupa.
2: Ancora.
0: Sei rimasta flesciata da nata pupa.
3: E no.
4: Buongiorno amici miei. Di 101.
0: Buongiorno.
4: Cosa farei senza di voi?
5: Benvenuto Martedì. Canzoni, pennellate d'autore. Procediamo. Recetto 1, canale 67.
0: Cosa ha detto? Cazzoni, pennellate d'autore.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Che bello aver visto il concerto di Cristina De Vena con la vostra sigla.
2: Wow, sì. La mette sempre, ma inizio
0: in
2: chiusura.
0: Noi non la suoniamo più la canzone. C'è la hit dell'estate, tanto lavoro, milioni di visualizzazioni e poi, eh?
6: Beh, quello che ha fatto, che doveva fare, ha fatto quella,
0: Intanto voglio dirvi attenzione.
2: Perché?
0: È pronta già la hit natalizia.
2: Cosa pensate?
0: Guarda, si passi il tempo così, noi diamo l'idea di essere così, di bestemporare, di improvvisare, di non far nulla, ma dietro, proprio per dare quest'idea, c'è un'impalcatura.
1: Mica si scherza. Noi lavoriamo per il futuro.
0: Allora, lasciamo stare Marcello. Cose insomma un pochino pesantine. Abbiamo fatto riferimento insomma a questo acceso dibattito su segnali che arrivano di ultradestra, perché tanto rispetto per chi è di destra, che è di sinistra, che è di centro, ma poi insomma, gli estremismi non portano secondo me bene.
6: Il rispetto è dovuto alla popolazione vota e esprime la propria opinione, ed è libera di farlo.
0: Lasciamo stare queste robe, se no questa poi capito gli viene il magone, sai, questa è sensibile, il signore di una certa età non è che puoi affrontare qualunque, devi cercare,
1: hai ragione.
0: Capito? E quindi parliamo di cazzate.
1: Meglio.
0: Credo che la cazzata di cui si stia parlando molto è sta roba di Sfera e Basta, che è andato allo stadio di San Siro con 10 ragazze. Allora, c'è chi contesta sta roba, e cos'è, carne da macello che mi vai con 10 ragazze? Poi tutta una più figa dell'altra. Lui,
2: beh, certo, capito? Che ci metteva i racchi.
0: Poi lui, che c'entra?
2: Ha preso tutti, tutte modelle.
0: Guarda, bella, che sono tutti bravi ad andare con quelle belle, eh? Io trovo qualcosa di buono ovunque.
2: Bravo.
0: È vero. Cioè, chi ama veramente la donna trova.
2: Non ci sono donne brutte, solo uomini con poca fantasia.
0: Brava Sabri. Chi ti ha detto questo, Morelli?
2: No, è una citazione più alta.
0: Vabbè, mi avete fatto bruciare tutto il tempo. Allora riprendiamo questa di Sfera, perché qualcuno dice, vabbè, cosa si può.
6: Ma saranno state stipendiate queste ragazze, non è che tutte muoiono dalla voglia di andare a San Siro.
0: Ma
6: con Sfera e Basta,
0: qualcuno dice per la promozione di un disco, la roba, l'altro. Però ho capito, lo interpreto come se non ci fosse nient'altro di serio da... sei rimasta male, insomma, ti ha dato qualche spunto di riflessione a te, vedere 10 donne con un uomo tipo un imperatore con questo stuolo di fanciulle.
1: Allora ragazzi,
0: sfumala che andiamo.
7: procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: marchingegno che mi consente di essere in onda in giro, di errare, di vagabondare, diciamo. Da dove è in onda oggi? Dove... Non lo sai. Ci sarà una roba, roba sul telefono, queste robe.
1: Con la tecnologia di oggi puoi fare tutto.
0: Capito? Me ne vado in giro.
2: Oggi, mi piace l'idea.
0: L'idea.
2: Una buona idea.
0: Senti, allora veniamo alla puntata. Dai, che abbiamo parlato della canzone di Va Stare Bene. No, vedi, ci perdiamo su tante altre cose. Stiamo sulle nostre. Avete tirato fuori qualcosa di buono stamattina? Perché dobbiamo svoltare in positivo. E allora, chi sono i sette che sceglieranno sette pezzi da...
3: Da Urla!
0: Allora, mandate un vocale con la vostra, bella, è una bombazza. 331 80 90
3: 101.

0: ragazzi, bentrovati. Regina, ti sto vedendo adesso. Sei bellissima, sei molto dimagrita, stai benissimo. Sei splendida.
1: È la terza giovinezza, la quarta.
2: Poi Fernando, te sei proprio un barlafish. Stiamo ancora aspettando il pullman a due piani. Ma che andiamo in giro, andiamo in giro vagando, facciamo qui, facciamo là. Ma, io...
1: Ma vattene. Ma io propongo le cose, sono lenti, sono impantanati. Io un anno fa ho proposto sta roba, andiamo in giro con
3: ricordiamo il nome dell'operazione. Come si chiama? Vi prendiamo in giro. Brava, infatti.
1: Ecco. Ma no, ma era carina. Detto. Poi quello è passato da quell'ufficio, ci vuole l'assicurazione. Ho capito, mi muovo da solo, capito? Perché quello la moglie non lo manda. Tu devi fare le analisi. Questa è vecchia.
3: No, dico,
1: nel senso. No, sto scherzando. Ti ho appena detto che. Un colpo alla botte e un colpo al.
4: La nuca.
3: No. E rimani stecchita dopo.
1: Alla nuca. No, ho capito che bisogna andare da soli, Marcello, capito? Ma tra l'altro ho imparato una cosa in quest'estate, di viaggiare leggero. Prima ero veramente una frana che mi portavo di tutto, valigie, poi non arrivano, poi vai, poi pesanti. Invece ho imparato a compattare e si va un piacere, capito? Con poca roba ti manca qualcosa, la compri, poi non è vero che manca qualcosa, ci portiamo sempre tante di quelle robe che rimangono lì messe, sistemate nei bagagli. Per cui si va, vado da solo!
4: Bravo.
1: Ora, tornando... Io non lo so, lasciami stare soffrendo, ma si fa per dire.
3: Magari non si farà.
1: La forza è negativo comunque, aperto piatta, si non tira una buona aria, pare anche il petrolio sopra i $100, lì la situazione non è andata come ci si aspettava, un'altra presa in giro.
5: In Ucraina, in Russia, Ucraina.
1: Certo, in effetti sono tornati gli attacchi, stanotte altre vittime da parte di Mosca e bla bla bla.
5: Mi spiace. Tra l'altro il prezzo del petrolio non aumenta in seguito al blocco dello stretto di Hormuz, ma alla guerra in Ucraina, perché vengono colpite le raffinerie russe, tra l'altro.
1: E chi paga?
4: La gente.
1: A proposito, che questo è sempre un argomento che tocca a tutti, no? Allora, si fanno sempre i conti, si spende sempre di più, la vita costa sempre di più, i salari sono quelli che sono, eccetera, eccetera. Ma quali sono i posti in Italia laddove si spende di meno, laddove è più conveniente? C'è una ricerca, una sorta di ricerca, non è la ricerca di Aldo Preda in cui ti aspetteresti altro, un'altra è una notizia di oggi, ci sono delle città laddove insomma si può andare avanti ed è altre invece che soffocano da questo punto di vista, no?
5: Sì, è un'indagine del Codacons, che è un'associazione a tutela dei consumatori, che ha analizzato i prezzi dell'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per verificare il costo della vita nelle principali città italiane, prendendo in esame oltre 30 voci, dagli alimentari ai ristoranti, bar, ma anche ai servizi, parrucchieri, dentisti, veterinari. 30 voci prese in esame. La città più cara d'Italia, Savassandir, si conferma Milano.
1: Savassandir mi hai buttato
3: dentro. E noi dove siamo? A Milano.
5: A Milano, seguita da Bolzano, Aosta e Bologna. A Milano il costo della vita, tanto per fare un esempio, secondo il Codacons, è del 42% superiore a Napoli. La stessa Napoli è considerata la città più economica tra quelle prese in considerazione, seguita da Palermo e Catanzaro. Altre città particolarmente convenienti sono Bari e Pescara, ma in genere tutte le città del sud sono più economiche rispetto a quelle del nord.
1: Ma tu hai citato i parrucchieri, una piega a Milano ti costa una piega, un colore, dai, diciamo, no?
3: Colore piega già una cifra importante,
4: sì, ragazzi.
5: Però i parrucchieri più cari non sono a Milano.
1: I parrucchieri più cari
3: sono.
1: Attenzione! Prende veramente corpo questa notizia, intriga. Dove costano di più i parrucchieri? Porca miseria! Tu pensa, in 20 minuti siamo passati dall'AFD a Sfera e Basta, cioè di tutto. I parrucchieri, attenzione, Regina, sui parrucchieri ne sa tanto.
4: Oh, amiche care,
1: allora,
4: è un problema.
1: Lo so. Torino.
5: No.
3: E aggomitolamelo. Prego. Io dico Venezia.
1: Beh, Venezia, no. Sì, potrebbe essere Venezia.
4: Riagomitolamelo.
1: Prego.
4: Firenze.
5: No.
1: No. Milano? No.
5: No.
3: Siamo centro Italia, nord Italia, sud Italia.
1: Roma.
5: A Firenze è la città del prosciutto crudo più caro d'Italia.
1: Ah, carne, ce le hai per...
3: Che strano.
1: No, c'è tutto qualche... per...
5: No.
1: Beh, allora
5: no.
1: Puntata premia.
5: C'è qualche curiosità.
1: Intanto ce ne andiamo che tardi e poi torniamo con il parrucchiere. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Se ti è venuta, magari parlando di parrucchieri, di prosciutti, queste robe qua, di soldi, di cose... Ma che ne sai, uno è stimolato, manda un vocale ora 331 80 90 100.

0: Vuoi fare un pezzo con Alfa pure tu? Dillo.
1: Ma
0: dai,
1: certo, chiamatemi.
0: Ma con Alfa o con Gigi D'Alessio?
1: Con tutte e due.
0: Ma faresti un pezzo napoletano?
1: Sì.
0: Te la senti?
1: Immagina, ragazzi, una brasiliana che canta in
0: napoletano. Fammi una prova, fammi una prova.
1: Che bella fossa, sì, la giornata o sole. L'alba è serena,
0: l'aria.
1: Dopo la tempesta.
2: Ma sai che una volta ho sentito dire che i brasiliani sono i napoletani,
0: sono
2: dei sudamericani?
0: Che bello! Sono napoletani.
2: Quindi è fatta.
0: Torniamo subito con la canzone che ti fa stare bene, Ale.

0: hai buttato lì il sasso sui costi, sulle città laddove alcuni articoli. Quindi tu hai una classifica.
1: No, c'è sì, il Codacons ha la classifica. Hanno indicato alcune curiosità, dove costa di più il pane, dove costa di più il prosciutto.
0: A Firenze, se hai appena acceso la radio, costa di più il prosciutto. Il parrucchiere, insomma, alla fine dove costano di più?
1: A Trieste!
0: Ah,
1: sorpresa!
0: Tipo quanto?
1: Ma non tantissimo, il costo medio è intorno ai 40 euro. Che però comunque...
0: Non è tanto?
1: Beh, per un parrucchiere da donna non è tantissimo.
2: Ma solo biega,
0: ancora lì siete, da donna da uomo, cosa c'entra da donna da uomo?
1: Guarda che... beh, costa di più quello da donna.
0: Guarda che ci mette più tempo quello che fa le barbe lì, adesso è tornato in auge il barbiere.
2: Barbershop.
0: Esatto, che ti taglia, che ti deve intagliare, fare, brigare. Va bene, parliamo dopo a Saluzzo, comunque segnatelo.
3: Ok.
0: Piega 35 euro.
2: Ok.
4: E non è poco.
1: Che non è poco. E non è poco.
0: Adesso c'è la ruota.
5: Gira
0: che questo è un segnale, allarga canepa l'inquadratura sul 67.
2: Ma non arriva quello fino a là.
0: Guarda come è messa lì, è buttata lì la ruota. La ruota è il perno del procedimento, ma in generale la canzone che ti fa stare bene va trattata. Mannaggia regina, devo sempre riprenderti, eh? Che vita. Allora, la ruota, se il caso ti ha portato per la prima volta su RAI 101, e ci fa molto piacere, in radio e in televisione, ogni ora c'è uno spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni che vi fanno stare bene. Nel procediamo c'è una particolarità, che le canzoni indicate, tra quelle indicate ne tiriamo fuori 7 che sono legate ai 7 colori delle ruote. È un giochetto, sentiamolo.
3: Canzone verde.
6: Ciao Radio 101!
7: Ciao, un saluto da Mauro
6: e Giulia.
7: Volevamo dirvi che per noi la canzone che ci fa stare bene è L'estate migliore che c'è.
0: La nostra!
2: Sì!
0: La
8: canzone viola.
9: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Money's Too Tight to Mention.
0: Sì,
8: canzone blu.
10: Ciao 101, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare David Bowie nei Queen con Under Pressure.
2: Canzone azzurra.
11: Buongiorno Fernando.
0: Buongiorno,
11: sono Marcello da Otranto. Per una canzone che mi fa stare bene non sono una signora. Loredana, per te.
8: Canzone rossa.
12: Buongiorno imparagonabili, la volete una bomba che fa tornare tutti quanti un po' più giovani? Who Say dei Planet Funk. Ciao Cristina.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao 101, la canzone che mi fa stare bene oggi è The First, The Last, My Everything di Barry White. Ciao.
8: Canzone gialla.
15: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Make That Move, Shalamar. Ciao.
0: Che roba. Poi se non sei dei nostri tempi non è colpa nostra.
3: Giovani.
0: Sei tu fuori quota.
2: Dai,
0: qua.
2: Gira.
0: E al contrario. Aldo.
3: Vai.
1: Sì.
0: Cosa vuoi, piccolo?
1: Ma io, guarda, i Simply Red li riascolterei
0: io ogni tiro. Ti do i Simply Red, capito tu?
1: Viola.
0: Rosso,
2: sì.
0: Simply Red.
1: No. Il rosso sono i Simply Red, ma è la canzone viola.
8: Canzone rossa.
12: Buongiorno imparagonabili, la volete una bomba che fa tornare tutti quanti un po' più giovani? Who Say dei Planet Funk. Ciao, Cristina.
0: I giovani hanno rotto
2: giusto così.

0: Che pezzone che ha scelto l'amica, brava, brava.
1: Adesso mi devono spiegare come fa una canzone del genere a star bene le persone.
2: Fatemi ascoltare il pezzo, fatemi ascoltare. Non entrate in maniera arbitraria.
3: UK.
2: Che pezzone!
3: Ulala!
2: Come pompa, procediamo grazie ai nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
2: Uno tra loro ha indicato questa dei Planet Funk, Who Said, bella sorte, l'ha premiato. Tra un'ora ancora, però, cambia l'atmosfera. Ehi, pupa. La pupa è nata, pupa è nata, pupa è
4: nata, pupa è nata, pupa.
2: Allora, sto cuore, come va? Belli, vi siete scordati di averlo?
4: Batti.
2: Allora, forte. C'è qualcuno vicino a voi che merita un pensiero, qualcuno che vi ha aiutato a superare qualche momento di difficoltà, qualcuno che vi ha dato, come dire, del piacere, non soddisfazione.
5: Sono sempre io verso me stessa.
2: Regina.
4: La vita.
2: No, dai, seria, dai.
5: C'è qualcuno.
2: Dai.
4: Il ragazzo che ho conosciuto tramite la mia amica che si è innamorato di me.
2: Vedi?
5: E adesso dov'è?
2: Allora dille cosa aspettavi per dircelo? Quindi hai quagliato.
4: Ho quagliato, ma dobbiamo ancora vederci.
2: Con questo video, ho quagliato.
5: Ha quagliato, ma si devono ancora vedere.
2: Scherzo. Come si
5: ha detto così? Ha quagliato
6: al buio.
2: Ha quagliato al buio. Allora, scherzi a parte, non deve essere necessariamente una roba che riguarda il sesso. Se vi sentite in animo di regalare, di fare un regalo a qualcuno, allora vi si dà la possibilità. C'è la canzone Ti fa stare bene con tanto amore. Quindi la scelta va su una canzone d'amore con un pensiero, una dedica. E può essere per un anniversario, un ricordo, insomma qualcosa a cui tenete in particolare. Mandate ora un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
7: Procediamo
8: ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: insomberabile,
1: insomberabile. Insomberabile. Allora, hai 10 minuti. Allora, leggo. Comunque, scusa, cioè, nemmeno tu che sei confidente sapevi di queste robe qua, te le deve buttare così
2: ma
1: in dire.
2: Ma se ci siamo riviste ieri.
3: È vero.
2: Di cui 3 ore con voi davanti.
1: Oh, stai calma, non essere aggressiva. Perché, perché ha trovato. Cioè, raccontaci, questa è una famiglia, questo non è un programma. Cioè, lungi allora, da essere un programma, questa è una chiacchiera, è psicoterapia di gruppo.
3: Lui si occupa di macchina d'epoca, però non posso dirvi i nomi chi è famoso.
4: Quindi è esperto di antichità.
3: Sì. Aldo, non cominciamo.
4: No, dico, si occupa di auto d'epoca.
1: Siamo contenti per te, finalmente. Ah. Togli un po' di ragnatele, perché se non può diventa.
2: Ma quindi da fatta la convergenza.
1: Madonna,
3: no, dobbiamo
1: sei una volgarità. Allora, leggo 2 robe e poi vado da Aldo. Chiara, ci terrei tanto a sentire l'inno della Roma. Qual è l'inno della Roma?
2: Roma, Roma, Roma.
4: Ah. Ma è Venditti.
2: Roma non si discute, si ama.
1: È forte sta Roma stanno, eh?
4: È forte, sì. Anche la Lazio.
1: La Lazio
4: è forte.
1: Di Gattuso, non sapevo, vedi, non sto seguendo.
4: Entrambe a punteggio
1: ieri
4: pieno.
1: La Lazio ha vinto,
4: sì,
1: no?
4: Ha vinto a Udine.
1: Poi c'era un'altra partita per completare
4: il tuo Lecce che non è andato
1: che
4: bene,
1: ha perso
4: a Cagliari.
1: Con il Cagliari. Va bene, vado da Aldo Preda 2 minuti dopo le 10 di mattina, prego.
4: Intanto la notizia che è appena arrivata è che 4 opere di Renoir sono state rubate la scorsa notte da un museo di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra, sì, in Francia. 2 i ladri in azione, una delle opere è stata abbandonata durante la fuga, valore stimato delle opere rubate 9 milioni di euro. Parliamo degli errori ortografici più comuni commessi dagli italiani, perché uno scrittore che si chiama Massimo Birattari ha racchiuso in un manuale questi errori ortografici. Si tratta di errori di grammatica che commettiamo tutti quando parliamo, ma soprattutto quando scriviamo.
1: Dicono
4: mail,
1: che anche l'intelligenza
4: messaggi
1: artificiale non sia proprio.
4: Sì, perché scriviamo sempre più sui telefonini, sui computer, sempre meno manualmente con carta e penna. Si tratta di sviste dovute principalmente alla fretta con cui scriviamo a causa dei ritmi sempre più frenetici delle nostre giornate. Non aiutano poi l'influsso negativo dei social e l'utilizzo dei correttori automatici che non sempre funzionano correttamente. Qualche esempio di strafalcione che non sono tanto comuni, però la comparsa di un raptus improvviso non si dice eccesso di rabbia ma accesso di rabbia, dal latino accessus. I gruppi di ragazzi non si chiamano flotte di ragazzi, ma frotte di ragazzi con la R. E poi ci sono gli errori provocati dalle influenze regionali. Cioè, ad esempio, hai chiamato la tua amica? No, adesso la telefono. Non si dice la telefono, si dice le telefono.
1: Voi qua al nord, la Maria, il Giovanni.
4: Gli articoli davanti ai nomi, tutte inflessioni dialettali. Questo scrittore, Birattari, raccomanda poi a tutti, soprattutto ai ragazzi, come hai detto tu, di non usare l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza sbaglia spesso le regole di grammatica, soprattutto. Meglio fare ricorso, dice lui, al caro e vecchio dizionario.
1: Va bene, a proposito, oggi rientrano in classe in maniera scaglionata durante questa settimana. Ieri abbiamo detto 85.000 studenti circa in Trentino, Alto Adige, poi via via tutti gli altri. In bocca al lupo per
4: rientrano sempre scaglionati questi ragazzi a scuola.
1: E noi non rientriamo scaglionati. Allora, non sai cosa c'è qua? Cioè, la tua notizia è sia i quadri di Renoir lì rubati a Cagnes-sur-Mer. Che
4: è strano il nome di questa cittadina.
1: Cagnes-sur-Mer. Oppure queste notizie di errori ortografici, insomma, non prendono. Qua chiedono tutti chi è questo venditore di auto rubate.
2: Chi è?
1: Non posso. Mica è un test, ragazzi. La signora ha incontrato.
4: Ma almeno il nome.
2: Facci una descrizione, brizzolato.
1: Siamo delle pettegole qua. Ordinarie. Ma voglio dire, molti scrivono. L'atto è stato consumato?
3: Assolutamente no.
1: Come no? E allora come fai a dire?
4: Beh, l'attesa.
1: Aspetta.
3: Allora, amici, questa bellissima persona.
1: Questo, diciamo, è il momento istituzionale della redazione. Diciamo, questo rientra in TG con 24. Prego.
2: Vai.
3: Ha visto le mie foto insieme alla mia amica.
1: Ah, queste robe qua di foto. Ah, ok, sentiamo, sentiamo.
3: E poi ha mandato un messaggio alla mia amica.
1: Ok.
3: E io ho mandato
1: Lascialo stare.
3: Un messaggio a lui tramite il telefono della mia amica. Okay. E lui ha risposto sempre tramite il telefono della mia amica, dicendo che ho una voce pazzesca.
2: Cioè, se muore sta amica è finita.
4: O se perde il telefono.
1: C'è tutto qua.
3: Ma è meraviglioso l'atmosfera.
4: Cioè, non siete ancora venuti in contatto.
2: Si accontenta proprio
1: quando
2: di poco.
1: Ti dicevano che alla vecchiaia torni bambino. E questo è un chiaro esempio.
4: Cioè, non si quaglia.
1: Queste sono le cose che facevi, capito, da adolescente, mezza telefonata, roba, e ti infuocavi, capito? È uguale, è la stessa roba.
3: È più romantico.
1: Vediamo che cambiamo il pannolino.

0: procediamo. Avanti tutta.
1: Buongiorno.
2: Martedì 8 settembre 2026 e oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria. E ricordate, imparate a essere puntuali, perché non bisogna mai fare aspettare chi vi sta aspettando. Ciao.
3: Cosa ha detto?
4: Mai far aspettare chi vi sta aspettando.
3: Bene, segni, tatuatelo, cioè, sì. Questo è importante. 10-14, leggo qua, siamo una scolaresca in visita a Milano. Come? Invece di andare a scuola, quando è il mini show di Regina Sarai? Perché si è sparsa la voce di questo spettacolo, che fa proprio questo mini spettacolo, 2 minuti. Lo fa dopo le 11. Oggi ripristiniamo l'Happy Vedette, quindi facciamo un Happy Vedette e anche il live fuori.
4: Ok.
3: Nell'ultima ora. E canta Aldo, oggi canta 10 ragazze per me, visto che abbiamo accennato alla storia di Sfera e Basta, di queste 10 ragazze su cui i social si stanno tirando i capelli su sta roba, che dice una roba, che dice l'altra, eccetera. Te la senti 10 ragazze?
4: Certo, sempre.
3: Bene, ora invece capiamo se stiamo a metà della giornata, se siamo pronti per vivere il resto belli in maniera lucida. Cos'è?

0: test psicoattitudinale realizzato dalla signora Fresco di stamattina, e serve per capire se a metà della giornata ogni tanto noi facciamo una verifica se ci stiamo dentro sì o no. Prego.
1: Cos'è? 2026 ti aiuta, ma ti crea anche tanti problemi.
2: Ma questo è un altro ancora?
0: È un altro. L'abbiamo risolto, scusa, ma dove sei?
2: Ah, ok, vero. Lo specchio.
0: Allora, ti aiuta, ma ti crea tanti problemi. Attenzione, non siate precipitosi. 331 80 90 101, un test veloce, perché ne abbiamo tanti stamattina. Bisogna... Prego, Anna.
3: Riaggomitolamelo.
0: Prego.
3: La mente.
1: No.
0: Però
2: secondo me ha indovinato.
1: Però era vicino.
0: Hai esitato.
1: Sì, era un po' vicino.
2: Ma non è il cervello.
0: Capiamo.
1: Brava Sabrina, il cervello.
0: Non è fatto per noi il test, è fatto per gli ascoltatori.
1: Ce l'ho un altro che invento adesso, solo per voi imparagonabili.
3: Quelli inventati sono più.
2: Ma quello di ieri?
1: Quello c'è ancora.
0: La guardia di finanza. Questo è istantaneo?
1: È istantaneo. Sto per Ogna. Scontemporaneo.
2: Scontemporaneo è un concetto alto,
0: Allora, è scontemporaneo. Sentiamo, prego.
1: Cos'è? 2026.
0: L'estate sta finendo.
1: E un anno se ne va. E un anno se ne va.
0: Sto diventando grande. Ma questo non mi va.
1: Diamoci
0: la

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga, le 10:30, questa è R101 in radio e in televisione. Ho accennato prima al ripristino dell'Happy Bidet, per cui se avete qualcuno che oggi compie gli anni, mandate un vocale ora, non dopo che facciamo le robe, altrimenti non riusciamo ad accontentarvi. Sapete come funziona? La signora canta gli auguri, è un regalo, una cosettina che si può fare, non costa nulla. 331 80 90 101, se avete un collega, uno che vi è vicino, insomma, che compie gli anni, ritorna l'Happy Bidet, anche perché abbiamo un compleanno importante in casa.
1: Oggi, molto importante.
0: In casa, ormai ci ha fatto il cornetto, ce l'ha essere andata, però è sempre dei nostri. La Lucillona!
2: Luci!
0: Va bene, parliamo dopo. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, ma prima c'è una cosa che vi interessa. Però un attimo solo, andiamo e torniamo. Forse ti può dire.

0: mancava Scazzo to the B di Plain Whiteys su R101 e 10 e mezza, puntata da
1: Urlo.
0: E stasera c'è una partita da Urlo che sa di finale di Champions League, Aldo. Inter Real Madrid
2: si gioca al Bernabeu, no? È importante perché l'Inter storicamente torna al Bernabeu e incontra il suo passato. Mourinho, attuale allenatore del Real Madrid, Mourinho, allenatore del triplete dell'Inter storico, e poi altre gare importanti.
0: Gli
2: interisti se lo ricordano, anche i milanisti se lo ricordano.
0: Sono passati 20 anni, no?
2: Quasi.
0: Beh,

0: cazzi di, insomma, figa, di parli di triplette, cosa vuoi dire? No.
1: Ma io e mi ricordo di Mourinho, io mi ricordo
2: certo,
1: benissimo.
2: Certo, domani Napoli-Arsenal, altra grande partita, e giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia.
0: Mamma mia, adesso sentirai i messaggi dell'intervista. Ma che dici col deficiente di Proge? Come se lo ricordo il tipo? Vabbè, no, è stata una stagione straordinaria di Mourinho, dell'Inter, cioè, durata poi poco, no? Si pensava.
2: Beh, poi Mourinho se ne andò e Chivu, attuale allenatore dell'Inter, giocava nella squadra del triplete.
0: Bene,
2: quindi...
0: bene, bene, bella partita. Adesso non perdiamo tempo perché c'è una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti vedere Inter Real Madrid. Prego, sigla.
3: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti vedere Inter Real Madrid.
0: Allora, la ricerca, senti un po', la fonte.
2: La fonte è un'indagine.
0: Questa è la prima ricerca, sì, della che nuova stagione. Non siamo ancora nel vivo del programma, qui sto ancora aspettando procedure.
2: Aspettando le ricerche di Aldo Preda.
0: Le ricerche, sentiamo.
2: È un'indagine condotta dalla Robert Walters, che è una società internazionale di ricerca del personale, quindi si parla di lavoro.
0: Ok.
2: I giovani della generazione Z, quindi si parla di ventenni, trentenni, introducono nel mondo del lavoro il concetto di conscious unbossing, cioè che si potrebbe tradurre con il rifiuto consapevole di ruoli di responsabilità, cioè non vogliono
0: comandare,
2: fare carriera, comandare, avere pressioni.
0: Tu pensa come sono cambiate le cose. Prima un tempo che diceva meglio fottere che meglio comandare che fottere.
1: È un importante,
0: Reduce?
2: No, non lo so, non lo so.
4: Faccio una ricerca, ma esatto. Non sono d'accordo.
0: Non sforzarti. No, per dire come cambia l'atteggiamento. Un tempo era, cioè, comandare.
2: Un tempo l'aspirazione massima era fare carriera, esatto. Adesso nei giovani non è più così. Distanze. Il 52% degli intervistati rifiuta apertamente l'aspirazione a diventare manager, cioè il tempo libero e la tranquillità quotidiana diventano valori più importanti, non barattabili con una carriera, la promozione o un titolo di prestigio sul posto di lavoro. Questo è il pensiero della generazione Z. Chissà che non abbiano ragione loro.
0: Evidentemente non hanno nemmeno aspirazione alla ricchezza, perché poi è legato, no? Il potere, insomma, e guadagnare.
2: Esatto. Quanto basta per stare tranquilli e vivere tranquilli, ma senza avere tutte le pressioni addosso di una carriera tutto ciò che comporta.
0: È da interpretare negativamente perché è una mancanza
2: Secondo me no.
0: Vabbè, insomma, l'aspirazione, un pochino d'ambizione, no? Di essere capitani, insomma, è una cosa importante. Cioè, invece non vogliono responsabilità, niente. Pensate che il nuovo amministratore della Apple, giusto per dire, l'amministratore delegato, prende uno stipendio annuale, se vi interessa, di circa 60 milioni di euro. Cioè, voglio dire, è un modo, insomma.
4: Vabbè, ma da oggi, con quello che c'è, prima che arrivi a quei vertici,
2: Beh, bisognerebbe capire che vita privata ha questo amministratore della Apple.
0: Scusa, piccola selvaggia, se tu non cominci, non sai mai.
4: Sì, ma stiamo parlando una persona su un miliardo.
0: Bene, però se a priori tu scarti l'idea di impegnarti, di far carriera, è questo che viene fuori da sta ricerca, non puoi capire se.
4: Ma lo fanno a favore della salute mentale.
5: Ma quanto ci sono mancate le ricerche di Aldo? Ma quanto? Ma qualcuno mi dica quanto.
3: Procediamo
6: ogni mattina dalle 9 alle 12
3: su R101.

0: attenzione, attenzione, attenzione, fermi tutti che adesso procediamo.
1: Io penso che questi ragazzi non vogliono arrivare ai vertici perché non hanno proprio voglia di lavorare.
2: Vedono noi genitori fulminati e stressati, fan bene, alternativi, allora, grandi nessuno... ragazzi.
3: Allora, i giovani non vogliono comandare, non vogliono ruoli di responsabilità, preferiscono il tempo libero alla carriera, esattamente il contrario delle nostre generazioni. Vi parlavo di una frase che non era del Duce, qualcuno l'ha attribuita erroneamente al Duce, ma è un detto popolare.
4: Chissà chi.
3: No, tu. No, vabbè, in generale. Allora, comandare è meglio che fottere. Quindi noi veniamo da quella generazione dove proprio il comando era ambito, no? Insomma, far carriera. È un antico proverbio popolare di origine meridionale siciliana che indica il potere sul piacere. Il proverbio esprime il concetto cinico, comunque, secondo cui il potere, il comando e il controllo sugli altri dà una soddisfazione superiore rispetto al piacere carnale.
5: Deliri d'onnipotenza
3: e sessuale. Beh, insomma, fa parte della storia.
4: Adesso i giovani ribaltano il concetto.
3: Antropologia, insomma, bisogna un po' pensare, tutto cambia. Però il fatto proprio di disimpegnarsi così totalmente, no? In maniera quasi arrendevole, dire no, io non ho voglia. Sono due interpretazioni. Uno non ho voglia e l'altro non sono capace.
4: Però è troppo semplice dire semplicemente che i giovani non hanno voglia di lavorare. Non è vero, ci sono tanti fattori.
3: Le cose vanno dette anche, non hanno
5: ma non
3: cioè,
5: tutti.
3: Non hanno voglia di responsabilità.
4: Se tu inizi a lavorare, allora, sei sottopagato, non fai carriera, la voglia ti scappa.
3: Hanno poi alternative. Insomma, anche di guadagnare senza ambire a posizioni, insomma, di comando. Vi leggo questa, poi andiamo perché arriva la canzone che ti fa stare bene l'amore. Dipende dal lavoro, però, cioè, io ero molto ambizioso, ho cercato tanto ma non sono riuscito a trovare, a realizzare l'obiettivo mio. Adesso sono un po' più grande, mi sono fatto aggiungere un giorno di riposo, non perché sono pigra, ma perché insomma ho un pochino anche di delusione. Hai capito, regina?
6: Ho capito benissimo.
3: Ma intanto mi guardi...
6: Okay. Mi stupisco.
3: Stupisciti, Agata. Allora, 10:41, torniamo in radio e in TV. Allez!

0: Liberati, liberati, evacua.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Anche il tuo momento
1: con
0: questo,
1: tanto
0: dai. Anche cambiato il vento. La vedi, lo sente di più, la interpreta di più. E beh, quando l'amore ti tocca, ragazzi, ti cambia. Cambi lo sguardo, cambi la prospettiva. Sei diversa, non la vedi diversa?
2: Sì.
3: Grazie Sabrina.
0: Convinzione. È il momento però prima faccio un passo indietro sul lavoro ancora, perché ha preso sta roba, questa ricerca secondo la quale viene fuori che insomma le nuove generazioni non ambiscono a comandare, ad avere posti di rilievo, di comando, insomma di far carriera, capito? Preferiscono avere più tempo libero. E lì non puoi condannarli completamente, perché sai, spesso noi diciamo la vita una, devi anche sapertela godere, invece ci sono delle persone che sacrificano la propria esistenza in nome del lavoro, no? C'è persone che lavorano 20 ore al giorno, eccetera, lì devi essere A, portato, B, avere uno stimolo veramente forte, 3, che ti piace comandare, anche comandare e far soldi, o no?
4: Eh certo, allora, anche perché la carriera significa maggiori
0: certo,
4: guadagni soprattutto.
0: Ma anche maggiore sacrificio. Provo a porre una domanda, una riflessione. Scrivono: a vostro avviso questa generazione potrebbe essere figlia di genitori che hanno dedicato la vita alla carriera lasciando un po' da parte la famiglia, quindi hanno visto come esempio i propri genitori, quindi non vogliono sposare quel modello. Insomma, questo è anche una chiave di lettura. Ora l'amore.
5: Ringrazio la mia amica Lucia che mi è sempre stata vicino nel bene e nel male, nel divertimento, nelle tristezze, ma soprattutto nel divertimento, e che adesso ci guarda dal cielo. Ciao.
6: La canzone che mi farebbe stare bene, ascoltate bene, è Giovane amante mia di Gianni Morandi, ma c'è un motivo. Tanti anni fa, ovvero 35 anni fa, ero giovanissima, e quello che poi è diventato mio compagno, padre dei miei figli, o dopo tanti anni anche mio marito, aveva una notevole differenza di età con me, e un giorno eravamo in macchina da soli e si è sentita questa canzone, sembrava proprio la nostra canzone. Comunque, 35 anni che stiamo insieme, 17 anni di differenza di età, e andiamo ancora alla grande, stiamo benissimo.
7: Ciao, sono Mauro d'Aosta. Io nel cuore ho la mia cagnolina che è morta 2 settimane fa all'improvviso. È straziante, non pensavo fosse una cosa. Ciao a tutti.
8: Sono che mi fa sta bene, che la dedico con tutto il cuore, con tutto il mio amore, a mio marito Mimmo. Cosa più bella di Eros Ramazzotti nella mia vita.
9: Cara mamma, ricordi quando ti cantavo Dammi 3 parole di Valeria Rossi? Ricordi 25 anni fa quando la sua testa è volata in cielo prima del suo corpo e te la cantavo per poter rimanere a contatto in qualche modo tra noi? Ricordi che dopo 3 settimane ti sei svegliata dal coma e hai affrontato 25 anni di dolore ma sempre a testa alta? Cara mamma, ora anche il suo corpo è volato in cielo. Non ci sono più parole, però dammi 3 parole, cuore, amore, Simona.

0: 6:01 in radio e in televisione sul 67. Un po' di commozione, insomma, sui messaggi che abbiamo ascoltato dei nostri ascoltatori. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene, legata all'amore, legata insomma ai sentimenti. E mi è venuta fuori.
1: Cosa dire? Il mio orologio dice 104 battiti. Grazie.
0: Insomma, e qualcuno si è emozionato, insomma. Grazie per aver condiviso con noi parte della vostra intimità. Domani lo facciamo nuovamente. Ovviamente ha colpito la signora, lunga storia della degenza della mamma, ma anche carina la signora con 17 anni di differenza dal partner. Vedi che le storie con la differenza d'età vanno, funzionano delle volte. Guarda, sì, quella di Al Pacino con la fidanzata lì, con la sua compagna. Lei ha 29 anni, lui 83, e ha fatto...
2: Si ameranno tantissimo.
0: Cosa ridete? Allora, cosa c'è? E hanno fatto un figlio. Ora, se arrivo a 83...
3: Fai uguali tu.
0: E trovo una di 29 disponibile... E perché no? Dai, cioè, voglio dire, star lì a giudicare, a fare, a brigare, vengo fuori quelli che poi dicono, vabbè, i figli vanno il nonno, i figli poi se la caveranno da soli. Oh, no!
3: Ma ognuno fa
0: Stavi
3: quello
0: piangendo?
3: Che... Sì, un po' per la storia della signora.
0: Va
3: della
0: bene,
3: mamma.
0: va bene. Allora, dicevo, domani nuovamente la canzone ti fa stare bene, legata all'amore, con una dedica. Se avete qualcuno, insomma, a cui da qualche momento un vostro pensiero, mandate un vocale al 331 80 90 101. Ok, a quest'ora puntualizziamo, perché il programma si legge di notte in replica dalle 2 in poi. Dico in poi perché può interrompersi dopo un'ora, un quarto d'ora.
2: Chi lo sa?
0: Scherzo. Allora, tiriamo fuori dal testo di Valeria Rossi, molto semplice ma carino, bello fresco, una parola che deve essere contenuta nella prossima canzone di Fa Stare Bene. Dai, giochiamo, prego.
2: C'è solo una cura,
0: cesso?
2: Lo so che lo
0: cesso.
2: Sai. No, cesso. No, dai.
0: Cesso.
4: Cesso.
0: No.
2: C'è solo okay. Una cura, lo so che lo sai. È una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi. Sei il tuo guaritore, sei nel tuo mondo. Dammi tre parole, sole, cuore,
0: allora,
2: amore.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine sai, sapere, so. Esempio. Forza.
3: Sai, la gente
0: brava,
3: è strana.
0: Brava. Esempio.
2: Tu che ne sai, Gigi D'Alessio?
0: Esempio, anche in inglese,
5: No. Sai.
0: Aldo, te ne viene una?
4: Non mi viene in mente nulla.
0: Ci pensano gli ascoltatori. Vedrai che tireranno fuori delle perle esagerate. 331 80 90
2: 101.
6: Procediamo.
7: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Ciao R101, io sono Davide.
1: Ciao Davide.
0: La canzone che oggi mi fa stare bene è Sei un mito degli 883.
1: Sai che è quella è aperta, sai. Allora, il termine che deve contenere la prossima canzone ti fa stare bene in italiano o in inglese, nel testo o nel titolo, è il verbo sapere. Io so, ad esempio, un pezzo bello è Chissà se lo sai di Lucio Dalla, ma anche in inglese ne hanno tirate fuori un bel po' di in inglese. If You Don't Know Me By Now, per dirne un'altra, capito Aldo? Anche gli sai Not My Way e No Sai,
2: certo,
1: c'è un serbatoio infinito. Allora tiratele fuori le più belle, le sette saranno legate ai sette colori della ruota. Un vocale al 331 80 90 101.
3: Andiamo dal...
4: C'è l'informazione delle 11.
1: C'è già le 11. E allora istituzionalizziamola con una sigla. È il momento di Aldo Preda.
3: È il momento d'Aldo Preda.
2: Parliamo di scuola.
1: Come ti tratto,
2: Ti eri dimenticato di me.
5: Le 11 un minuto, siete su Radio 101. Eccoci. Questa è la vostra radio. Andiamo subito in redazione. C'è il nostro caporedattore. Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno anche a te, imparagonabile. Parliamo di istruzione. Abbiamo parlato di errori ortografici degli italiani, però ci sono buone notizie sulla scuola italiana come istituzione, perché sono appena arrivati i dati del rapporto dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e dell'Università di Pisa sul livello di istruzione degli studenti italiani. I ragazzi italiani di 15 e 16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano addirittura meglio di francesi e tedeschi nella lettura, e sono a livello di Francia e Germania in matematica e scienze. Ci avevano sempre detto che eravamo indietro e adesso abbiamo recuperato. Il Ministero dell'Istruzione parla di una situazione di solidità per il nostro sistema di istruzione che per la prima volta supera la media dell'OCSE in comprensione dei testi scritti e la supera pure in matematica e anche in scienze, dove le competenze migliorano rispetto ai dati del 2022. Il punteggio medio italiano, tanto per fare un esempio, è superiore a quello della Finlandia, sistema finlandese che a lungo aveva rappresentato uno dei principali modelli di riferimento in Europa.
1: Dai.
2: Quindi buone notizie per la scuola
1: Ogni
2: italiana.
1: Ogni tanto una mezza buona notizia. Ci sta, ci sta. Allora, visto che abbiamo dei ragazzi, studenti di una scolaresca che sono fuori, che aspettano il mini show di Regina Saraiva, io intanto ringrazio Aldo e pregherei la signora di raggiungere i suoi musicisti, perché... Prego, se ne vada via. Accompagnala.
4: No, io adesso vado a prendere il caffè.
1: C'ha voglia di alzarsi dalla sedia.
4: Con calma.
1: Regina, saluta i tuoi musicisti. Tra un po' per i ragazzi, complimenti a sti ragazzi. Questa buona notizia, insomma, che migliorano il grado di istruzione in Italia, non ci fa altro che piacere. Tra un po' per loro e per tutti, insomma, il live di Regina, questo mini show di due minuti. Dal... Cosa ridi, imbecille?
4: Mini show di due minuti mi fa ridere. Sarà pagatissimo.
1: C'è tutto qua, è un mini show. Non abbiamo più di due minuti di tempo. La signora canterà 10 ragazze di Lucio Battisti, un classicone, insomma, dal vivo con i suoi musicisti. Tra poco!

0: lascia stare.
1: Allora, passate le 11, se ci state ascoltando in replica, siamo quasi all'alba, passate le 4 da qualche minuto, questo è il Procediamo di R101 in radio e televisione, momento topico, ora focale del format, perché più tardi ci occuperemo dell'Happy Bidet che ripristiniamo oggi, per cui se avete qualcuno da festeggiare, qualcuno che compie gli anni oggi, volete fargli un regalino, la signora interpreterà questi auguri cantati che potete insomma inviare e regalare. Mandate un vocale però ora al 331 80 90 101. Adesso si va in esterna.
2: Hola. Regina di fuori,
1: sono gran varietà sto programma, ci ha capito, passi da una situazione, da un quadro all'altro. Adesso il quadro che guardate sul 67, questa signora di una certa caratura, cosa pensavi? In esterna, questo vedete Milano, largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede delle radio Mediaset, quindi fuori dallo studio di R101, la signora oggi canta, fa questo mini show, ma i bambini non me li inquadrate, e sono bambini e non li puoi inquadrare perché non fanno la liberatoria, e l'adulto non firma, cioè sempre da sola, comunque c'è tantissima gente, anche sugli spalti, Sabrina puoi inquadrare un attimo da lontano, dai, alla destra.
3: Sabri, inquadra da lontano le persone,
1: le persone,
3: favore.
1: Se no pensavo che la signora canta da sola. Ecco, vedete, basta. La signora canta 10 ragazze per me, perché stamattina abbiamo giocato un attimo, su cui abbiamo chiacchierato un attimo sulla notizia di Sfera contestata, in cui si parla sui social, accompagnato a San Siro, queste 10 ragazze bellissime, poi tutte vestite uguali.
4: Sì, tutte, cioè, vestite di nero, in tailleur nero.
1: In tailleur nero, alla fine sembrava veramente una roba promozionale, per cui poco da contestare. Attenzione, super classico dal vivo mini show di Regina Saraiva, 10 ragazze per me.
3: Ho visto un uomo che moriva per amore.
1: Visto un uomo? Un uomo, ha detto.
3: Ne ho visto un altro che più lacrime non ha.
1: Ma dai, infatti non è difficile.
3: Nessun coltello mai ti può ferire.
1: Nessun telo?
4: Coltello.

0: vacanze ti hanno fatto bene, regina.
1: Io non voglio più pensare a te. Ho sbagliato, sorry.
2: Ha sbagliato.
1: Una voglio solo perché.
2: No, sei sbagliando ancora.
1: E cosa vuol dire l'amore, sì. Una soltanto. Dieci ragazze così, che dico di sì.
2: Dai, riprendila, precisa, ritorna in carreggiata.

0: piace, ragazzi.
1: Ma che meglio, dai, guarda, gira
0: sopra. Venite i piedi, venite amici. No. Dieci no. Ragazze per me. Sembra solo per me.
1: Il circo dei cacciatori dopo quattro grappe pro capite. E chiudila con è nata pupa. No, dai,
0: è nata pupa.
1: Guarda le gambe dei nostri ascoltatori.
0: Nata pupa.
1: Che assistono a questo mini show non possono essere inquadrati per via la mancanza di liberatori. Stiamo risparmiando anche su quello. Adesso vedete questo cespuglio.
2: Oddio, regina.
1: No, vabbè, torna regina.
3: Una delle canzoni più famose di Lucio Battisti, solo lei non le conosce.
1: Ma sai cosa? Perché avere i fogli, gli è saltato un foglio e allora voglio sapere che hai saltato l'inciso. Hai capito? No, lascia stare quel microfono, vai sull'altro.
0: E gli occhi non stanno vedendo come dovrebbero, dovrei mettere gli occhiali.
1: Quindi sta calando la vista.
0: Eh sì, un pochino.
1: Ma te
0: sì.
1: Che hai fatto le riprese, come ti è parsa, diciamo, la tua... fare quella faccia?
3: Confortata.
1: Non fare quella faccia. Dai, se c'è da vedere, era carina, eh?
4: Senti, hai fatto caso che è una certa inquadrata siepe?
0: Dai,
4: ecco la mia risposta.
5: Brava regina, mi hai mandato in arresto cardiaco.
6: Procediamo!
7: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
8: Che bello!

0: Ma la fai ancora nelle serate?
1: Sempre un cavallo di battaglia.
2: Cioè, se non fa questa,
3: secondo me Regina è un talento che prima o poi sboccerà. Non so se in questa o in un'altra vita, ma prima o poi sboccerà.
1: Grazie.
0: Ormai questa è bella che è andata. Siamo chiaramente gli sgoccioli.
2: Ma è già sbocciata.
0: Vabbè, comunque, se avete perso il live, potete sempre sentirlo sia in replica sul nostro sito o in replica durante la notte. Già aveva qualcosa di particolare, cioè tutte le performance, essendo live, hanno una peculiarità, vuoi l'inquadratura, vuoi il momento di difficoltà,
2: l'ostinazione.
0: L'ostinazione. Ma perché l'ostinazione? Il suo mestiere.
1: Io poi canto, eh.
0: Vabbè, domani proviamo con la D'Avena, ecco, domani
2: sì,
0: io vorrei
2: dai
0: fare una roba del genere, quello che fa Regina e fa qualunque canzone, se lo fa anche la D'Avena. Domani
4: te voglio a me.
0: Sono note che vanno al di là del,
2: note
5: delle sono ultrasuoni.
0: Sono ultrasuoni, bravo. Sono ultrasuoni. Provate, domani vediamo quella D'Avena. Ora fermi, 11:30. Non perdiamo tempo. Andiamo da chi festeggia oggi il proprio compleanno. Ritorna l'Happy Be Dead. E ancora una volta protagonista è Regina Saraiva. Dove la metti canta, dove la metti suona.
6: Ciao,
0: purtroppo
6: sono Veronica, da San Cesario, sono la mamma di un ragazzo meraviglioso, Gabriel, che oggi compie 18 anni e vorrei fargli tanti auguri e dirgli che sei la mia vita.
0: Oh, 18,
6: che sta diventando un uomo meraviglioso. Tanti auguri Gabriel, dalla tua mamma.
4: Oh Gabriel, la tua mamma Veronica ti fai gli auguri meravigliosi per i tuoi 18 anni.
0: Da domani sarai responsabile delle tue azioni
4: e il mondo aspetta te.
7: Buongiorno Proce, voglio fare gli auguri a mia moglie Evelina e naturalmente tantissimi auguri amore da tuo maritino Ade. Ciao.
4: Oh Evelina e tuo maritino super Ade, ti fai i migliori auguri.
0: Avanti, avanti, avanti.
8: Oggi è il mio compleanno, quindi tanti auguri a me, Natalia. Ciao.
4: Oh, oh, oh, Natalia, Happy Birthday.
0: Si vede che era in astinenza di Happy Birthday perché li sta facendo bene.
5: Bene,
7: vorrei mandare gli auguri a mia moglie Patrizia, che oggi compie gli anni, e dirgli che l'amo tanto. Ciao da Tiziano.
4: Oh Patrizia, e il tuo marito Tiziano ti ama tanto.
0: E ti fa tanto.
9: Buongiorno Aere 101, sono Rosa da Torino. Voglio fare gli auguri alla mia pronipotina Noemi, che oggi fa 4 anni. Ciao,
2: ne ha tanti.
0: Ne ha tanti. Rosa da Torino, che non se li ricorda giustamente. Dai,
4: Rosa da Torino, che l'ho vista in serata.
0: No,
2: vero, sì.
4: No, non era Torito.
2: Era in Puglia.
4: Ero in Puglia, okay. Come dice Sabrina. La nipotina compi qua.
0: Come si chiama?
4: Noemi. Ciao Rosa.
0: E per chiudere che siamo in ritardo, Lucia.

0: ti è sempre piaciuto il Allora, attenzione, ci avete messo in difficoltà per quanto riguarda la canzone che ti fa stare bene, con un termine, con un'indicazione, perché avete tirato fuori tante di quelle belle. Allora, il termine che deve contenere il testo nel titolo la prossima canzone che ti fa stare bene è il verbo sapere, lo so, lo sai, I know, eccetera, e ce ne sono un miliardo. Balle a scegliere, sette, le più belle.
1: Già.
0: Lo scopriamo tra poco, legate alla ruota, la canzone ti fa stare bene, tra un poco in radio, in TV sul 67. Ale!

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: oggi?
1: Mai!
0: Mai! Guarda che il digiuno ti farebbe bene, elimini le tossine.
1: Ma fa bene
0: allora,
1: così.
0: Allora, verbo sapere, lo sai, sai sapere.
2: Dai Proce, la cosa? Canzone che mi fa stare bene. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti.
0: E tu sei piccolina. Allora, col termine sapere, con il verbo sapere, tutte le sfaccettature, lo sai, lo so, o in inglese, ai no, ne sono arrivate centinaia. Mo va a tirar fuori le sette più belle. È stato un lavoraccio, sono rimaste fuori, ma da quelle di Gigi D'Alessio a Lucio Dalla, ma non so... Sì, quella c'è. No, adesso le faccio sentire le sette che abbiamo scelto, legate ai sette colori della ruota. Voilà!
3: Canzone verde!
4: Lo so, lo sai, la mente vola.
0: Alta marea.
4: Ma quanta strada per rivederti ancora.
0: Basta.
5: Simona da Catania.
6: Canzone viola!
7: Buongiorno, imparagonabile.
0: Buongiorno.
7: La canzone di oggi che mi farebbe stare bene è I Know There's Something Going On di Frida.
0: Frida, sono arrivate centinaia. Su
3: canzone blu.
8: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che ti fa stare bene con il termine sapere, propongo L'emozione non ha voce di Cialentano.
9: Canzone azzurra.
10: Io lo sai, mi incontrai.
11: Quella canzone che mi farebbe stare bene, Like to Get You Know You Well di Howard Jones.
3: Canzone rossa.
12: Ciao a tutti, Giulia. Per la canzone che ci fa star bene, propongo I Yes I Know My Way di Tino Daniele.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei A Will I Know di Whitney Houston.
15: Canzone gialla.
16: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, This Time I Know It's For Real.
0: Sì.
16: Donna Summer.
0: Donna
16: ciao.
0: Summer. Ed è rimasto fuori, che ne so, Milli Vanilli avevano tirato fuori Girl You Know It's You. I love you. E che vuoi fa? Oh, chissà se lo sai.
10: Beh, qua sette ce ne vanno.
0: Allora, facciamo di nuovo domani col termine sette. Quando capiterà. Allora, no, perché è un modo per giocare, insomma, per tirare fuori delle canzoni, insomma, per metteremo tra memoria. Allora, una di queste sette, vediamo quale. Sette legate ai sette colori. Rossa.
10: Rossa.
0: Rossa. Canzone rossa.
3: Canzone rossa.
12: Ciao a tutti, Giulia. Per la canzone che ci fa star bene, propongo I Yes I Know My Way di Pino Daniele.
0: Ciao, uscito io.
1: Maestro.
0: Grandissimo Pino Daniele, 1981, uno degli album di maggiore successo di Pino Daniele, si chiamava Vai Mo, trainato da Yes I Know My Way.

0: concerto da quindicenne, 1981, lì senza tutti sti effetti speciali, lì si suonava e basta, sti ragazzi napoletani belli, in forza, Pino Daniele, i suoi, Tullio De Pisco,
1: insuperabile.
0: Yes, I know my way, by Mo. Era questo tour del 1981 che veniva fuori dopo il grande successo di Nero a metà. Ti posso dire anche le tracce di questa canzone, di questo album. Ad esempio, c'era una che si chiamava Non già sta a piacere. Qualcosa non va più, è già tutto scondato, come si... Sai quelle cose da ragazzino, Aldo? Il tuo primo concerto, Aldo?
2: Il mio primo concerto penso Jimmy fosse Fontana. Gli articolo 31.
0: No, dai!
3: Pensa tu!
0: Pensa a te! Il mio primo è unico, forse. Non ne ho visti altri. Comunque, album bellissimo, oltre a Non già sta a piacere, c'è Un giorno che non va. Io consiglio di ogni tanto di rispolverare, insomma, degli album di questo calibro. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101. Tirate fuori canzoni che appartengono alla storia della vostra vita con un vocale a questo numero.
4: 331 80 90 101.
0: Qualche minuto allora di fronte a noi situazione, vabbè, c'è uno sciopero oggi in atto, no?
2: C'è uno sciopero che è ancora in corso, che è iniziato alle 21 di ieri sera e terminerà alle 21 di questa sera. È lo sciopero dei treni del personale FS, Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord in Lombardia. Numerosi i treni cancellati, ci sono delle fasce di garanzia, la prima è già andata tra le 6 e le 9 di stamattina, la seconda questa sera tra le 18 e le 21. Trenitalia raccomanda ai viaggiatori che devono mettersi in partenza di controllare i siti e le app per verificare che i treni siano a disposizione prima di andare eventualmente in stazione.
0: Ultime ore di caldo fuori stagione al nord dell'Italia, perché sono attesi temporali e un cambiamento repentino anche della
2: Da domani inizia il cambio, domani c'è un break, ci sono delle perturbazioni, dei temporali che potrebbero essere anche violenti e un calo termico di 8-10 gradi al nord.
0: Bene, questo è quanto, andiamo che tardi.
5: Procediamo.
3: Procediamo.

0: Facciamo scaldare i motori qua. Allora, chiudiamo la puntata di questo martedì. Vi abbiamo informato sullo sciopero, sulla situazione del tempo che cambierà al nord dell'Italia. C'è una breaking che si lega, abbiamo toccato anche velocemente questo argomento, insomma il fallimento di questi emissari di Trump in Russia per cercare di trovare una soluzione a questo conflitto che ormai va verso i 6 anni, mi pare.
1: Esatto,
0: no?
1: Cioè, è arrivata poco fa la notizia che il presidente ucraino Zelensky ha annunciato l'avvio entro la fine di settembre di colloqui ufficiali a 3 tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per cercare di risolvere la situazione. E anche il ministro russo degli esteri Lavrov ha giudicato positivamente la missione in Russia degli inviati americani Witkoff e Kushner.
0: C'è qualche battibecco tra Russia e Germania, no? Recentemente, no?
1: Beh, altro che battibecco, siamo arrivati alle chiusure delle sedi diplomatiche, quindi è più che un battibecco. Siamo alle mani in faccia.
0: Ormai sei spettatrice, regina, di uno dei momenti storici più discutibili.
2: Che brutto,
0: più
2: però, ragazzi.
0: Oscuri. Si sistema dalla parte. E vabbè, mentre di là in Iran adesso il golfo tutto
1: in Iran, dai, situazione tutto... di stallo perché Trump si sta vabbè rivolgendo all'Ucraina in
0: va
1: queste
0: bene
1: ore.
0: Grazie Aldo, grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
3: Canepa.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
3: Marcello Zoara.
0: Il caporedattore Aldo Preda.
4: Buongiorno
0: Sabrina Bambi.
2: Buon martedì a tutti.
0: Regina Saraiva.
2: A domani.
0: E domani il cast si allarga con Cristina di Apostrofo.
3: Ave!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
0: I più svegli d'Italia.
4: Se questa è la radio che vi fa stare bene, dimostriamolo fin da subito, fin dalle 5 del mattino in diretta, anzi 5.01, proprio per dimostrarvi le cose che vi sto dicendo qua da questo microfono, da R101. Buongiornissimo, Riccardo Russo con voi, il buon Edoardo Mondino in regia, chissà quanti già là fuori, denominati più svegli d'Italia. 331 80 90 101.
0: Buongiornissimo, i

0: Jesse Glynn a dare il buongiornissimo in musica qui su R101. Partono le dirette in questa nuova giornata. Quello che avete ascoltato, se siete tra i più sveglissimi d'Italia, ancora prima delle 5 avete potuto assistere alla replica del mitico Procediamo. È tornata, siamo tornate tutti i programmi classici, tutto il palinsesto della vostra radio preferita. E quindi anche abbiamo deciso, nell'aspettando il buongiorno giornissimo, di farvi riascoltare oppure ascoltare per la prima volta quel che è stato la puntata del giorno precedente. Veniamo a noi in questa nuova giornata, andiamo a fare il nostro consueto appuntamento raccontando che sono le 5.06 del mercoledì. È mercoledì ufficiale, è garantito, è confermato 9 di settembre.
1: Che sarà?
0: Dai, 9-9-20-26, questa è la data del giorno che andiamo a vivere tutti quanti insieme, partendo da queste prime ore, soprattutto dalle prime voci dei più svegli d'Italia, dimostrando proprio di essere tali. Venghino avanti, si facciano vivi subito i primi. Buongiorno
2: Edo.
0: Anche la regia, anche la regia.
2: Tutto è tornato a posto. Croce al mattino.
0: Lo so, l'abbiamo sentito.
2: Che bello, stanotte ha piovuto, ragazzi.
0: Ah già.
2: Fuori, lenzuolino. Sì. Come sarei rimasta a dormire. Ma vedi,
0: chi lo dici?
2: Con il buio, proprio i lampi in altri paesi che sta arrivando. Non importa.
0: Sì.
2: Il fresco è arrivato, ragazzi.
0: Lo sappiamo.
2: Bene,
0: era previsto. Era
2: una
0: previsto.
2: Buona giornata a tutti gli ascoltatori come me.
0: Grazie, altrettanto.
2: Fine settimana, perché ormai siamo già al giro di boa.
0: Giro di boa.
2: Weekend davanti, prospettive, progetti.
0: Sì.
2: E sentiamo il buon Ricky che cosa
0: Eccolo.
2: C'è da proporci. Buona giornata a tutti da Barbara.
0: Grazie per la nostra meteorina in giro per il nord Italia, immagino, sì, da quello che ricordo, la nostra ascoltatrice fedelissima dal Piemonte. E sono arrivati i primi temporalini sparsi, e c'è un'Italia proprio spaccata a metà sotto questo punto di vista, perché al nord previsti per oggi, come già si sapeva, si supponeva, si prevedeva, come dicevano gli esperti, temperature in calo con arrivo di temporali, speriamo non dannosi. Si dice, sì, così, che non danneggino tanto, speriamo, almeno in quello. Invece al sud si mantengono con temperature ancora improbabili per il 9 di settembre. Vedremo quel che accadrà, forse su questo tema imposteremo una sfida ad hoc nella seconda parte, però dalle 6 alle 7 fino al verdetto finale di questo buongiornissimo. La prima parte dobbiamo tirare tutti dentro, da nord a sud, isole comprese. Con che cosa, Edu? Facci capire. La sveglia che suona? No, vabbè.
3: Dai, brigati!
4: Menare.
3: Guarda che quella va indietro di 10 minuti.
4: Il bambino è puntuale invece.
3: Dai, sbrigati a prendere il caffè, sono le 4:15.
0: No, sono le 5:08.
4: 4:15. 5:08. Non vedo l'ora di morire per fare una bella dormita.
0: E su questa è una frase che abbiamo ormai ben stappato in testa, così allegramente, simpaticamente parlando noi. Più svegli d'Italia, sì, più svegli, ma da quanto tempo? A che ora è suonata la vostra sveglia? Per quale motivo è suonata la vostra sveglia? Perché vi siete svegliati prima della sveglia impostata? E ci sarà stato appunto una motivazione valida che vi ha portato a essere ormai svegli dalle ore beatissime. Allora è iniziata ufficialmente la caccia al più sveglio tra i più svegli d'Italia. 331 80 90 101. Io ho aperto gli occhi stanotte per la prima volta alle 2:40. Ma porca miseria, ma perché sta cosa? Sempre prima, ma troppo prima, però troppo. Poi mi sono riaddormentato.
5: Mi dici che...

0: E parlano con me, i più svegli d'Italia, e raccontano un po' quello che ho chiesto io nella prima sfida, diciamo, del buongiornissimo, come ormai siamo abituati a fare. Ci sfidiamo, ci raccontiamo un po' attraverso il 331 80 90 101, questa mattina, la prima ora, basata sulla notte appena trascorsa, quella che sta per terminare, quando un giorno è appena finito, un giorno è appena cominciato, un giorno nuovo per amare e ascoltare R101. Questo non lo diceva Marzullo, lo diciamo noi, parafrasando tutta la sua pappardella lì, quando iniziava quel programma. C'è ancora mezzanotte? No, penso di no, quel programma là ci sia più da diverso tempo, ma chi bazzica più a mezzanotte dintorni, si cerca di dormire per essere belli svegli alle 5 del mattino e ad ascoltare quindi le vostre storie notturne, magari di notti in bianco o di sveglie, insomma, improbabili. Sentiamo, vi prego.
1: Buongiorno. Buongiorno da Valentino, da Ciffoni.
0: Sì,
1: la
0: ciao.
1: Cosa positiva della settimana è
0: Dica.
1: Stata la pioggia di ieri pomeriggio, che ha rinfrescato un po'. Vi
0: già.
1: Una buona giornata, un abbraccio, Ricky.
0: Sì, mi stanno segnalando in tanti, le piogge sono già arrivate ieri in diverse zone sempre del nord Italia e che hanno già portato le prime frescure tanto attese, ma da tutti, perché io so che c'è una gran parte, almeno una discussione che ho avuto ieri a tavola con altra gente con la quale ho condiviso il pranzo, che eravamo a metà di nuovo tra chi avrebbe preferito continuare con la bella stagione piuttosto che già arrivare l'autunno, il freddo, vabbè. Rimposteremo questo genere di gara che ritorna di tanto in tanto nel buongiornissimo più tardi. Quindi, ecco, meteorologia a parte, abbiamo qualcuno che vuole giocare sulle sveglie oppure andiamo con l'ombrello sotto braccio? Sentiamo.
2: Ciao, sentiamo. Ricky, cioè, sveglia impostata alle 4:30,
0: sì,
2: ma è arrivata l'ambulanza.
0: Com'è?
2: Perché è passata dalla via alle 3:30.
0: No,
2: l'ha
0: svegliata.
2: Sveglio dalle 3:30, direzione Famagosta, trenino per Roma. E via.
0: Ah,
2: e naturalmente acquazzone incredibile. Tutto a posto. Buongiornissimo.
0: Tutto a posto più o meno, perché potevi ancora farti quell'oretta lì. Quell'oretta lì che ti sarà sul groppone, mi stava per venire. No, che la risenti, secondo me, nel pomeriggio, dopo pranzo, l'abbiocchetto ci sta, ma sarai nella capitale per affaracci tuoi. Certo, l'ambulanza alle 3:30 a passare la sirena spiegata, speriamo che non sia stato nulla di grave, però intanto ti ha fatto perdere quell'ora lì, perché poi che fai? Tu sai che ti svegli alle 3:30, sai che la sveglia suona un'ora dopo, cerchi di riaddormentarti oppure no? Quello è un dilemma che tante volte coglie anche me, come appunto raccontavo alle 2:40 più o meno, mi pare di aver visto la sveglia la prima volta e dicevo, ma perché mi sveglio 2:40? Mi svegliare 4:15 impostato, ma mi sveglia, no, sono riuscito poi a riaddormentare. Va bene, altre storie arriveranno, stanno arrivando ovviamente, per cercare il più sveglio tra i più svegli da che ora è lì desto per noi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Titolo del brano Talk to You. Fate anche voi così. Talk to me. Talk to me. Parlate con me al 331 80 90 101. Stiamo cercando il più sveglio d'Italia. Da che ora però è sveglio e per quale motivazione? Ne stanno arrivando di tantissime e sono anche diverse l'una dall'altra, motivi anche strambi. 331 80 90 101. Ci si sente tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Segui R101 anche sui social, Instagram,
8: Facebook,
7: TikTok.
8: Ti teniamo compagnia ovunque.
7: R101.
9: Perché?
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
10: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
10: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Corrida Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: R101 Meteo.
15: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: generale peggioramento al nord, dove nel corso del giorno si osserverà un elevato rischio di rovesci e temporali.
7: R101 Meteo.
15: Un saluto da

0: Sull'Appennino meridionale, temperature massime in calo al nord, ancora fino a 35-37 gradi al centro-sud. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: questa canzone fatta apposta per la prima sfida del giorno nel buongiornissimo, le 5:28. Io stavo pensando di impostarmela come suoneria della sveglia, proprio intorno alle 4 arriva Giorgia che mi dice alzati e io la tiro alla sveglia, la spacco contro il muro, ma comunque ci stava perché stiamo cercando il più sveglio, tra i più svegli, a che ora si è svegliato, a che ora me l'aveva impostata la sveglia, se si è svegliato prima, insomma le storie notturne di questo 9 di settembre. Abbiamo già ascoltato i primi, direi battibili, c'è un 4:30 da Badova, 4:30 di, anzi no, 3:30 alla fine, perché si è svegliato un'ora prima della sveglia. C'è qualcuno che riesce a batterlo? Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Castiglione d'Adda, direzione Milano, mercato ortofrutticolo.
0: Sì.
1: Sveglio dalle 4:20.
0: 4:20.
1: All'orizzonte si vede tutti i lampi. Lampi
0: lo sappiamo.
1: Acqua,
0: lo
1: non
0: sappiamo
1: ancora, però mi sa che andremo a prendercela.
0: Un pochino, sì, eh.
1: Il 9/9/89.
0: Sì.
1: Ho sposato la mia signora.
0: Auguri.
1: Quindi oggi sono 37 anni di matrimonio.
0: 37.
1: Ciao a tutti.
0: E non sentire. 37 anni, a cosa corrisponde? Sai che noi amiamo sempre negli anniversari.

0: a vedere il corrispettivo, sai, il matrimonio anniversario di bronzo, carta, forbice, sasso, 37, ha detto un matrimonio di pietra. Teresava? Volano pietre. Non è vero, tutto molto bello, andiamo avanti, prossimo.
1: Buongiornissimo a tutti, buongiornissimo Ricky, ciao Mirko, Paolo.
0: Ciao.
1: Volevo dire, fate molta attenzione sulla Milano-Genova, sull'Asti, Alessandria, che
0: Ah.
1: c'è diluvi e
0: Ok.
1: vento fortissimo.
0: Bravo,
1: Portami al
0: grazie.
1: bilico. State attenzione
0: Occhio,
1: anche a tutti i
0: occhio.
1: colleghi, aprite bene gli occhi. C'è anche
0: Bravo.
1: tanta strada sull'autostrada, tanta acqua sull'autostrada.
0: Ah, ecco.
1: Ciao, ciao.
0: Così è meglio, quindi prudenzia, prudenzia, questo era un messaggio infotraffico che ci viene fornito direttamente dai più svegli e dai più viaggiatori d'Italia sotto le condizioni meteorologiche che al nord appunto sono quelle che si prevedevano, come stiamo già dicendo. Ancora uno? Dai!
2: Buongiornissimo Ricky,
0: Ciao.
2: Giuseppe da Lecce, sveglio dalle
0: Lecce,
2: 3, anche se la sveglia era puntata
0: Lecce.
2: alle 5, ma una maledettissima zanzara
0: No.
2: purtroppo mi ha svegliato, finché non l'ho ammazzata, poi è giunta l'ora di iniziare la mia giornata. E
0: Certo.
2: il tempo qui è ancora caldo, molto umido e speriamo che rinfreschi, come dicono, fra un paio di giorni. Una buona giornata a tutta Italia, ciao.
0: Ciao, grazie. Questa è la sua storia notturna. Aveva impostato la sveglia alle 5. È già tanta roba. Però alle 3. Quest'anno ce la siamo presa così tanto con le zanzare. Abbiamo fatto anche una sfida ad hoc, il torneo delle cose più noiose d'estate, no? Di quello che odiamo dell'estate. Hanno vinto proprio loro, le zanzare, che salutiamo. Le salutiamo con un applauso, cercando di andarle a catturare tutte, anche se sono ancora miliardi in giro e lo saranno fino a Natale, perché con queste temperature, vabbè, oggi sembra che si abbassino. Qualcosa cambierà anche da quel punto di vista, oppure no? Ma quante ce ne sono state queste? Io ho avuto dei morsi. Se unisco tutti i morsi di zanzara, viene fuori, non lo so, un castello sforzesco. 331 80 90 101 per voi.

0: anche questa canzone come suono di sveglia non sarebbe male. Un po' tormentone, ti entra in testa, devi scendere per forza, devi spegnerla e ti sveglia sicuramente. Nel buongiornissimo giro sveglie, chi si è svegliato prima di tutti? Lei forse?
1: Ciao,
0: lei.
1: Sono Manuela.
0: Ciao.
1: Sveglia
0: ciao,
1: alle 4, sono riuscita ad alzarmi alle 4:20. Oggi giorno di straordinario, sto andando a lavorare, sono la guardia mondial pol. Qui al tempo un po' così sono
0: così.
1: Tuoni lampi, ma ancora acqua niente.
0: Ecco.
1: A Sozzago invece, da dove arrivo io,
0: già
1: l'acqua c'era già.
0: Ecco.
1: Ah, per il segno zodiacale invece solito acquario.
0: Certo, parli di acqua, chiami ovviamente l'acquario, il tuo segno, che però si sviluppa quella gara lì di solito, anzi quasi sempre il venerdì da queste parti, quando sta per iniziare un nuovo The Weeknd che torna a trovarci. 331 80 90 101, niente lasciato al caso.

0: cantante Achille Lauro su R101, ma come si intitolerà la prossima canzone e chi la canterà? Lo stabilirete voi, lo state facendo attraverso il 331 80 90 101, lasciando lì in voce oppure per iscritto come vi viene meglio la canzone che vi fa stare bene. Tra poco accontenteremo proprio una a una di voi al 331 80 90 101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Perfetto orario, alle 5.45 decidiamo, come di consueto qui su R101, di accontentare uno o una di voi in maniera totalmente casuale. Tra le tante richieste, al 331 80 90 101 sentiamo chi c'è e che desidera.
10: Missing You, John Waite.

0: il titolo Missing You a richiederlo la nostra amica telegrafica, è stata telegrafica nella richiesta proprio precisa, non ha detto né chi era né perché né per come, voleva ascoltare sta canzone, sapeva solo il titolo e l'abbiamo accontentata, perché prima o poi accontentiamo tutti, in qualsiasi modo arrivi la richiesta al 331 80 90 101, ogni ora tra i minuti 40 e 45 la canzone che vi fa stare bene. Ma qui nella prima parte del buongiornissimo, che si sta quasi per chiudere intorno alle 6, stiamo cercando quello che si è svegliato prima di tutti, quello o quella, attraverso le storie di questa nottata. Prego, venghino avanti.
1: Buongiornissimo Riccardo, tutti quanti.
0: Ciao.
1: Io sveglia dalle 4:10, Silvia,
0: okay.
1: Da Roma, Anguillara, Sabazia per la precisione.
0: Sì.
1: Fuori in 40 minuti per portare la macchina alla stazione a mia madre, che oggi torna da un viaggio, insieme,
0: okay,
1: al mio compagno,
0: bentornata.
1: Per poi riportare il mio compagno a casa a prendere la sua macchina e andare, sì, tutte e due, ognuno al lavoro. Io lavoro a Civitavecchia, quindi adesso un'oretta di macchina e alle 6 si attacca. In realtà sono già in macchina da un pochino.
0: Ciao a tutti,
1: buona giornata.
0: A te, ammazza quanti giri si è già fatta la nostra amica romana. Noi appuntiamo 4:10, non sarai tra i vincitori. Comunque grazie per esserci, sono tante voci nuove, questo mi fa molto piacere. Prego, ancora.
2: Buongiornissimo 101, qui Barbara di Belluno, sì, sveglia dalle 4 sotto
0: le 4.
2: Un forte temporale e vento.
0: So.
2: Buona giornata.
0: Lo so, è l'altro macro tema che accompagna la sfida di oggi, aggiornare le precipitazioni o comunque le condizioni meteorologiche che si stanno vivendo in questo mercoledì di grande spaccatura, centro-nord, pioggia, vento e abbassamento, fortunatamente da questo punto di vista, delle temperature. Centro-sud invece ancora stabile e il 74 di agosto, diciamo praticamente. Ancora uno.
3: Buongiornissimo Ricky, Michela da Cremona.
0: Ciao.
3: Sveglia dalle 4,
0: dalle
3: semplicemente
0: 4,
3: perché sono nata povera.
0: Oh,
3: e devo andare a lavorare.
0: Benvenuta nel grandissimo club dei più svegli d'Italia. Tessera numero 6.000 milioni. 331 80 90 101, con Dua Lipa ci avviciniamo alle 6, però c'è ancora spazio, sì, anche per capire, decretare il vincitore di questa strana gara, insomma, di chi si è svegliato prima di tutti gli altri e perché.

0: stiamo per chiudere la prima ora, cerchiamo il più sveglio tra i più svegli, e sono arrivate un sacco di sveglie appunto vostre. Sono vado proprio alla rinfusa, c'è un 3.30, un altro che si è svegliato alle 3.10, alle 2.50, quindi ho detto vedi sempre prima, sempre prima. Poi arriva lui, mi piazza un sentiamo
1: buongiorno. Salvo da Catania, sveglio dalle 10 di mattina di ieri.
0: Vabbè, come si fa a battere 10 di mattina di ieri, se mi è andato a dormire, ma va a curcate, come si dice anche in Piemonte, giusto, Piemonte del Sud. E anche lui però
2: ha battuto quasi tutti. Ciao ragazzi, sono Costantino, in questo momento sono a Ravenna e mi sono svegliato questa mattina alle 2 per colpa di un frigorifero che faceva una confusione immensa.
0: Ma come?
2: Beh, poi mi sono alzato, sono andato al porto a bere un caffè e adesso sto tornando. E wiwa, buona giornata a tutti ragazzi.
0: Forse non avrà vinto la gara per le sveglie, ma per la modalità della sveglia col frigorifero rumoroso, non si è mai sentito. Insomma, vabbè, sono anche queste le storie strane, molto strane, di alcuni di voi raccontate in questa prima parte di Buongiornissimo, che chiude con Bruno Mars, ma in attesa di aprirne un'altra di ora con i più svegli d'Italia, pronti a sfidarsi con un altro tema che andremo chiaramente ad impostare. Vai.

0: minuto alle 6 del mattino, pausa per quanto mi riguarda, vado a prendere il primo caffè, ancora non l'avevo sorseggiato stamattina, non mi avete dato tempo, siete così tanti, per fortuna ovviamente tra i più svegli d'Italia, ad iniziare tutti i giorni all'alba con il buongiornissimo dalle 5 alle 7, quindi linea alla redazione, prime news, primo caffettino per me e torniamo con la seconda parte, una nuova sfida vi attende.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Gli Stati Uniti confermano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi a 2 navi americane con missili balistici. Le forze armate della Giordania hanno intercettato 18 dei 20 vettori lanciati da Teheran contro il paese. Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme come ritorsione dopo che il Regno Unito, con altri 11 paesi europei, ha posto sanzioni sulle merci prodotte negli insediamenti illegali in Cisgiordania. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce il quotidiano Haaretz. Nessun avvertimento dagli Emirati sugli attacchi del 7 ottobre. Telefonata tra Donald Trump e Putin. Il leader del Cremlino assicura nessun piano di Mosca contro l'Unione Europea e liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito. Il sito di monitoraggio Flight Radar 24 riporta che 177 voli previsti per oggi nel paese sono già stati annullati dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow, i disagi causati da un problema di sistema. Giancarlo Giorgetti rivendica la politica di rigore. Il ministro dell'economia rilancia sul limite della flat tax. In manovra si può alzare sulle pensioni, garantire equilibrio, conti equità. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis, US Open, Bolelli e Vavassori si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
5: Buona, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Eh sì, è il grido di battaglia dei più svegli d'Italia, il buongiornissimo tutte le mattine su R101. Apriamo così le nostre dirette dalle 5 alle 7, raccontandoci, conoscendoci anche un po' meglio tra noi più svegli e soprattutto sfidandoci. E che sfida ci sarà questa mattina? Vado ad impostarla e torno subito. Voi segnatevi il 331 80 90 101.
2: R101.
1: Buongiornissimo, i

0: la delicatissima Lady Gaga ad aprire la seconda ora del Buongiornissimo. Il titolo del brano era Million Reasons, cioè raccontava le mille ragioni per seguire R101 e per essere tra i più svegli d'Italia e seguire il Buongiornissimo. Avete capito le mille, milioni e milioni di ragioni? Ognuno ha la propria, secondo me. Forse perché ha voglia di intrattenimento, ha voglia di giocare, ha voglia di raccontarsi, ha voglia di sfidarsi con tutti gli altri ascoltatori attraverso il 331 80 90 101 anche in questo mercoledì 9 di settembre. Qui da queste parti il mercoledì è ribattezzato come giro di boa, oggi non solo della settimana ma anche meteorologicamente parlando, perché da oggi secondo le previsioni e anche secondo quello che mi state raccontando da più di un'ora, il nord, il centro nord saluta il caldo estivo per dare il bentornato ad un clima forse più fresco, meno male, e piogge sparse su tutta la zona qua del, eccola qua, vedi, abbiamo aperto la finestra, ma aspetta che c'è anche il vento qua che mi bagna tutta l'attrezzatura. Chiudi Edu, chiudi, anche perché l'Italia è divisa, spaccata a metà, al centro sud si continua a sudare. Le temperature non cambiano più di tanto, si rimane con quei 35-36 gradi percepiti, 77 ormai, quindi c'è ancora da soffrire qualche ora, qualche giorno, forse un paio di giorni, poi cambierà la situazione anche lì. Insomma, a livello meteorologico questo mercoledì spacca l'Italia in due, come? E sono divisi gli italiani proprio su questo tema, perché in questi giorni, parlando in giro, io lo sento tra amici, parenti, insomma quelli che ho incontrato, è proprio un tema che divide la gente. Molto spesso riprendiamo questa sfida nel Buongiornissimo chiedendo ai più svegli d'Italia di dividersi tra quelli che amano il caldo e vorrebbero che quest'estate non finisse mai.
1: È il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai.
0: Team ancora caldo? Quelli che vorrebbero l'estate tutto l'anno, luce fino a tarda sera. Avete visto? Mamma mia, alle 7 di sera bisogna accendere la luce in casa, ormai si sono accorciate le giornate di brutto, stare fuori il più possibile, insomma tutto ciò che riguarda la stagione che stiamo per abbandonare. Dall'altra parte il team finalmente il freddo, ragazzi, con questa canzone qui, è vero, vogliamo
2: rappresentare.
0: D'inverno.
2: È un concetto che il pensiero non considera,
0: però per tanti è importante, quelli che non vedono l'ora appunto che arrivi il freddo, l'inverno, copertina, camino acceso, serie TV, eccetera eccetera. 331 80 90 101, molto semplice la gara, proprio ben distinte le due squadre, arriveranno pareri e opinioni discordanti, per cui vi aspetto al 331 80 90 101, come ribadiamo sempre.

0: E cosa ve lo dico a fare? Sta succedendo di tutto al 331 80 90 101 alle 6:12 di questo mercoledì 9 di settembre nel Buongiornissimo. I più svegli d'Italia sono divisi in due squadre ben distinte, con motivazioni ben diverse. Una parte gioca per il caldo tutto l'anno, quelli che vorrebbero che l'estate non finisse mai. Bravi Negramaro.
1: Vorrei potesse non finire mai.
0: Ma siamo arrivati a quel periodo in cui bisogna lasciare entrare il freddo e anche c'è l'autunno in mezzo, però poi l'inverno, dove magari Ruggeri ci dà una mano per la seconda squadra. Quelli che amano proprio
1: che il
0: andare anche al mare d'inverno per un clima diverso, c'è quello molto affascinante da certi punti di vista. Insomma, scatenatevi al 331 80 90 101, apriamo le gabbie, prego.
2: Buongiornissimo Ricky.
0: Buongiorno.
2: Sono Gianluca da Torino, no? Io sono amante del freddo.
0: Sì,
2: almeno quando il freddo ti copre, ti scaldi, con sto caldo ti
0: niente.
2: Spelli vivo, ti spogli, fa sempre
0: spelli.
2: Caldo, no? È una cosa che poi questo non è caldo. Questo è l'inferno sceso in terra, che è diverso.
0: Poi è vero, eh.
2: Vabbè,
0: quest'anno
2: comunque,
0: è stato
2: freddo,
0: così.
2: E meno male che qua a Torino piove, si sta freschi.
0: Oh, boy, house.
2: Alla faccia
0: finalmente.
2: Del sud. Ciao, ciao ragazzi, buongiornissimo.
0: Ciao, adesso, poveracci, quelli stanno veramente morendo, come dicevi tu, e quindi prima o poi arriverà anche un po' di refrigerio da quelle parti, basta un po' di pazienza, quanta ne abbiamo avuta, quanta ne dobbiamo avere, vai ancora.
3: Allora, io essendo edile, freddo lo soffriamo perché siamo fuori a lavorare, e ho sempre detto, al freddo, quello estremo, non c'è soluzione, se ti si gira le dita, ti girano le dita, quindi io voto per il caldo, perché il caldo, bene o male, ti dai una sciacquata, ti bagni la testa e in qualche modo ti arrangi, ma al freddo non c'è soluzione, quindi meglio il caldo.
0: Tanti dicono l'esatto contrario, al freddo ti ripari, per quanto riguarda i lavori in esterno, insomma ti aggiusti, ci sono le dovute accortezze da prendere, guanti, sciarpe, invece col caldo niente, non puoi farci niente. Lui ha detto l'esatto contrario, punti di vista completamente differenti in questa sfida che si ripete, almeno due volte l'anno la facciamo, l'ultima volta mi pare fosse finita quasi in un pareggio, quindi mi sa che sarà anche 50-50 questa volta. 331 80 90 101, la gara è appena iniziata.

0: Frank. Bella canzone nata per il periodo estivo, ma secondo me va bene su tutte le stagioni, va bene. Moving to the Sun su R101 alle 6:17, i più svegli d'Italia, divisi tra team estate tutto l'anno oppure team inverno, che non vedono l'ora che arrivi un po' di frescura dall'altra parte. Tutto quello che avete da raccontare al 331 80 90 101, dai. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
9: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
10: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
15: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
14: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tendenza ad un generale peggioramento al nord, dove nell'arco della giornata si osserverà un elevato rischio di rovesce temporali. In mattinata sarà coinvolta l'Alta Toscana e dal pomeriggio anche il resto della regione, più occasionalmente l'Umbria. Non si escludono nubi fragi, grandinate e situazioni di criticità per allagamenti, frane e smottamenti. Nel resto del paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera nel resto del centro e sulla campagna. Locali temporali di calore sull'Appennino meridionale. Temperature massime in calo al nord, ancora sino a 35-37 gradi al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Maroon 5 su R101, 6:26, buongiornissimo dai più svegli d'Italia, da Riccardo Russo qua al microfono, dalla redazione che salutiamo, ci ha aggiornato ancora sulle condizioni meteorologiche. Un'Italia divisa, spaccata proprio a metà con il centro-nord, brutto tempo, oggi era previsto e sta arrivando quel che si era appunto detto, e al centro-sud invece niente, persiste la temperatura altissima, bel tempo, ancora caldo, ancora estate, e anche i più svegli d'Italia sono divisi sulla nostra sfida se giocare con il team estate tutto l'anno contro il team finalmente l'inverno, il freddo, le piogge. Come va la gara? Come va?
1: Sentiamo. Alessandra dalla provincia di Novara. Ciao. Bella domanda. Amo l'estate per le giornate lunghe, per il colore del cielo, colore del mare. Oh, bellissimo,
0: bello,
1: tutto.
0: Bello. Però
1: quest'anno è stata veramente dura, quindi no. Voto l'inverno. Buona giornata a tutti.
0: La fine non ha sopportato il troppo caldo, forse, di queste ultime estate. Ancora.
2: Benissimo, Ricky, qui, Alba. No, sì. Deve continuare a fare caldo. Vi prego, ancora un po' di caldo. Vedi presente, iniziano poi le bollette con il riscaldamento. No. Allunghiamo, teniamo le giornate lunghe, si sta bene, ci si veste poco. Caldo, adoro il caldo, è tutto un altro vivere, non ci si deprime.
0: L'abbiamo capito.
2: È chiaro
0: in quella squadra giochi, in quelle che vorrebbero appunto l'estate tutto l'anno. Ancora, vedi che siete proprio divise, anche donne e uomini, ancora uno.
3: Ciao Riccardo, viva l'inverno. Ci sta bene col piumone, col caldino. Evviva l'inverno, l'estate è un problema con zanzare, tutta roba lì.
0: Abbiamo avuto anche quest'anno quel problemino lì. Va bene, niente, ho capito che da qua fino alle 7 andrà così, da una parte e dall'altra si schierano i più svegli d'Italia, continuate a farlo con le vostre motivazioni e le vostre ragioni al 331 80 90 101.

0: ragù, anche no, a colazione alle 6:30, insomma anche con il caldo che insiste sul centro-sud. Al centro-nord sono arrivati i primi temporali, le prime piogge, quindi abbassamento di temperature, ma ci si divide su questo tema tra chi vorrebbe ancora caldo e chi invece non vede l'ora, insomma, che arrivi l'autunno-inverno. Prego, avanti.
1: Ciao,
0: avanti, avanti.
1: Buongiorno. Ciao. Sono il Pisolo da Porretta Terme. Ma che buongiorno. Domande fai? Ma ti sembra una domanda da fare?
0: Perché?
1: Ma è ovvio che bisogna che ci sia l'estate tutto l'anno.
0: Ah.
1: Ciao.
0: E invece no, l'estate sta finendo, come dicevano anche Righeira. Vai, sentiamo il prossimo.
2: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
2: Ma team freddo tutta
0: Eccolo
2: la vita.
0: Là. Eccolo
2: tutta
0: là.
2: La vita. Le zuppe, le vellutate,
0: sì. Ah,
2: è caldo quando è freddo, le copertine,
0: no, certo.
2: Dormire in un piumone, la stufa. Oh no, freddo.
0: Allora, situazione: quando abbiamo superato la prima mezz'ora di gioco è il freddo in vantaggio, ma non di tanto, non di tanto, perché la situazione qua quando impostiamo questa gara, questo genere di sfida, è sempre così, si va sempre al 50-50 fino alla fine, vero? Ancora uno?
3: Buongiornissimo, Raf da Udine.
0: Sì.
3: Quest'anno il caldo è esagerato, però il caldo tutto l'anno, l'inverno, il freddo, vestirsi, riscaldamento e tutto quanto. Buongiornissimo a tutti, buona giornata
0: a voi. E voi in che squadra giocate? Caldo freddo? 331 80 90 101.

0: bello questo disco di Miley senza Cyrus. Boh, ha deciso Miley Cyrus di chiamarsi solo col nome e si è firmata così con questo suo ultimo successo che sa un po' anche di Lady Gaga, non so voi. Vabbè, comunque il prossimo brano tanto lo scegliete voi, la canzone che fa star bene i più svegli d'Italia, decidetelo e lasciatela lì come sempre al 331 80 90 101. Tra poco
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di RG101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
11: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldexperience.com. Radio ufficiale R101.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tempo di accontentare qualcuno di voi. Certo, sono le 6.41, come ogni ora su R101 accade in tutti i programmi, 3 minuti 40 e 45 più o meno. Accontentiamo appunto le vostre richieste con le canzoni che vi fanno stare bene. Ce n'è bisogno soprattutto in questi orari qua per partire al meglio in queste giornate. Sentiamo chi c'è che desidera.
1: Ciao ragazzi, sono Marianna. La canzone che mi fa star bene è Black con Wonderful Life. Ciao.

0: Richiesta da una nostra ascoltatrice, fate come lei, chiedetene un'altra, magari non la stessa, chiaramente quella canzone che vi fa star bene, magari tra meno di un'ora all'interno della banda sceglieremo proprio la vostra canzone preferita al 331 80 90 101, dove si sta disquisendo. Senti che terminologia che tiro fuori questa mattina. Ci si divide come ogni giorno nelle nostre sfide in una delle più classiche gare, quando arriva il momento in cui bisogna salutare una stagione e dare spazio all'altra. L'Italia divisa a metà, bel tempo al sud, brutto tempo forse finalmente per qualcuno al nord, è proprio su questo che ci si divide, tra caldo e freddo, tra estate e tutto l'anno, come dicevano i Negramaro.
1: È il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai.
0: Sono in tanti a volere una cosa del genere e tantissimi altri invece a dire questo, a volere quest'altra cosa qua, come
1: mare
0: diceva
1: d'inferno. È un concetto che il pensiero non
0: vedono
1: consiglio.
0: L'ora, tanti di voi, che arrivi il freddo, l'inverno e insomma, il suo fascino. Sentiamovi, vai.
2: Qui c'è la sfida di famiglia.
0: Sì,
2: per me caldo tutta la vita.
0: Ok.
2: Mentre per mio marito
3: Vada via i ciappa al caldo.
0: E là.
2: Ciao da Sara e da
3: vada via i ciappa al caldo.
2: Marco.
0: Ah no, credevo si chiamasse proprio così anche, vado via ciappa al caldo, e vabbè, ci si divide anche in famiglia, giustamente io sto con lei, caldo, anche se quest'anno forse un pochettino esagerato, però mannaggia, ancora.
4: Buongiorno R101, io
0: ciao.
4: Sono del team inverno, ma anche per una questione scientifica.
0: Attenzione.
4: Perché oramai siamo arrivati a un punto che l'estate è diventata insopportabile. Se una volta te la cavavi con i tuoi 30 gradi, oggi invece ti ritrovi con 40, 45, addirittura 50 gradi al sole, che è una cosa impossibile. E poi sono anche di un'idea, cioè d'estate ti puoi spogliare fino a un certo punto,
0: invece
4: d'inverno ti puoi coprire sempre quanto vuoi. Ciao,
0: è la scienza a dirlo, è la scienza a dirlo, grazie a questo momento quark altissimo. Il nostro amico che va nella squadra del freddo, dell'inverno, ancora uno.
5: Io l'estate tutto l'anno.
0: Ah, no, è all'improvviso.
5: Questa sera canta. Qua, certo. Estate, caldo tutto l'anno. Si è capito, vero?
0: Sì.
5: Cosa preferisco? Buongiorno Ricky.
0: E il voto cantato vale dopo. No, qua non c'entrava, l'ha aggiunto lei per simpatia. 331 80 90 101. Oggi vogliamo Shawn Mendes. E poi forse c'è ancora tempo per qualcuno di voi, perché qua la questione è davvero complicata.

0: me back.
1: Sta succedendo di tutto al 331 80 90 101. Una delle sfide più divisive tra i più svegli d'Italia, con i propri punti di vista. Mi state raccontando se amate di più la stagione che stiamo per abbandonare, quella estiva, col bel tempo, temperature alte, forse un po' troppo ultimamente, però piace a tanti, come piace tantissimo invece l'idea che si ritorni al freddo, giornate più corte, eccetera eccetera, tante altre motivazioni. Tipo, sentiamovi, dai,
2: io sono del team estate, ma solo sì, perché le spese di riscaldamento sono diventate insostenibili.
1: Questo
2: ciao
1: un altro...
2: a tutti, speriamo che il caldo duri ancora un po', non così tanto, però ancora un pochino.
1: Dal punto di vista dei costi, e mi dice lei preferisce l'estate perché d'inverno si spende di più, ma c'è chi la pensa in maniera totalmente diversa, eccola.
3: Buongiorno Silvia da Firenze, assolutamente ciao. Inverno, cioè parliamo
1: sì,
3: di costi,
1: sì,
3: ho tenuto acceso condizionatore, ventilatore, giorno e notte, clima tropicale, non scendeva sotto 20 gradi nemmeno di notte, via, non è possibile,
1: via. Su,
3: e meno male
1: su,
3: che era del giorno, lavoro in ospedale, lì c'ho l'aria condizionata assicurata.
1: Ah sì.
3: Ragazzi,
1: e anche
3: no, non è,
1: senza
3: non è
1: costi
3: pensabile così, inverno tutta la vita, ciao.
1: Vabbè, insomma, siamo veramente divisi al 50-50. Mi sa che mi tocca andare a fare un riconteggio accuratissimo per decretare il verdetto finale tra poco.
0: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci siamo, tengo la linea così di Angelina Mango per dirvi verdetto finale di questo mercoledì 9 di settembre. Il buongiornissimo se ne va anche per queste prime due ore di diretta su R101 con i più svegli d'Italia, divisissimi in una delle super sfide che di tanto in tanto ritorna da queste parti per cercare di capire il vostro sentiment, le vostre opinioni, i vostri pareri, il vostro giudizio, il vostro punto di vista sul caldo o sul freddo. È il caldo che pare andarsene a breve, insomma, al centro nord sono arrivate le piogge, al sud fa ancora caldissimo e quindi c'è gente che non vede l'ora che arrivi invece il freddo. E a vincere è la squadra del...
2: mare d'inverno.
1: Dell'inverno? Del freddo?
2: Di pochissimo,
1: tipo una manciata di voti. 4-5 voti in più, non di più, insomma. Sentiamo chi conferma,
3: Gianni da
1: questa
3: Cremona,
1: tesi, questa teoria.
3: Stamattina acqua catinelle, sì. E freddo tutta la vita.
1: Freddo tutta la vita, acqua, insomma, al nord, prudenza, per chi è in viaggio, perché sono previsti temporali, raffiche di vento, ancora uno che certifica il risultato.
4: Inverno tutta la vita, Ale. Perché si può sciare.
1: Ah, già.
4: Ma si potrà sciare st'inverno?
1: Effettivamente.
4: Questo caldo, non ci
1: sono sciolto
4: più ghiacciai. Ciao ciao!
1: Ma c'è il buon umore col caldo, col freddo che ve lo porta così a R101 e soprattutto la banda pronta anche per le prossime due ore per questo inizio di giornata. Il buongiornissimo torna domani dalle 5, grazie Edoardo Mondino in regia, e alle 5 il buongiornissimo è servito solo per i più svegli d'Italia. Grazie!
5: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
6: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esteroletto. La guerra nel Golfo, fuochi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. I Pasdaran rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid di ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Come ritorsione, Tel Aviv ha chiuso il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. 177 voli cancellati oggi da e per gli aeroporti del Regno Unito, quasi tutti allo scalo Londra Heathrow. Non è ancora stato risolto il guasto tecnico ai sistemi di elaborazione che ieri ha lasciato a terra oltre 1300 velivoli. Putin sente Trump e assicura: nessun piano aggressivo di Mosca nei confronti dell'Europa, è avanti nei colloqui. Secondo l'agenzia TASS, il presidente americano vuole la svolta sulla guerra in Ucraina durante il suo mandato. Zelensky spera in un incontro con il capo della Casa Bianca per ottenere forniture militari difensive. Ex Ilva di Taranto, stop per ora ai licenziamenti. Il governo apre ad una partecipazione pubblica purché sia presentato un piano solido e credibile. L'esecutivo riconvocherà i sindacati tra un paio di giorni dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area caldo attesa in giornata. Calcio, debutto in Champions senza sorrisi per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real per 2-1. Il tecnico Kivu comunque soddisfatto della prestazione nerazzurra. Stasera il Napoli riceve l'Arsenal. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile dopo aver battuto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 21 Torino-Brescia è segnalato un incidente allo svincolo di Cremona viaggiando verso il capoluogo piemontese. Altro incidente con code sul bivio A11-A1 Milano-Napoli provenendo da Pisa verso Bologna. Ci sono rallentamenti lungo l'autosole tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano a causa di materiali dispersi in direzione Napoli. Per traffico coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio di Ramazione Roma-Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sempre per traffico coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 4 Torino Trieste sono segnalati straripamenti a causa della pioggia allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiorno amici, e l'Italia si sveglia, sì, ma non chiara stamattina. Per star bene e basta, sì, ma lei non sta bene stamattina. E allora eccoci qui. Buona giornata da Paolo Dini con il buon Cristiano Militello.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Buongiorno. La nostra Chiara ha voluto sfoggiare nei giorni scorsi questa acconciatura, la Samurai J.
0: E ha preso freddo.
1: Che gli ha scoperto tutta la calotta cranica.
0: Io ho due ipotesi.
1: E lì, addio.
0: La prima, ieri sera l'Inter non è andata benissimo.
2: Non si è presentata proprio stamattina. Ma guarda un po' il caso.
0: La seconda, San Lorenzo, la notte delle stelle, ho espresso un desiderio. Però ci siamo capiti male. Ho detto togli la voce a Chiara, ma io intendevo quel quarto d'ora quotidiano dalle 8 alle 8 e un quarto. Invece, poveretta, me l'ha messa male in raucedine. E ieri vi saluta tantissimo. Credo che trovi comunque
1: sapete
0: il pretesto.
1: Che vi saluta tantissimo.
2: Chiara Tortorella,
0: Riccardo Russo dalle 5 con il suo buongiornissimo.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Di che si è parlato, Ricky?
2: Beh, stamattina c'è proprio un clima diviso a metà, sia meteorologicamente parlando, centro-nord, brutto tempo, sud ancora caldo, e noi abbiamo fatto la famosa sfida tra chi preferisce ancora il caldo e chi lo vorrebbe tutto l'anno contro il freddo. Ha vinto
1: il freddo,
2: bravo.
0: Vabbè, per forza.
2: Vabbè. Tra sei mesi vincerà il caldo con gente che dirà basta sto freddo.
0: Qui stiamo parlando da un nord Italia che ha segnato il cambio di marcia relativamente al meteo.
1: Fatto sta che ieri sera alle 20:30 in quel di Cologno Monzese facevano 32 gradi.
0: Dalle vostre parti non so perché ci stiamo rivolgendo all'Italia intera, però ultimamente c'è anche questo risvolto psicologico, ovvero dopo un periodo di calura, quando vedi delle nubi, dei lampi all'orizzonte, una volta era un sollievo, arriva il temporale, adesso è apprensione.
2: Arriva
3: il temporale.
0: Che cosa porta con sé? Delle arance di ghiaccio? È questo il problema. Io ricordo ancora però, Militello, ho un'immagine scolpita nella memoria, quella di un Militello con un acquazzone poco prima di entrare in radio.
1: È vero.
0: Era in mutande.
2: È vero.
0: Ho una foto di Militello in mutande che con un phon asciuga i calzini.
2: Sì, tra un disco e l'altro.
1: Non vorrei ricordare male, ma credo fosse anche tipo il primo giorno che rientravamo dalle vacanze. Una cosa del genere, insomma.
0: A proposito di giorno, oggi è il mercoledì e quindi è giro di boa.
4: E gira tutto intorno al boa.
3: Buongiorno, sono il Ciro di Boa.
0: Eccolo qui, Leonardo Fiaschi da Livorno.
3: Buona estate.
2: Ciao Giro.
0: Ciao Giro, stai bene?
3: Ciro di Boa, che Giro?
1: Ciro di Boa.
3: Ciro di Boa.
0: Da Napoli.
3: Ehi, come state? Tutto bene?
0: Stiamo bene, stiamo bene. Leo ci accompagnerà con le sue mille voci.
3: Assolutamente
0: Fino alle 9. Allora, parliamo di Trumpistan. Perché ormai è inutile, chiamarla anche America, no? Il nostro Donald ne ha fatta un'altra delle sue.
1: Ha cambiato il colore dei capelli.
0: Ha cambiato il colore dei capelli.
1: E secondo me il colore colato dentro proprio la materia.
0: Sì. E vuole cambiare il nome alla qualunque. Ha cambiato nome.
1: C'è questa mania, diciamo.
0: Sì. No, il Golfo del Messico l'ha chiamato Golfo d'America. E lo stretto di Hormuz dice che adesso è roba loro.
1: Sì.
0: Il lago Ontario, e quindi anche il comandante Mark, vai a capire come si chiamerà lui e i suoi lupi, lo chiamerà Lago America. Il New Mexico lo vuole chiamare New America. Io non so più quali sono le fake e quali sono quelle uscite reali sue, perché sembra che anche abbia detto ieri la luna è nostra.
1: Ma come? Perché ci siamo andati noi per primi.
0: La luna è nostra. Ora,
1: Anche il bagno della radio allora è mio.
0: Sono
1: andato io per primo stamani.
0: Lo sfigato all'oratorio che giocava solo perché il pallone era suo. Immaginate il mondo come una specie di pallone. Dico, è mio, ci gioco io. E basta, e voi dovete chiedere il permesso.
1: Bene.
0: Cambiamo nomi allora, giusto?
1: Siamo maturi per chiedervi al 331 80 90 101 a cosa vorreste cambiare nome e perché? La squadra di calcio, il vostro gruppo di amici, un pianeta, un giorno della settimana, vostra cognata, ditecelo.
0: Il gruppo WhatsApp, quello della mia famiglia potrebbe essere, siamo quelli che non rispondono mai.
2: Ce n'è,
1: 331 80 90 101, tenetevelo a mente.
0: ci sono persone che hanno un nome proprio all'anagrafe, ma la gente si ostina a chiamarli in un altro perché viene più facile o perché l'altro è particolarmente...
1: In Toscana muore la gente, leggi il nome sul manifesto e dici: ah, perché si chiamava così? Col soprannome, naturalmente.
0: Per non parlare poi della provincia italiana, dove le famiglie hanno dei soprannomi.
1: Chiaro, certo.
0: Quelli sono i, che non c'entra magari niente con il cognome vero e proprio.
1: Certo, certo. Anche i Cesaroni in realtà fanno Bianchi di cognome. Esatto. Non chiamati così. Volete chiamare il mercoledì Giro di Boa di? Allora, fate la vostra proposta.
0: Facciamolo anche noi, cambiamo i nomi.
1: A cosa vorreste cambiare nome e perché? 331 80 90 101. C'è anche la chitarrina di Nile Rodgers, quindi siamo a posto.
0: Da Funk, Pharrell Williams su R101. Buon mercoledì e che ci porti fortuna, proprio come auspicano loro. Get Lucky.

0: questa chitarrina, come fai a trattenere il piedino, Cristiano?
1: È un casino.
0: Come ci riesci?
1: Proprio il suo marchio di fabbrica, mitico Nile Rodgers. Vedevo anche il video sul canale 67 del vostro telecomando. Siamo anche qui con i nostri due bei faccioni al prezzo di tre.
2: Chiara, oggi. Cioè, l'unico faccione che ci doveva essere di Chiara non c'è.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao. Mi piace molto per Chiara. Chiara, se ci stai sentendo, ci manchi. Però posso dire una cosa, che ci sono i tre uomini più simpatici stamattina. Io sono ancora reduce del buongiornissimo.
1: Sì.
3: Però il buon intervento da parte di voi due è fantastico, quindi fatemi ancora compagnia. Un buongiorno a tutti da Barbara.
0: Ciao, grazie.
1: Anche meno, perché poi se ne accorgono che sono i nostri parenti.
2: Ma è una mia fan, lasciala stare.
1: Sì, no, poi dico tre uomini, siamo in quattro in realtà. Insomma,
2: ma Leo, è più uomini insieme, come fai a definire?
4: Quindi siamo sei.
1: Vabbè, a proposito di uomini, abbiamo salutato Matteo Torre.
0: Abbiamo salutato Matteo Torre, lo Peppino facciamo Milano. Subito, certo. Sì.
1: Il nostro regista è Edo Mondino, no, esatto. Ci ha raggiunto dai piani alti, non è rappresenta proprio, i poteri forti.
0: Non diciamo. Le quote rosa stamane non sono proprio rappresentate.
1: No, sono presenti. Ora il fatto che alle 7.12 già esca fuori una e dica Chiara mi manchi, aspetta, dillo almeno alle 9.
0: Prova a dirlo alle 8 se hai il coraggio, quando è il momento del challenge, che mi sa che comunque lei farà nuovamente capolino da queste parti.
1: Oh. Abbiamo chiesto là fuori, abbiamo messo il capino fuori per chiedere a cosa cambiereste il nome e perché? È questa mania dell'uomo arancione.
0: Può anche essere uomo. Sì, di rinominare la qualunque, di mandarci in confusione.
1: Ecco, e quindi lui ha una sua anagrafe personale, un suo criterio. Vuole cambiare nome a tutti.
0: E uno pensa siano butard, perché uno dice ma mica può farlo. E lui invece fa partire un iter legale, ovviamente riconosciuto solo negli Stati Uniti.
1: Certo. Okay.
0: Perché sembra che queste cose non possano essere così arbitrariamente prese da chi vuole e si sveglia al mattino. Però intanto butta lì la provocazione e l'iter legale in America parte. Poi vai a vedere se a livello internazionale la cosa viene riconosciuta o meno.
1: Ad esempio, fossi Trump, a te ti chiamerei Giumbolo da domani.
0: Bello. Avevo anche la sigla, Paolo era bellissima.
2: Bello, Giumbolo. Certo.
0: No, a me chiamavano invece, mi chiamavano un nome, mi chiamavano Provolino.
1: Perché?
0: Era un personaggio dei piccoli boomer anni 70.
1: Certo.
0: Era un pupazzo che aveva due incisivi davanti particolarmente sviluppati.
2: Incisivi,
0: le famose palette, hai capito?
1: Sì, ma anche te la vai a cercare.
2: Sì, ma
1: siamo partiti lunedì che ha ingoiato i molari nella focaccia e li hai ritrovati al setaccio con lo scolapasta nel bottino.
0: Anche io che me le vado a cercare. Allora. Insomma, si cambia di nome anche alle opere d'arte. No?
1: Sì, certo.
0: La dama con l'ermellino, perché chiamarla così?
1: Come la vorresti?
2: Perché c'ha l'ermellino in mano, guarda un po'.
1: Va bene, vi aspettiamo al 331 80 90 101. A cosa vореste cambiare nome e perché?
5: Certo, e allora dovete cambiare nome per forza.
2: A schiaffo così di brutto.
5: Tornano i best Tiberio Timpeli qua con noi, Paola Penetro. Alla Orson Proce di nuovo.
1: Paola Penetro. Scusi.
2: Lascia stare.
1: No. Ho capito male?
2: Sì, ha detto così.
0: Okay. Vabbè, preparane delle altre.
5: Elvis, prestiti!
1: È quello che fa rock and roll alle finanziarie.
0: Elvis, prestiti.
5: L'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump e tanti altri.
1: Te salutiamo.
5: Se volete cambiarmi, fatelo.
0: Non mi devi far ridere, perché come dice questa canzone, il mio corpo non è pronto. My body is not ready. Sombr su R101.

0: Saluta ma sombre. My body is not ready su R101 con la banda, oggi senza Chiara, e comunque tornerà poi, perché il Tortorella, figurati se manca, ce lo fa in contumacia tranquillamente.
1: Certo.
0: A cosa cambiereste nome? C'è chi la butta in politica, vabbè, inevitabile. Fabio da Samarate dice: io cambierei la parola politica, la chiamerei premiata ruberia Marconi, e vabbè.
1: Beh, grande gruppo,
0: esatto.
1: Pranzo di Ciocio e mitico Mussida. Beh, invece si scrive Gaetano da Reggio Calabria, che dice: ma perché lo stretto di Messina si chiama solo stretto di Messina? Ci siamo anche noi.
0: È vero, ha ragione.
1: Ha ragione.
2: Il lago di Como, perché non Lecco, il lago di Lecco?
0: Il ramo di Lecco del lago di Como.
1: Il lago di Como Lecco.
0: Appunto.
1: O Leccomo anche.
0: E se tu lo chiami Lario, dicono: cos'è, un altro? No, è sempre quello.
1: Oh, a proposito di Como, stasera c'è questo debutto storico del Como. Stasera?
0: Stasera Como. È una bella cosa, ho capito dove vuoi arrivare.
1: Eh sì, perché lo stadio che gli hanno fatto un macchiage, diciamo, per metterlo a norma UEFA, a capienza ridotta, è ovviamente sold out. Allora cosa succede? Che il presidente del Como e alcuni dirigenti lasceranno il proprio posto a dei tifosi particolarmente attempati. Hanno preso una lista di tifosi, di abbonati nati
0: di
1: prima
0: data,
1: nel 1950, quindi Paolo puoi andare anche tu questa sera
0: voglia,
1: Como Lipsia, e hanno deciso di cedergli il posto.
0: Bella
1: dice
0: cosa.
1: Perché loro c'erano prima che arrivassimo noi a gestire la società, e quindi fatevi avanti. È bella,
0: è bella, che quante emozioni. Como sta vivendo la sua favola.
1: Sì.
0: C'erano dei filmati in giro sul web nelle scorse giornate, quando negli altoparlanti dello stadio, e cos'è, come si chiama, Rigamonti a Como, no?
1: Sinigallia.
0: Esatto. Rigamonti dov'è?
1: Rigamonti credo sia quello di Lecco, forse. Lecco.
0: Boh, vabbè. Comunque stavano provando con gli altoparlanti l'inno della Champion.
1: Sì.
0: Come sarebbe suonato?
1: Ah, bello, le prove.
0: Esatto, le prove del
1: Rigamonti Brescia.
0: Brescia Rigamonti. Perfetto. Brescia. Va bene, a cosa cambiereste il nome oltre che gli stadi, come ho fatto io?
2: Esatto.
0: Un attimo fa. 331 80 90 101 Militello, invece di chiamarlo Militello, come lo chiameremo?
1: Addio.
0: Ecco, oppure un altro personaggio, un'opera d'arte, una città, un luogo, una località. 331 80 90 101.

0: aspettando? Il Chewing Gum Day!
1: Eh sì, mancano 21 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni.
2: E noi nel frattempo stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
3: Perché masticare chewing gum apporta benefici che non si limitano all'igiene orale, ad esempio nelle sessioni di gaming.
4: Masticare chewing gum aiuta ad alleviare la cyber sickness, ovvero quella sensazione di nausea da movimento che spesso accompagna le esperienze di gioco con visori di realtà virtuale. Qualche gamer può confermare?
2: Per altre curiosità seguite il profilo Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è a Napoli, in Piazza Dante, il 12 e il 13 settembre.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 €. Offerte forti, da scoprire anche online.
8: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shop?
20: E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima, ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
3: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
2: Termini e condizioni sul sito.
4: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tendenza ad un generale peggioramento al nord, dove nell'arco della giornata si osserverà un elevato rischio di rovesce temporali. In mattinata sarà coinvolta l'Alta Toscana e dal pomeriggio anche il resto della regione, più occasionalmente l'Umbria. Non si escludono nubi fragi, grandinate e situazioni di criticità per allagamenti, frane e smottamenti. Nel resto del paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera nel resto del centro e sulla campagna. Locali temporali di calore sull'Appennino meridionale. Temperature massime in calo al nord, ancora sino a 35-37 gradi al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: tanto ci piace riascoltare.
1: Al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo a cosa cambiereste il nome e perché in virtù di questo morbo di Trump di voler ribattezzare geograficamente, toponomasticamente, laghi, mari, oceani, fiumi.
0: Involontariamente l'hai buttata lì, trovare una patologia, chiamarla il morbo di Trump.
1: Addio, va bene, insomma, che scateniamo l'inferno. Ti ricordo sempre che siamo a lavorare nel palazzo che ospita anche il consolato americano, dove spero che la nostra
2: radio. L'ha detto lui, Paolo Dini. Paolo Dini si chiama Maglia Verde.
0: Se, avete notato che tutti gli impiegati adesso hanno quel ciuffo lì arancione? Li ha obbligati a fare la stessa cosa.
1: Non è vero. Non è vero. Lago Ontario ha fatto particolarmente discutere perché è uno dei 5 grandi laghi americani. Siamo al confine tra Canada e America. Ovviamente in Canada dicono: beh, vabbè, insomma, la sua iniziativa personale. Ma poi l'ha fatto proprio nella settimana in cui c'erano gli sconti su Trasimeno e Bolsena che venivano
0: appunto,
1: via.
0: Appunto.
1: Poteva chiamarlo il lago di Bolsena, lago Chuck Norris, secondo me.
0: È vero.
1: Trasimeno al Kogan.
0: Anzi,
1: non diamo cattive idee. A cosa cambierebbe questo nome e perché? Siamo
0: Sentiamo.
1: Qui per voi.
0: Qualcuno di voi ha detto anche qualcosa?
3: Io ad esempio cambierei il nome alla Gioconda, la chiamerei Signora Tranquilla.
0: Signora Tranquilla, la Gioconda, Signora Tranquilla.
1: Ah sì, Gioconda, no?
0: Andiamo
1: anche un po' di bischero, no? Giocondo.
0: Andiamo al Louvre a vedere la Signora Tranquilla.
1: Beh, bellino però.
0: Potrebbe essere. Poi c'è chi, vabbè, c'è chi esagera. Cambierei l'urlo di Munk,
1: sì.
0: Ok? Lo chiamerei il rutto di Munk, non mi sembra esattamente.
1: Ah, dici?
0: Lo sbadiglio di Munk.
1: C'ha l'espressione di quello che ha digerito un po' male.
2: La miseria. Con le mani in faccia.
1: Se parte il filone di ribattezzare le opere d'arte, ci divertiamo.
0: Ecco, allora poi arriva il campanilista che dice: per noi di Como,
1: ecco.
0: Lecco. È solo un verbo.
1: Ma ecco, vai.
2: Poesia, dai, poesia pura.
0: Si chiama Valerio, diamogli un nome a Valerio. Voi di Lecco date un nome a Valerio.
1: Cambiatevi nome a vicenda.
0: 331 80 90 101.
1: Bene, c'è spazio per la cacatina, anche se è un argomento quello caro a Paolo Dini, viste le sue attitudini estive. Allora, è uscito questo rapportone che si chiama Ocse Pisa, anche se Pisa penso sia un acronimo, ma che ha messo così sotto la lente di ingrandimento 750.000 studenti in 90 paesi, valutandone la preparazione.
0: Ho visto.
1: E vi diciamo subito che gli studenti italiani sono nel gruppo, in media, ok, anzi a scienze siamo un po' migliorati, leggero calo matematica italiana.
0: Siamo avanti gli altri in alcune
1: cose. In alcuni casi siamo avanti, però la cosa mi ha fatto sorridere è che il 40% degli studenti italiani interpellati lamenta un clima rumoroso in classe e il 60% ha dichiarato di aver fatto una assenza strategica prima del compito nei 15 giorni precedenti un compito in classe. Quindi siamo dei casinisti e anche dei furbi.
0: Dei furbi, però si riesce comunque
1: però
0: a sfangarla.
1: Però teniamo botta.
0: Non l'avrei mai detto, perché dicono che in Italia abbiamo sempre grandi problemi lì.
1: Beh,
0: soprattutto con l'istruzione.
1: Un problema c'è, ho letto che solo il 3,5% degli istituti scolastici italiani ha il climatizzatore. No, direi pochissimo.
0: Sì, però hanno stanziato 20 milioni di euro con cui faranno due scuole almeno nei primi mesi di quest'anno. ultimi mesi di questa stagione.
1: La Commissione Europea ci aveva dato 166 miliardi
0: Lascia
1: di euro
0: col
1: PNRR.
0: Mi sono serviti per pagare il preventivo.
1: Va bene.
0: Ok, 331 80 90 101, a cosa cambiereste nome? Se poi vi va anche di dire il perché, tanto meglio. Ci sono dei giornalisti. Sì, li aspettiamo. 7:35, buon mercoledì con la banda. E questa è Completamente.

0: Un testo che io trovo poesia quando dice non ho più fame ma lasciami bere.
1: Sì, lasciami bere completamente.
0: Completamente fino in fondo. Dei giornalisti su R101, a cosa cambiereste nome? 331 80 90 101, siete arrivati.
2: Maurizio da Reggio Calabria.
0: Ciao.
2: Io cambierei il nome di tutte le piazze, vie o quello che è intestate a Peppino Garibaldi. Mi chiamerei in modo diverso, qualsiasi nome.
3: Così. Perché cioè, questa cosa?
0: Vuole prendere a testate per Peppino Garibaldi?
1: C'era anche
3: perché
1: la
3: non, ha fatto, no, non ha fatto parte dei mille, lui si sente escluso.
0: Tutte le piazze d'Italia dedicate niente, a Garibaldi.
1: Via, rimosso Garibaldi. Yeah. E tanto ce n'è una in Italia.
0: Cioè. Sì, certo.
1: Vabbè, era per il regno delle due Sicilie.
0: Avanti.
4: Vista la pioggia di stamattina, Cernusco sul Naviglio, oggi lo chiamerei Cernusco sul Gange, Andrea.
1: Hai ingrossato il Naviglio.
0: Eh sì.
1: Vabbè, finalmente insomma, qualcosa che ancora si ingrossa insomma, da queste parti.
0: Ce n'è un'ultima.
1: Poi?
5: Ciao Mario da Reggio Emilia. Ciao, Mario. Io vorrei cambiare il nome al distributore di benzina in Salasso di Sangue. Quando devo andare a fare carburante, ormai devo andare con la scorta armata perché devo portare tanti di quei valori che rischio la rapina. Ciao a tutti.
0: Questo è un problema da risolvere. Sì. Dicono che ci stanno mettendo le mani. Speriamo.
1: Magari basta cambiare nome, ma è un'idea che valuteremo, le faremo sapere.
0: Ma perché non svoltiamo sull'elettrico anche con la musica? Mr. Electric Blue è proprio il pezzo di questo, è proprio il nome di questo pezzo per Benson Boone.
1: E assomiglia un po' al nuovo centravanti della Juventus.
0: Davvero?
1: Benson Boone, sì sì. Ah, ciao, ciao anche
0: 3318

0: Mr. Electric Blue, Benson Boone su R101. Cosa cambiereste nome? Arriva Marco da Bolzano e scrive a qualche collega: cambierei il nome in fannulla. E qui si apre un mondo, quel nome che avete dato ai colleghi e che loro non sanno di avere, hai capito, Rasoterra? Così
1: parlavate di me?
0: Peppino lo chiamiamo Rasoterra, lui non lo sa, e chissà quanti altri ce n'è in giro per il mondo. 331 80 90 101, proprio come ha fatto sta persona.
2: Messaggio anonimo, perché non si sa mai. Io e i miei colleghi avevamo cambiato nome al nostro direttore generale, in modo che potevamo parlare senza rischiare di essere intercettati, un po' come durante la guerra, e l'avevamo chiamato il faraone, perché ha una certa età, perché ha potere, ma soprattutto perché durante il Covid è l'unico che non si è mai ammalato ed è sempre venuto al lavoro. Come un figlio di un dio superiore, lui era immortale e lo è tuttora, e lo è tutta l'alba di quasi 70 anni. Dai. È ancora lì che picchia il martello. Il faraone. Ciao.
0: Non vedete l'ora di...
3: Ciao Marco Bruni.
0: Non vedono l'ora di trasformarlo in mummia, evidentemente. 331 80 90

0: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo.
1: Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata.
2: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
3: La promozione termina il 15 ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Ma che pelle stupenda!
19: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
18: Ah, quale?
19: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
18: Corro subito nelle profumerie Naima!
19: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.

0: La canzone che ti fa stare bene è quella cosa che capita una volta all'ora qui su R101, dove voi al 331 80 90 101 avete tutto il diritto e io direi anche il dovere, perché è una cosa che fa tanto piacere anche a noi quando succede, di esprimere un desiderio, di scegliere una canzone, di suggerire un pezzo magari tra quelli che da tanto tempo non sentite. Sentiamo in questo caso chi ha chiesto cosa.
1: Per la canzone che mi fa stare bene ho pensato a Giulia di Gianni Togni, perché 42 anni fa su queste note io e Maria Cristina abbiamo iniziato la nostra storia d'amore l'8 settembre 1984.

0: Oggi è il 9, però l'amico ci teneva a dire che lui e Cristina, questa canzone ricordava lui e Cristina il fatto che si sono messi insieme l'8 settembre
1: e poi il 9.
0: Di tanti anni fa. E poi il 9, l'8 settembre, vi ricordiamo, il Buongiornissimo era condotto da Badoglio proprio qui.
2: Ah, davvero?
0: R101.
1: Sì, che fece due puntate, la prima e l'ultima.
0: Stiamo giocando con i nomi, sì? Ed ecco che arriva la nostra Mara.
3: Certo, Ale.
2: State parlando di nomi, allora perché non chiamarli? Li volete sentire?
3: Ma certo.
2: Sì. E allora i nomi... tornano con noi il gruppo Rom, gli SD Sinti.
3: Belli.
2: E poi Cagati e Chetra di nuovo a cantare.
0: No, non è così.
2: Olli e la sorella di Chiara Tortorella rutteranno una prefazione del libro di Bruno Vespa. E poi il regista hard dimenticato, estinto, yeah. Brass. E con noi il dittatore giallo Adolf Fittero. E poi l'attore croato Raul Boban. Parleremo del nuovo capolavoro cinematografico dove Pier Francesco Favino interpreterà Stefano Accorsi nel film intitolato Elio Germano.
3: Ma come? Che casino.
2: Con noi
1: Marco, sì. Giallini non c'è?
2: Con noi Giallini
0: è doppiatore di Itero. Giallini.
2: Poi dito nella bava.
0: No.
2: E ancora il pilota truffatore Vanna Marquez, il presidente coreano Kim Jong in suo debutto come terzo dei Righeira. E allora il pilota fruttivendolo Kiwi Antonelli. Parleremo del patriota Giuseppe Garibaldi, diventato famoso per essere stato il primo ad aver vinto la lotteria degli scontrini.
3: Ma non è vero.
2: E parleremo anche del musical preferito da Paolo Dini.
3: Quale?
2: Botte Dame de Paris.
0: Grazie Mara, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
4: E we want la banda di R101.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: simpatico amici. Ma simpatico, simpatico, simpatico come?
1: Come? Una banda, il Tortorella Challenge. Aia. È simpatico come l'uscita Palma Nuova della tangenziale di mattina.
2: Vabbè, sarà trafficata.
3: Siamo tangenziale est, siamo intorno a Milano, sì. L'uscita del Palma Nuova spesso ad alta densità,
4: esatto,
3: di traffico.
4: E quando ci sono così gli acquazzoni diventa evidentemente ancora più problematica. Se non ho capito male, spero di aver capito male,
3: sì,
4: ma dubito, c'è il Tortorella Challenge.
3: Perché?
4: Perché è stato definito nella sua simpatia e vuol dire che Chiara, pur non essendoci oggi tra noi, lasciato testimonianza.
3: Oh, ma scusa, no. Sant'Agostino nelle sue confessioni, sì, parla chiaramente degli effetti devastanti della vanità sull'animo umano.
4: Hai ragione.
3: Perché quando una sta male non fa un passo indietro, si prende 48 ore di riposo e lascia spazio
2: almeno
3: anche
2: oggi, ha ragione.
4: Fai come Sant'Agostino o come Sant'Ambrogio, che tanto è sempre linea verde. Cioè, in metro, hai capito? Allora, la battuta di Chiara che ha lasciato qui e che serve quale provocazione?
3: Ma dove l'ha lasciata? Dove?
4: Qui, guarda bene tra i miei denti. Allora,
2: ciao.
4: Che ha lasciato qui e che serve da provocazione per voi, perché è lì che dovete rispondere con la vostra di battuta per vincere il titolo di quella più brutta del giorno, il challenge. Sentiamola.
5: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Scusate, ma oggi non riesco a esserci al challenge,
4: grazie,
5: perché un alieno mi ha contagiato con il suo raffreddore. Lui si chiama Ecci. Ciao.
2: Ecci. Ecci.
4: Casa,
2: telefono,
4: casa, cioè, rimani a casa.
3: Metti che oggi ha un peggioramento e succede il peggio, no? Diciamo, questa rimane la sua ultima
4: questa
3: battuta.
4: Rimane l'ultima testimonianza di Chiara. Qualora le sparisse la voce per sempre, purtroppo non sarà così. 331 80 90 101, adesso la redazione e poi il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. La guerra nel Golfo, fuochi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. I Pasdaran rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid di ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Come ritorsione, Tel Aviv ha chiuso il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. 177 voli cancellati oggi da e per gli aeroporti del Regno Unito, quasi tutti allo scalo Londra Heathrow. Non è ancora stato risolto il guasto tecnico e sistemi di elaborazione che ieri ha lasciato a terra oltre 1300 velivoli. Putin sente Trump e assicura: nessun piano aggressivo di Mosca nei confronti dell'Europa e avanti nei colloqui. Secondo l'agenzia TASS, il presidente americano vuole la svolta sulla guerra in Ucraina durante il suo mandato. Zelensky spera in un incontro con il capo della Casa Bianca per ottenere forniture militari difensive. Ex Ilva di Taranto, stop per ora ai licenziamenti. Il governo apre ad una partecipazione pubblica purché sia presentato un piano solido e credibile. L'esecutivo convocherà i sindacati tra un paio di giorni dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area caldo attesa in giornata. Calcio, debutto in Champions senza sorrisi per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real per 2-1. Il tecnico Kivu comunque soddisfatto della prestazione nerazzurra. Stasera il Napoli riceve l'Arsenal. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile dopo aver battuto in rimonta la coppia Krajcek-Mektić. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica ci sono code per un incidente tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla stessa tangenziale è segnalato un incidente tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodichino. Sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti tra Regina Margherita e la tangenziale sud in direzione della 32 Torino-Bardonecchia. Lunghe code sulla A7 Milano-Genova. Per traffico intenso al bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione della città. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si procede a rilento per un cantiere tra Cagliari Nord e Sestu in direzione Porto Torres. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: so, non c'è Chiara, ma ci tocca comunque. A proposito di cambiare nomi, cosa che vi abbiamo chiesto nella call, voi avete in qualcuno risposto che diamo il nome al Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: La disfida di Chiaretta, qualcuno la mette lì un po' in maniera fin troppo garbata.
1: Potresti chiamiamolo anche... prezzo del gas, sono simpatici uguali.
0: Sì, esatto, esatto. C'è chi si diverte ancora a confezionare sigle perché tanti amici hanno una bella voce, tanti sono intonati, non è il caso di questa.
2: Tre conduttori bravissimi, un imitatore fortissimo,
0: ecco.
2: Una ragazza bellissima, con battute bruttissime, senza senso né decenza, non possiamo mai farne senza, di battute assai rare, ma che fanno il guando c***are, oh oh oh, la cacarella, oh
0: certo,
2: oh oh, col Tortorella.
1: È stato, bello, bello, bello.
0: È stato lapidato al super karaoke proprio ieri sera.
3: Sarà felice Cristina D'Avena, che è ospite come sempre il mercoledì. Procediamo,
0: esatto, esatto.
3: Tornando via,
1: devo dire che Cacarella Challenge rende subito, sì, rende inutile spiegare anche un po'.
0: Non stai, non il devi clima, diciamo. È vero, hai ragione. Allora, sentiamo di nuovo la battuta di Chiara, quella che lancia in sfida a voi. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Scusate, ma oggi non riesco a esserci al challenge perché un alieno mi ha contagiato con il suo raffreddore. Lui si chiama Ecci. Ciao.
0: Un alieno. E chi abbiamo allora, quali giudici?
5: Ecco.
0: Abbiamo chi siete?
3: Chi è?
5: E ti.
0: E poi l'altro chi è?
3: L'ometro.
0: E ti?
3: Lometro.
0: Etilico. Etilometro? Perché etilometro?
5: Etilometro è etilico.
0: Etilico, sì, ma perché etilico, scusami? Perché?
5: Siamo ubriachi.
0: Ah, l'alieno ubriaco. Allora ho capito come riconoscervi, perché IT ha il dito rosso e etilico ha il naso rosso.
3: Naso rosso. È ovvio.
0: Evidentemente è così che funziona. Sono loro i due giudici e la battuta di Chiara l'avete sentita, adesso tocca a voi far di peggio. Non lo so, sappiate che oggi Chiara non sarà qui a giudicare. Quindi magari potreste...
1: E potrebbe essere l'inizio di una nuova era, amici.
0: Potrebbe, ora che sono arrivati pure gli alieni. 331 80 90 101, tra poco il Tortorella Challenge.

0: Sia con Smorza Chandelier, suo grande successo, sua hit mondiale. Perché mi guardi?
1: No, perché gli scorsi 5 minuti li ha passati chiedendomi: Paolo, vai tranquillo, entro io.
2: Disannuncio io.
1: E io mi sono lasciato convincere, capito? Per dire questa cosa qui.
0: Genio del male, è sempre in agguato. Va bene,
1: sigla.
0: Voltiamo pagina.
1: Dai, c'è la sigla del challenge.

0: se continui ad essere così molesto,
1: sto finendo l'edizione.
0: Se continui ad essere così molesto, sì, ti faccio fare un mese con Daniele da Villanterio.
2: No,
0: ok, che
3: a fare paura. Ma sai che me la giocherei.
0: Il dopo scuola con lui.
3: Sì, è Riccardo che ha un po' più di idiosincrasia.
2: Chi sì, ha suonato il campanello?
0: Chi ha voltato pagina? 331 80 90 101. Siete in tanti ad essere arrivati lì, ma risentiamo la battuta di Chiara.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Scusate, ma oggi non riesco a esserci al challenge perché un alieno mi ha contagiato con il suo raffreddore. Sì. Lui si chiama Ecci.
0: Saluti. Ciao. E questa è la battuta. Voi dovevate far di peggio. Abbiamo a giudicarvi due alieni, uno dei quali è al fermo amministrativo dell'astronave. Ed Etilico, ci sono? Sì, certo, anche il singhiozzo. Va bene, toccherà loro valutare. Sentiamo un pochino cosa avete detto, dai.
5: Che cosa dice una mucca al chiaro di luna? Moon. Ciao, capisci? Francesca D'Alecco.
0: Francesca D'Alecco,
3: allora, per l'appunto.
0: Allora hanno ragione quelle di Como, scusa.
3: In questo caso, come puoi dargli torto?
0: Se D'Alecco è arrivata a queste cose, hanno ragione quelli di Como a dire che Alecco è solo un verbo.
3: Sentiamo.
0: Avanti.
6: Ciao, banda. Mio marito, invece, problemi al ginocchio. Aia. Il ginocchio che non va bene in discesa, che dire, rotula. Ciao da Sara.
7: E il ginocchio che rotula, Marco.
0: Ah, pure in coppia. Ah, vedi quando una famiglia trova l'equilibrio?
3: Nessuno dei due ha un briciolo di dignità.
0: No, si riconoscono e si acchiappano. Sì. Poi?
8: Ciao, sono Claudia, dimmi per il tortorella. Papà Biga, mi racconti una favola? Certo. C'è una vodka? Evviva! Ciao!
0: Allora,
3: aspettate un attimo.
0: Sì, allora diceva,
3: ritariamo tutto quanto.
0: Papà Birra, sì? Papà Birra, mi racconti una favola? E lui comincia con c'era una vodka.
2: Bella battuta. Bella.
3: Nessuno ha capito nulla, l'unico che l'hai capita sei te.
0: Sì, chissà perché. Sta di fatto che a lui hanno tolto la figlia adesso, dopo che vai a dire queste cose. Poi?
9: Ciao Chiara, ciao banda, Massimo da Genova. Chiara, mi dispiace per l'alieno che ti ha contagiato. Ma senti, ma quando un alieno scompare, cosa fa? Si aliena? E soprattutto quando va nella giungla, che cosa usa? La liana?
2: Basta!
9: E uiva! A seconda giro.
0: Ma Massimo, c'era alien con te? Sentivi quel verso?
3: Sì, era un risucchio strano. Va bene, ce abbiamo un'ultima nella quale riponiamo
0: la ciliegina sulla torta.
10: Buongiorno banda, anche se non c'è Chiara, voglio lasciare anch'io il mio segno questa mattina. Due smartphone si incontrano alla fine di una bella serata, si salutano e uno fa all'altro: si è fatta una certa, mi sa che ora me ne Android. Buona giornata a tutti, da Terralba.
3: Certe battute sono così brutte che secondo me dovremmo risvegliarci, sai, nel buco nero?
0: Sì.
3: Nella porta spazio-tempo.
0: Questo amico
3: io volevo risvegliarmi nel Cretaceo dopo aver sentito
0: questa battuta. Ma tu pensa, il lato peggiore è che questo amico da Alba, il problema è che ne vedrà altre di Alba e probabilmente le sfrutterà per arrivare a noi. Ci sono E.T. ed Etilico, i due a giudicare chi ha vinto e chi no. Sentiamo, qual è la più brutta?
3: Però,
0: per favore,
2: il verso di Etilico. Soffia dentro.
0: Soffia. Cosa? Ah, il palloncino. No, è caldo il telefono. Vabbè.
2: The winner is.
6: Ciao banda, mio marito invece problemi al ginocchio, il ginocchio che non va bene in discesa, che dire, rotula. Ciao da Sara.
7: E il ginocchio che rotula, Marco.
2: Ecco.
0: Ciao, Sara, bene, Marco.
3: Sembra che quelli al ginocchio non siano gli unici problemi della coppia.
0: Aiuto.
3: Quantomeno non i più urgenti.
0: Stupidi noi a non fare subito la deviazione di chiamata direttamente sullo smartphone di Chiara. Immaginate che se
2: vero.
0: Le smazzava lei.
3: Esatto.
0: Allora, oggi senza la nostra brava Tortorella, che comunque è arrivata almeno per buttare l'amo, ne butto un altro anch'io. Non allontanatevi troppo perché potreste pentirvene. Questa è R101 e il challenge torna domani.
11: Arrivo!

0: 8 e 18 era boia, scusa, lo sento, i pisani tattici nucleari, amici, vai Peppino, lanciami il siglone!
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Esatto, ve l'abbiamo detto che non dovevate allontanarvi, avete fatto bene a restare lì perché adesso c'è un'occasione incredibile per una persona soltanto tra voi. La più veloce al 331 80 90 101, quando verrà dato il via, solo quando verrà dato il via, che urlerà R101 dammi il regalo, perché di un vero e proprio regalo si tratta.
4: Cosa c'è? Cosa
3: qui
4: c'è?
3: Ve lo mostro. Allora, tutta la vita, doppio vinile bianco di Olly, ok? Mostro anche il vinile bianco, l'era del vinile bianco, eccolo qui, guardatelo che bello. E attenzione, perché in tutto ciò c'è anche un messaggio. Vedete la faccia di Olly, ok?
0: Sì, che è minacciosa.
3: Esatto, e sotto c'è scritto, non riesco a inquadrarla bene. Comunque sotto c'è scritto parental advisory. Cosa vuol dire? Che se riconoscete questa faccia, avvisate i parenti, perché è un po' che non rientra a casa.
0: Diciamo che c'è un lessico, c'è, che sì, ogni
3: sì,
0: tanto
3: sì, sì, sì, ci sono tantissime belle canzoni. Le più belle, Balorda Nostalgia, Depresso Fortunato, Questa Domenica e tantissime altre.
0: Ecco,
3: al 331 80 90 101, poi la persona che sarà la più veloce potrà anche aggiungere malloppo a malloppo, ovvero aggiudicarsi anche eventualmente i gadget di R101, ma questo è un altro discorso. Chi dà il via?
0: Io!
3: Dai!
0: Vai, via!
3: Dammi il regalo!
1: Dammi il regalo!
2: La banda di R101.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Perché?
10: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
10: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
18: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
19: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Live realizzato allo stadio Luigi Ferraris per Olli, quindi un'occasione ghiotta. Sentiamo tra tutte quelle urla qual è stata la più veloce.
1: R101, dammi regalo!
0: Deborah da Ravenna, Deborah!
2: Buongiorno!
3: Ciao!
0: Eila, sei contenta, vero?
2: Entusiasmo a mille!
4: No, veramente, non me lo aspettavo, provo tutte le volte,
0: dai.
4: Non ci riesco mai.
0: Vedi che è andata bene sto giro, brava. Cosa fai di bello a Ravenna, Deborah? Cosa fai di bello a Ravenna?
2: Oltre ad accostare
4: Io
2: con la macchina.
4: Sono impiegata in un'azienda che produce dispositivi medici.
0: Benissimo.
4: Sono al servizio clienti.
0: Brava, noi abbiamo una certa età e prima o poi dovremmo ricorrere.
2: Non so se hai fatto caso, perché sì. Abbiamo un largo seguito.
0: Sì, di gente.
2: Di
0: certo.
2: Gente che ha a che fare con problemi,
0: dispositivi
2: con sanità,
0: medici,
2: dispositivi,
0: sì.
2: Presidi medico-sanitari, esatto. Va bene. Non tergiversiamo, sei una fan di Olli?
4: Sì, soprattutto mia figlia di 14 anni che mi chiede sempre: mamma, andiamo a un concerto? Io non gliela porto mai, però.
0: Sì, non è che adesso. Non è che adesso con la scusa del doppio album dal vivo non lo porti più al, non la porti più al concerto perché tanto ce l'hai, eh? Attenzione.
4: No, dai, visto che l'abbiamo vinto, mi tocca portargliela.
2: Bene, allora come sai c'è un secondo tempo in questo nostro spazio, ovvero il nostro Paolo Dini occasionalmente sta brandendo questa sound machine con 16 tasti.
0: Ho in mano questa pulsantiera che non so cosa voleva dire mia figlia regalandomi uno smartphone con i numeri grandi esattamente allo stesso modo.
2: Forse ti ricorda qualcosa?
0: Sì, gli anni che passano.
2: Bene.
0: 16 tasti numerati dall'1 al 16, 3 tentativi per te. Nel qual caso dovessi trovare questo effetto,
5: dammi regalo!
0: Beh, allora vuol dire che oltre a Olli arriva anche Benji, nel senso
2: ecco,
0: che
2: fai man bassa.
0: Esatto, arrivano anche i gadget di R101 e sono veramente molto molto carini. 3 tentativi, 3 numeri, dall'1 al 16. Deborah, dai.
4: Allora, 14 come gli anni di Matilde.
0: 14 come gli anni di Matilde.
6: Non ci credo! Non ci credo!
0: Ecco, non crederci neanche tu.
7: Questo era Ciccio Gamer. Ciccio Gamer.
0: Niente, non ci crede. Non ci crede, allora niente da fare. Sentiamo il prossimo.
2: Ciccio Gamer.
0: Ciccio Gamer.
4: 8.
8: Che succede?
9: Che sta succedendo? Dove è andato Bugo?
0: Bugo.
8: Dove vai? Non ci posso credere.
0: Niente, neanche lì.
8: Che succede?
9: Che sta succedendo?
0: Fermati.
8: Devi riprovare.
0: Fermate. Non sapevo più qual era Leonardo e qual era veramente l'effetto. Allora hai un ultimo tentativo.
4: Facciamo 12.
0: 12.
10: Eccolo.
0: Brava, come hai fatto?
10: Si è inceppato il disco, Paolo.
0: Sì, si inceppa proprio come
10: avanti.
2: Che tasto hai premuto?
10: Non lo so.
0: Fermi tutti.
10: C'è una signora all'ascolto.
0: A me Deborah sta simpatica e io decido che le do un'altra possibilità.
2: Ma guarda, per una volta, per una giornata che comanda lui, adesso deve fare il coso.
10: Sì, magnano.
4: Grazie.
0: Dai.
2: Va bene, mi ripremi il tasto 23 un attimo, per favore.
10: Smettetela.
2: Deborah, grazie. Salutaci, Matilde.
10: Scusa, Deborah.
0: Le ho detto che ha un altro tentativo. Scusami.
2: Dai. Un altro.
0: Vai,
11: aiutiamola però, dai.
0: Dai, come la possiamo aiutare? Peppino, tu che sei l'uomo dei numeri.
2: Siamo in mano a Peppino.
0: Allora, fermati, concentrati bene. Allora, stai attenta, Deborah, ci sei?
4: Sì.
0: Ti daremo anche mezza giornata per poter ragionare. Il numero che arriva prima del 12 e dopo il 10.
10: Ma fatevi fuori.
4: Allora,
11: perché il 15?
10: Pensaci
4: 11.
10: Bene.
4: 11.
2: Potrebbe.
10: Sei sicura? Vuoi cambiare?
4: No.
0: Mi spiace. No.
10: Eccolo. Come hai fatto?
0: Premi 23.
4: Super fortunata questa
10: mattina. Fortunissima.
0: Allora Deborah, devi sapere che i gadget che andiamo ad aggiungere li paghiamo a turno noi componenti della banca.
2: Ti diamo anche l'agenda.
0: Oggi sarebbe toccato a Cristiano ed è quindi per quello che vogliamo farlo spendere.
2: Va bene, sai come commenterebbe Matilde, la figlia della nostra amica all'ascolto?
10: Sì.
2: Una cringiata imbarazzante.
10: Bravo, veramente. Bravo, bravo.
11: Però... Aura, Aura.
4: Quando glielo dirò mi dirà mamma.

0: che figura.
1: No, però tu sei contenta e noi lo siamo ancora di più. Deborah, grazie.
0: Sì. Grazie a voi, vi seguo sempre, siete bravissimi.
2: Grazie.
3: Dici qualcosa di me adesso, però.
1: Ciao. Cosa
0: ciao,
1: vuoi?
0: Ciao.
3: Dammi la tastiera un attimo, perché la manovrate solo voi? Voglio pigiare un pippolo anch'io.
2: Pippola.
3: A caso, eh.
2: Pippola l'uno. Da tu ma. Ah, a caso!
3: Hai visto come sono
2: per la mia la città.
1: Adesso basta, se no ti parte un porno. Bene, e allora cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno altre occasioni. Dovete soltanto stare attaccati alla radio o al canale 67 del digitale terrestre, perché questa è R101.

0: come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.
1: Adesso, allora, così.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: Roma. E alla fine chi sparecchia qua? Vanno sempre via lasciandomi la tovaglia zozza. Su R101 c'è la banda, un bacione a Chiara con l'augurio di un pronto ristabilirsi.
1: Ma pronto intendiamo un paio di mesi.
0: Sì,
1: pronto ma non prontissimo.
0: Con tutta la calma che ritieni, cara,
1: esatto.
0: Chiaretta. Si parlava di Trump e di questa sua ossessione, mania di rinominare ogni cosa, di mettere
1: cosa...
0: il proprio nome o quello dell'America.
1: Tra l'altro tanti, 3380-90-101, noi abbiamo fatto gli esempi, quelli geografici, no? Il lago Ontario,
0: certo.
1: Il golfo del Messico, ci hanno ricordato in diversi quando cambiò il nome al Kennedy Center,
0: certo.
1: Che è questo centro polivalente dell'arte per lo spettacolo a Washington,
0: certo.
1: Che ha ribattezzato Trump Kennedy Center, poi è arrivata una sentenza che gli ha fatto togliere il nome, quello
0: sì,
1: che si chiama Kennedy.
0: Il deficit
1: Center.
0: Americano è per le insegne che non possono usare, evidentemente. Allora, attenti, abbiamo chiesto a voi cosa ne pensate e quale nome cambiereste, sentiamo.
2: Buongiorno, sono Michela. Io cambierei nome a questi due ossimori. Compiti per le vacanze, vacanze e studio. O si va a scuola e si studia e si fanno i compiti, o si sta in vacanza. Vi prego, non li chiamate più così. Vi prego, cambiategli nome, qualunque altro, ma non questo. I ragazzi vanno a scuola per 9 mesi, quei 3 mesi lasciamoli stare in vacanza.
1: In realtà dal punto di vista proprio scientifico pedagogico 3 mesi sono tanti e sono tutti concordi nel dire che non fanno bene, insomma, ma questo
3: non fanno bene, sono troppi, anche noi genitori lo diciamo.
0: Mi piace quando ti valditarizzi, sai?
1: no, così piace. Per aggiungere un elemento, ma non è il caso di ciurlare nel manico adesso.
0: Perché abbiamo Riccardo Russo che ci porta delle cose sue, sentiamo.
3: Ah, perché
1: c'ha le sue cose, Riccardo.
3: Sì, assolutamente. Prese però dalla TV, dove cambiano nome molto spesso, soprattutto i TG. C'è un TG in particolare, il TG2, specializzato in questa pratica.
1: Sì.
3: Andiamo indietro nel tempo, quando doveva nominare il nostro presidentissimo. Sentiamo come lo nominano.
4: Questa mattina Papa Francesco ha consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattanella.
3: Ecco, Mattanella. Chiamarono Mattanella. Mattanella. Roba storica, archivio questo, perché sempre dal TG2, anni e anni fa, quando ancora prima di il trampone c'era quell'altro che governava gli Stati Uniti. Chi era già? Aspetta, sentiamo.
5: Ora negli Stati Uniti il presidente eletto Bin Laden.
3: Bin Laden,
5: scusate.
1: Laiden,
3: vabbè.
1: Sai, Mattanella è un nome da drag queen.
0: Sì, è vero. Sì. Mattanella, la regina del deserto.
1: Lo so.
3: Sì. E chiude lei sempre dal TG2 e fa l'unplay in assoluto. Senti.
6: Sono state presentate le nomination ai prossimi MTV Awards. I più votati sono Taylor Swift, Post Malone e Eminem.
3: Eminem l'ha preso. Però Eminem l'ha preso.
0: Taylor Swift è che niente più gatti di polvere sotto il letto se metti un disco suo.
1: Taylor Swift,
3: lei.
0: Sì, esatto. Aiuto. Vabbè.
1: Oddio.
0: Io no, a sto punto non dico niente perché ho paura di sbagliare.
1: De Bauscia. No.

0: in Scandinavia, dalla Norvegia, i Bauscia, come li ha definiti il nostro Cristiano Militello, su R101 con la banda Orfana di Chiara, ma che riprenderemo al più presto, ci mancherebbe altro. Guarisci, amore nostro. Si torna sulla cola, cosa cambiereste nome o i nomi strani di qualcuno a voi vicino? Sentiamo.
1: Ciao banda, sono Antonio da Modena. Io vorrei cambiare il nome a un mio amico che si chiama Orizzondo. Non so dove l'abbia preso sua madre, ma io quando lo chiamo Nino. Tutti lo chiamano Nino, ma a lui non gli piace, ma io lo cambierei. Ciao, ciao Chiara, torna presto. Ciao. Buona giornata a tutti.
2: Boia.
0: Orizzondo.
2: Nomi brutti non sentiti, ma Orizzondo.
0: Orizzondo, no, ma che etimo ha? Che origini può avere? Vado a indagare un istante.
2: Nino fa benissimo.
0: Vabbè, se vi vengono in mente altre cose, sappiate che qua siamo pronti a raccoglierle. 331 80 90 101. Tra poco non si cambia nome, non si cambia neanche la mission della canzone che vi fa stare bene, ovvero il pezzo che siete voi a scegliere al 331 80 90 101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato, è buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: la canzone che ti fa stare bene. Dove vai? Dove vai? Vieni qui, racconta un po'.
1: È un casino qui nel corridoio. Mamma. Gli animali. No, ma gli animali.
0: Si è svegliato dalla parte del muro stamattina. Oh. Racconta cos'è la canzone che ci fa stare bene.
1: La canzone che vi fa stare bene è uno spazio che noi inspiegabilmente vi diamo per diventare una volta ogni ora programmatori musicali della nostra emittente, tanto, tanto amata, tanto, tanto cara. Come si fa? Al 331 80 90 101 ci dovreste avere proprio la cortesia di dire: guarda, questa canzone mi fa stare bene perché mi ricorda questa, mi ricorda quell'altra.
0: Va bene, fateci l'hanno la cortesia. Fatto. Se l'hanno fatto, altro che sì, e hanno scelto un pezzone. Sentiamo.
2: Ciao, sono Alessandro da Lecco. E la canzone che mi fa stare bene, volevo ascoltare Come Together dei Beatles.
0: Come Together dei Beatles.
1: Ma se lo ricordano i Beatles, l'aveva fatta questa canzone.
0: Tu non ti ricordi live a Lecco dei Beatles nel 68?
1: No, me lo ricordo. Ah.

0: La canzone che ha fatto star bene il nostro amico questa
1: e basta.
0: Come Together. Sei un idiota. Ma
1: so,
0: con tutta la stima,
1: non sarei
0: che
1: assunto
0: sei...
1: qui.
0: A proposito di assunzioni, la buttata lì non so se è una fake, ma mi piace credere, perché tra le cose strampalate questa può anche valere. Pare che ci sia una relazione tra quanto sei alto e quanto percepisci, quanto guadagni. Cioè, più sei alto e più alto il tuo stipendio. Peppino, quanto paghi tu alla radio?
1: Ci arrivi a 2 euro, Peppino.
0: Peppino.
1: Vabbè. C'è i ticket resta.
0: Torniamo un istante in America, su Trump, che ha problemi anche di carta igienica.
1: In che senso?
0: Perché questa cosa che l'ha messo a confronto con il Canada, questi dazi, questi embarghi, eccetera, sì, eccetera, pare che la cellulosa. Cellulite che producono in Canada, ok, sì, sì, serve come materia prima per produrre carta igienica in America. Quindi, blindando in qualche modo i confini, c'è qualcuno in America che ride. La carta!
1: Quella deve rinominare Trump igienica, la deve chiamare.
0: E qualcuno ha questi problemi, soprattutto da quelle parti. Ci segnalano anche
1: cosa?
0: Che anche qui non lo so, però è facile.
1: Parla, benedetto iddio.
0: Allora, me contro te, quelli sì, che piacciono tanto
2: ancora.
0: Più a te che a me.
1: C'è la miseria.
0: Ok, cosa succede?
1: Quelli che si sono sposati a pagamento.
0: Nell'ambito del merchandising legato al loro matrimonio evento, con tanta gente, biglietti da 80-250 euro, queste cose qui.
1: Olè.
0: È arrivata l'immagine di bolle di sapone, ok? Le bolle di sapone che celebrano il matrimonio, sai, non si tira più il rito, no?
1: Bolle di sapone, a quanto vengono via in questo mercato?
0: Non ne ho idea. 10 euro.
3: A 10 euro, 10 euro, Paolo.
2: Lui.
1: Il cinese le fa 1,30
3: ma le nostre sono speciali. Pure Trump ha cercato di copiartele e noi siamo i me contro Trump.
0: Vabbè.
3: Sono usciti.
1: Speriamo di bombardi anche voi due.
3: Senti. Voi siete, dovete cacciare i soldi.
0: Ma scusami, ma questa è tua moglie? Questa è Sofì?
3: Sì, sì, sono Sofì.
0: Ma
3: che
0: Sofì,
3: vuoi?
0: Sei sempre così gentile in televisione.
3: Compra le polle di sapone per Estelle, tua figlia. Compra, le caccia i soldi.
0: Allora, quando
3: amore, calmati.
0: Quando si rivolge ai bambini è sempre molto tenera, dolce. Qua sembra Vanna Marchi, tua moglie.
3: Sì, sono così. Sono uscite comunque le polle di sapone di me contro te a 10 euro.
0: Sì.
3: Potete usarle nei momenti meravigliosi con i vostri nipoti. Aura! Potete sparare le bolle di sapone durante una rapina in banca. Mentre fate 6-7 e stanno rapinando. Potete usare al posto di blocco mentre fanno l'etilometro.
2: Al bambino.
3: Genitori, dove siete? Cacciate i soldi. Ci sono le bolle di sapone alla lavanda, al pistacchio, al sapone di pneumatico usato, al sapone di constatazione amichevole. Tutte quante. Sofì, che ne pensi? Sofì, ti ricordi quando la nonna di quello youtuber hai sostituito lo slime al posto del petto di pollo?
2: Ma no, si fa!
3: Ma ridere, me lo ricordo!
1: Ma scusi,
0: si
1: l'acqua saponata io con 5 centesimi la faccio.
0: Appunto,
1: ma
3: sì, zitto, caccia i soldi! Allora, dovete comprarli, amici di me contro te, potete fare pure le bolle giganti, sentite!
2: No, ma questo è gigantissimo.
1: Ascolta il idromassaggio, però.
2: Mettetela.
1: Questo è un idrocolon terapia.
0: Allora, sia chiaro, non sono io a chiedere questi effetti, li mette Peppino di sua iniziativa.
2: Diciamolo.
0: Oh.
3: Ma che stai? Che chiedi a Peppino? Che stai io? Ti ho chiesto, vai.
0: Sia chiaro, non sono io. Ho dato la colpa a Peppino, ma è stato Leonardo Fiaschi a chiedergli questo effetto. Prima delle 9 è colpa di Rossetti, vedrai. Sempre lì si va a finire.
2: Basta.

0: La banda della Magliana con Antidroga per chiudere l'appuntamento.
1: Di poi, scusa, anche l'Antidroga che come fanno? Cosa trovano se arrivano in una piazza vuota?
2: Scusate, ma scusate, sono Morgan, ma chi ha scritto questa canzone? Chi è che scrive questi pezzi?
1: Fabri
2: ma come
1: Fibra.
2: Si fa a chiamarli così? Ma cosa vogliamo insegnare, ragazzi?
1: E aspetta quello di Sfera e Basta, dopo la foto che ha fatto il giro del mondo, si chiamerà Buon Costume, probabilmente.
2: Dai, vai con la sigla, Guigua.
1: Dai.

0: Ma perché? Oh, sono musa, sono...
1: Ma perché? Ma di come lo chiama la tua mamma, scusa, no, di a tutti, mi ha fatto ridere tanto.
0: Mia mamma è sempre molto lucida, molto, ma davvero, nonostante gli anni. Okay. Io non so cosa le è passato per la testa, era qualche tempo che non ascoltava la radio e un bel giorno a pranzo la vado a trovare, mi guarda e fa: ma Paolo, dimmi mamma, ma dopo di voi c'è ancora Benedetto Croce?
2: Lui proprio, vedi che ha cambiato nome.
0: Esatto, vabbè. Certo che c'è Benedetto Crocediamo, tra un istante, su R101 con tutta la sua crew. Grazie a Peppino, grazie a Matteo Torre, grazie a Dumondino. A te non ti ringrazio stamattina.
1: No,
0: Leonardo Fiaschi, Riccardo Russo che vi aspetta domani con il Buongiornissimo. Ciao Cristiano e da Paolo Dini.
1: Ciao,
0: buona giornata.
3: Ciao. E allora,
0: a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. In risposta ai raid di Washington, i Pasdaran hanno sequestrato anche un drone sottomarino e colpito basi statunitensi in Giordania. Non ci sarebbero vittime. Putin sente Trump e assicura: nessun piano aggressivo di Mosca nei confronti dell'Europa e avanti nei colloqui. Secondo l'agenzia TASS, il presidente americano vuole la svolta sulla guerra in Ucraina durante il suo mandato, mentre proseguono gli attacchi incrociati. Una 79enne trovata morta in casa a Moncalieri, Torino. I carabinieri stanno cercando il fratello di Rosella Bocchiardi. Nell'appartamento della donna è stato rinvenuto un biglietto nel quale l'uomo confessa di aver ucciso la donna e l'intenzione di togliersi la vita. Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza cautelare nei confronti di 7 persone, tra cui Michele Senese, capo dell'omonimo clan. Per il giudice un delitto premeditato con metodo mafioso. 177 voli cancellati oggi da e per gli scali del Regno Unito, quasi tutti a Londra Heathrow. Non è ancora stato risolto il guasto tecnico ai sistemi di elaborazione che ieri ha lasciato a terra oltre 1300 aerei. Calcio, debutto in Champions senza sorrisi per l'Inter, sconfitta a Madrid da Real per 2-1. Il tecnico Kivu comunque soddisfatto della prestazione nerazzurra. Stasera il Napoli riceve l'Arsenal, domani la prima volta del Como nel torneo continentale, dovrà vedersela con il Lipsia, mentre la Roma sarà impegnata in casa del Fenerbahce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 9 dei Laghi si resta in coda per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Un incidente causa code sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia procedendo in direzione Bologna. Code per un veicolo in panne nel tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A14 Adriatica tra Ortona e Lanciano. Si è verificato un incidente sulla A12 Genova Rosignano tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Sulla A10 dei Fiori code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Infine ci sono rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 16 Adriatica a San Giorgio in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pensano di essere ancora in vacanza.
1: È tornato Fernando e si inizia alle 9:10. Non è cambiato niente dall'anno scorso.
2: Vai Fernando, facci una puntata come il quinto dei Fantastici 4.
3: Al siete in po'.

0: voce, no. Dai, aprite i cancelli, apriamo che qui cancelli, fuori fa caldissimo.
1: Dai Fernando, apri che oggi si sta belli freschi.
2: Allora, dinanzi a voi uno scampolo unico e ripetibile della vostra esistenza. Buongiorno, straordinario.

0: Mercoledì fresco
1: al nord dell'Italia, mentre al sud insiste la calura, 34-35 gradi, e c'è un deserto dei tartari. Adesso ti pare giusta questa roba? C'è qualcosa che non va? Cioè, fine di agosto, deserti tutti i luoghi di villeggiatura, con un settembre dinanzi a te che ti offre. Ma poi tra l'altro ci sono delle offerte veramente imbarazzanti, ma tipo 30 euro a notte in 5 stelle.
0: Wow! Ah, ma dove?
1: Ma ovunque.
0: In Zambia?
1: In Zambia, in Uganda. Hai sentito in Uganda lì che il portiere di una squadra di calcio di dilettanti è diventato re?
0: Ma no, però che meraviglia,
2: che salto di carriera,
1: è diventato re.
3: C'è speranza
1: per tutti, c'è speranza non per l'Inter.
2: Dico
1: primo passo falso ieri. Taro, buongiorno caporedattore.
4: Buongiorno Fernando. Passo falso, ma un Inter che è stata sconfitta 2-1 dal Real Madrid all'esordio in Champions, ma che è uscita dal Santiago Bernabeu a testa alta perché ha fatto tutto da sola. Intanto
1: puoi andare anche più calmo, non è che far no, capire bene. Che sei ben carico, tanto si capisce, ti ho tolta la barba, ma le ragazze sono con te?
4: Sì, ci sono.
1: Sono in lista con te, Sabrina Bambi.
0: Buon mercoledì a tutti.
1: Cosa hai detto?
0: Buon mercoledì a tutti.
1: Buongiorno,
0: quello che riesco a fare
1: sarà
0: oggi.
1: Che dà subito la botta agli imparagonabili.
3: Botta.
1: Ma quale festa?
0: No, fresca, ha detto. O festa?
3: Botta fresca.
1: Potete anche...
0: Forse è meglio.
1: No, voglio dire, siccome dobbiamo toccare qualche argomento serio, potete prendervi una pausa, perché so che voi prendete le distanze da tutto ciò che è reale, importante e serio nella vita. Vivete di cazzate. Quindi con le cazzate iniziamo alle 9:20. Adesso 10 minuti, dobbiamo dieci minuti, un paio di interventi dobbiamo dire, perché c'è tanta politica internazionale, con partendo da il conflitto sul Golfo, che poi genera aumenti, e stamattina ennesimo record del petrolio, del gas, eccetera.
4: Record del petrolio, perché dobbiamo dire che nella notte è riesploso il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati a petroliere statunitensi e iraniane nei dintorni del Golfo.
1: Gli americani dicono: ne abbiamo battute 5, gli iraniani rispondono: noi 10. Così dicono, 10 più 2.
4: Iraniani che hanno lanciato anche bombe a grappolo su alcune basi americane in Giordania.
1: Questa si spetterebbe. Quando sentono queste cose, capendo di poter intervenire, di non essere tirati dentro, uno si occupa, l'altro guarda il cellulare. Va bene, salutiamo la banda qua. Chi ci lavora? Chi c'è in televisione?
0: Caneva!
1: Il direttore dell'orchestra,
0: Marcello Zoana.
1: Esatto, iniziamo con una canzone che era prima in classifica quanti anni fa? No?
4: Vediamo, nel 2015.
1: 100.
5: Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Radio 101, mi chiamo Giorgia, procediamo.
2: Ciao ragazzi, in realtà Proce è stato in ferie 2 giorni, gli altri 20 gli sono serviti prima per entrare al lavoro, per abituarsi.
3: Bravo, lungimirante. Quanta gente stamattina, mi comunico immediatamente dopo 14 minuti dei 3 minuti che abbiamo cominciato, puntata da...
4: Da Urlo!
3: Allora, 9 di settembre, se vi interessa, è la giornata mondiale della bellezza. Ricordatevi che solo la bellezza può salvare il mondo. La bellezza intesa come gentilezza, come attitudine alle buone maniere, come dire
5: quella interiore,
4: voilà.
3: In generale anche quella esteriore, perché ricordati piccolo che se uno è bello come te, liscio, che dimostra meno anni di quelli che ha, non è solo una questione di DNA, dicono i santoni, dicono che è una cosa spirituale. Che tu
5: non è che per essere belli bisogna dimostrare meno età di quella che si ha.
3: Ah, per dire, adesso non mi contestate.
4: Esatto, bravo Aldo.
3: Perché no, uno che ne dimostra meno non è più bello? Guarda, no, Regina. No.
4: Sembra più giovane, non è detto che sia più bello.
3: Sembra più giovane, giovinezza e bellezza. Ma
5: no.
3: L'altezza, come stabbezza.
4: Ma quello l'hanno inventato quelli
3: alti. Fate quello che vi pare, ok? Non contestate il conducente. Regina, non mi difendi un po'?
6: Ma ascolta, mi avete appena sgridato. Io no.
7: Regina, le bombe a grappolo non c'entra niente con l'uva.
3: Chi ti ha sgridato?
5: Ti abbiamo sgridato fuori onda. Non confondere fuori onda con l'onda.
3: Adesso siamo in onda. Prima parlavamo tra di noi. Va bene, giornata mondiale della bellezza.
4: E anche del sudoku.
3: Cercate di essere belli nel vostro... Oh, me ne vado, stati. Me ne vado da Virgin lì, che sto carino con lei. Come si chiama la...
8: Vabbè.
4: Alteria di Virgin Radio.
3: Allora, 9 settembre, ricorda per noi che facciamo la radio e diciamo una persona, personaggio che ci ha sempre accompagnato con la musica, lo fa ancora. Sai che facevo fatica a pensare che sono passati 28 anni dalla morte di Lucio Battisti. 28 anni, sembra
5: sì.
3: Ieri, 9 settembre 1998. Ieri l'abbiamo omaggiata, abbiamo cantato una canzone di Battisti. Oggi invece ce n'è una per lei, per il live. C'è il mini show alle 10:30.
5: Mini show.
3: È anticipato perché alle 11:30 oggi ci sarà Cristina di Apostrofo
4: Avena.
3: Allora, per il mini show, se siamo tutti d'accordo, se non siete d'accordo è uguale, lo dico giusto così.
4: Bravo.
3: La signora canterà il pezzo che vinse il Festival Bar del... Cos'è?
5: Del 98.
3: Ha sempre lì, stesso anno della scomparsa di Lucio Battisti. Canta, se vuole, è un pezzo a due voci.
4: Oddio, okay. Chi erano? Savage Garden? Avevano vinto i Savage Garden? Savage Garden.
3: Ma fatene a casa. Dai, vai a casa.
4: Dai, chi ha vinto il 98 il Festival Bar?
6: E la canzone?
3: Allora, la signora vuol sapere la canzone Pregherei di Scialpi. E chi era l'altra?
6: Una cantante meravigliosa.
3: Oh, veramente sembriamo dei vecchi proprio marci, capito? Che non si ricordano niente.

0: Pislo, ragazzi.
1: Cosa vuoi?
2: Non distogliete l'attenzione dall'errore di Aldo Preda.
3: La cagaste.
0: Ah, lo so, l'ha sbagliata.
4: Allora, l'errore.
2: 10 anni.
0: L'errore, hai sbagliato di 10 anni.
4: Mi sono confuso. Battisti, 98,
0: la porta
4: 88,
0: è quella.
2: L'errore, l'orrore.
0: Quando uno si confonde,
2: vai Aldo.
4: Scusa, lei ha detto Savage Garden.
2: Ma non c'entra niente.
0: Stiamo parlando in 8 insieme. Siamo in 4 e si sentono 8. Allora, purtroppo,
4: c'è un protocollo.
0: C'è un regolamento stilato dal direttore, dall'editore, eccetera.
4: Ma non posso pagare sempre io.
2: Ma hai sbagliato tu?
0: Dai, devi abbandonare lo studio.
2: Senza storie.
0: Lo studio, il caporedattore
3: ce l'ho qua.
0: Del TGCO 24 prende il suo posto. Regina Saraiva cantante.
3: Aldo.
0: In cambio, Aldo Preda lascia lo studio con la borsa spinta di Chanel di regia. Oh, ma una fiction mi sembra, Santiago. Un programma di infotainment. Porca troia.

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Mitico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
12: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: pyjamarun.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
18: D'ora in poi lascerò.
17: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
23: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. A metà, cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: potere.
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro Gennaro Bellini, Palma Campania, super sintonizzato su R101.
2: A Fernando, comunque questa trasmissione una volta era un bijou.
3: Sì, io sto dando troppo spago. Qua bisogna rivedere un po' le posizioni. Dobbiamo ispirarci un po' al format dell'AFD.
4: Dai bambini, non litigate.
3: No. Allora, ordine e disciplina un pochino, santa pazienza. A proposito di AFD, che è questo movimento che sta facendo, non dico impallidire, insomma preoccupare un po' i governi europei, che continua a crescere nei sondaggi, no Aldo?
5: Continua a crescere, non si sa ancora se riuscirà a formare il governo regionale nel Land tedesco della Sassonia, ma preoccupa molto anche il governo federale tedesco e lo stesso cancelliere Merz, perché il crollo della SPD e della CDU preoccupa molto la Germania.
3: Sono partiti tedeschi, capito?
6: SPD, ah, ecco, mi stavo chiedendo.
3: Visto che spalancava gli occhi, le 9:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
7: imparagonabili.
3: So che non ve l'aspettereste, ma è proprio lì che arriva la ricerca di Aldo Preda, quando in un momento in cui ti aspetti altro. Sì!

0: Qui ti aspetteresti altro?
1: Ho visto che stamattina non sei tanto luce tra.
2: Ma vediamo se mi riprendo un pochino.
1: Ho aperto la borsa per conto tuo, meno 0,35, meno 0,40, cosettina così.
2: Sì, adesso meno 0,30 meno in 0,30. Questo istante.
1: Allora, c'è una ricerca, è curiosa questa perché riguarda tutti. Poi dopo vi diamo il test, poi dopo c'è il live, poi dopo c'è tutto il resto. Però facciamoci questa ricerca che è curiosa, che ancora una volta va a sottolineare le differenze di atteggiamento relativamente all'età. Ecco, casca l'asino come tutti già, perché sempre lì andiamo a parare. A questa anzianità non percepita, ma che ci sta praticamente
2: addosso,
1: ma pesantemente. Allora, prego, la fonte.
2: La fonte è il New York Times, ha utilizzato i dati di Google per stilare una classifica delle faccine, delle emoji più usate nelle chat di WhatsApp. Su WhatsApp
1: le emoji, sai cosa sono, Regina?
3: Sì, quando mandi messaggine, cuoricino, il fiorellino, okay, gli occhiolino.
1: L'occhiolino, le labbra così aperte. Che bisogna capire che significato hanno. E dipende da quale uno usa, viene catalogato, collocato ad una certa età.
2: Esatto, intanto diciamo che in tutto il pianeta la faccina, l'emoji più popolare nel mondo
1: attenzione, qual è?
3: Il cuoricino!
2: No, non è il cuoricino.
1: Non è il
4: smile.
1: Sentiamo.
2: Qual è lo smile?
4: Quello che sorride, quello generico.
1: Ci sono quelli che ridono così. Ce ne sono tantissimi. Sì.
4: O forse quella con le goccioline.
1: La indovino io, è il bacio.
2: No. La faccina più popolare è la faccina gialla con le lacrime a cascata.
1: La tristezza, questo ti dà l'idea.
2: E no, è lì casca l'asino. Perché per noi boomer quello è il simbolo della tristezza. Per le nuove generazioni quello cambia significato.
1: Quale? E quindi significato... ci sono tanti che piangono.
4: Cosa vuol dire? Piango da ridere.
1: Cara pace, l'hai quella che piange mentre ride? È quella?
2: Esatto, no, è quella proprio con le lacrime a cascata.
1: Così la facciamo vedere anche in televisione. Ed è quella più diffusa nel mondo.
2: È quella più diffusa nel mondo, seguita dalla risata, che è quella con le gocce che sono
4: ai lati.
1: Ma ce ne sono tante anche di quelle. Ce ne sono tante di certo che ridono.
2: Al terzo posto il cuore rosso. Per capire questo sorpasso delle lacrime sulla risata bisogna fare un passo indietro. Nel 2015 l'Oxford English Dictionary sceglieva la faccina, l'emoji della risata come parola dell'anno. Cioè la faccina con le lacrime di gioia era quella più popolare nel pianeta.
1: Allora, facciamo una roba di questo genere che dobbiamo andare, che siamo di corsa. Allora, ci dite quella che utilizzate di più e noi vi diciamo esattamente di che anno siete, l'ascendente, il segno zodiacale e tutto il resto.
2: Se lo sappiamo.
5: Procediamo!

0: Per fortuna che anche oggi è una ricerca utilissima, grazie Aldo.
1: Guarda, la ricerca è carina perché anche lì cambia il linguaggio degli emoji e da lì ti collocano se sei boomer, se sei tanto... Lo sappiamo ormai come stanno le cose, c'è poco da fare. Però anche lì ti dà un'indicazione. La prendiamo dopo per bene, perché mi state mandando quelle che utilizzate di più e avrei bisogno di canapa anche per farle vedere in televisione. Ad esempio questa con la pioggia, bellettere, cosa
2: no,
1: vuol dire?
2: No, non è una pioggia. Che quelle cos'è? Sono delle goccioline che vengono usate in situazioni di particolare eccitazione.
1: Ah, non è sudore, eh? Dice no, io con mia moglie
2: anche
1: uso
2: se le
1: sempre...
2: mandi agosto.
1: Ah, quindi io quella devo mandare se mi piace qualcuna, eh? Mando sempre questa con gli schizzi.
2: Beh, se non ci sei in confidenza eviterei. Cioè devi essere a uno step più intimo.
1: Poi arriva strada facendo. Arriva intanto un disco nuovo, signore e signori, la nuova canzone di Hernia su R101, si chiama Dedica.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: altro super classico di Hernia, come dire, riecheggia un po' il vecchio successo di Hernia in questa nuova canzone, si chiama Dedica, dedicata a Milano, che è la sua città. A proposito di dediche, abbiamo sempre l'appuntamento con la canzone di Bastare Bene con tanto amore alle 10:30. Se avete qualcuno a cui voler dedicare un vostro pensiero qualunque, mandate un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.
0: Subito in radio e in TV. Allez!

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più di 700 km.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
22: d'ora in poi lascerò.
23: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
24: 99, 99, non è possibile.
25: Tesoro, tutto ok?
24: 99, Puma, microtasso.
25: Calmati, ora chiamo qualcuno.
24: 99, Puma.
25: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
24: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.

0: ottima.
1: Sto benissimo. Insomma, bisogna verificare fino in fondo, perché sai, roba oggi c'è, uno oggi non c'è. Ieri, ad esempio, c'era la tortorella, stamattina è andata.
0: Capita, ragazzi.
2: Magari è in ferie.
1: No, sto scherzando, sono quasi le 10 di mattina, c'è la ruota.
3: Gira la ruota della fortuna.
1: Adesso io non è che devo far sempre quello che sta a leccarvi di qua e di là, ma siete veramente bravi, c'è poco da fare, io lo dico sempre, non c'è proprio paragone con gli altri ascoltatori di qualunque altra radio, adesso non di uno o dell'altra. Perché senza dirvi nulla, senza imboccarvi stamattina, avete tirato fuori di quelle canzoni bellissime. Almeno 4 su 7. Sentiamo. No, belle. Tutte. 7 legate ai 7 colori della ruota. Ecco.
0: Canzone verde.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Tutto un attimo, Anna Oxa.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno Fernando, la canzone che mi fa stare bene oggi è del famoso Criss Cross, Sailing.
5: Canzone blu.
7: Ciao Fernando, ciao a tutti, sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è Summertime di DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao, voglio dedicare al mio cioccolatino fondente Alessandro, Senza fine di Gino Paoli, grazie.
5: Canzone rossa.
10: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Think About The Way, Ice MC.
11: Buongiorno ragazzi, finalmente riesco a sentirvi, perché al lavoro non riesco mai, adesso sono in ferie. Allora, la canzone che mi piacerebbe ascoltare è Breakfast in America di Supertramp. Siete fantastici.
5: Canzone gialla.
12: Ciao Radio 101, la canzone che mi fa stare bene questa mattina è di Adele, Hello. Ciao a tutti quanti voi da Erminio da Napoli.
1: No, dico, ma ne butti una? Quale butteresti? Dai, facciamo un gioco al contrario, dai, quella è la peggiore di tutte. Fammi un bon dighe dighe con tutta l'anima. Non gira. Aldo, vorresti ballare con me un senza fine? Tu sei un attimo senza fine. Non è ieri, non hai domani, tutto
2: azzurra.
1: Azzurra, spero sia Gino Paoli.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao, voglio dedicare al mio cioccolatino fondente Alessandro, Senza fine di Gino Paoli, grazie.
1: No vabbè, questa me la dedico a tutti voi imparagonabili. Dai, stamattina mi faccio prendere un po' dal romanticismo.
13: Senza fine.

0: fa, 65 anni fa, per come è costruita questa canzone, per la sua anche semplicità, però insomma, come dire, rompeva un po' gli schemi di quella che era la musica di allora, fu un grande successo, cantata da tanti, scritta dal grandissimo Gino Paoli. Che bella, eh?
1: Meravigliosa.
0: Tu sei un attimo senza fine. Allora, stiamo sul sentimentale stamattina. Abbiamo switchato dagli emoji, da una roba all'altra. Siamo arrivati qua nell'amore. Quindi, tra un'ora precisa, la canzone che ti farà stare bene sarà legata all'amore. Quindi un'altra bella canzone come questa, però con una bella dedica a qualcuno, a chi ritenete più vicino a voi, a chi vi sta dando soddisfazione, chi vi sta aiutando magari in un momento di difficoltà o magari c'è un anniversario. La qualunque, sceglietela ora, una bella canzone d'amore con una dedica, mandando un vocale a questo numero.
2: 331 80 90 101.
3: Procediamo!
4: Procediamo!
5: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.
0: Che bella!

0: procediamo dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno su R101.
1: Ma buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Vi ricordate di me? Io sono Barbara, vi ascolto sempre, solo che in questa settimana praticamente è il primo giorno che mi sono messa come si dice, mamma, so neanche parlare. Vabbè, sono con voi alla radio, quindi volevo salutarvi e vi ascolto sempre. Vi adoro. Grazie. Ciao, ciao.
2: Ci ha messi sulla stessa barca. Voglio spendere due paroline per Saif, che mi piace sto ragazzo.
3: Anche a me.
2: Veramente bravo. La nuova canzone, Parlar d'amore, quella che abbiamo appena sentito. Le 10 in punto, andiamo da Aldo. Gli facciamo un'introduzione a questo caporedattore così gentile, a questa brava persona. E di brave persone ne abbiamo così tanto bisogno in questo momento.
4: Certo. Già accannato,
3: no, vabbè, dai, perdoniamo.
4: Consolatoria,
2: ma
4: dai.
2: Anche lì vedi la vulnerabilità dell'uno, non è che deve essere proprio tutto un pezzo.
4: Poi oggi è giornata della bellezza.
2: Allora,
4: quindi giusto.
2: Allora, è il momento di Aldo Preda. Sigla,
5: è il momento di Aldo Preda.
6: Abbiamo parlato questa mattina di forti temporali che hanno iniziato a colpire il nord e ci sono anche i primi disagi perché la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero per una frana tra Flores e Colle Isarco e ci sono grossi disagi anche sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia dopo un forte temporale che all'alba ha colpito la zona del Cremonese. Cambiando argomento, l'Unione Europea sta preparando una stretta sugli affitti brevi per venire incontro ai sindaci dei comuni e delle città che sono sotto stress abitativo. Cosa si intende per stress abitativo?
2: Le città d'arte, no, soprattutto.
6: Sì, le grandi città non solo italiane ma anche europee o comunque le località turistiche in cui si stanno sempre più diffondendo gli affitti brevi, quindi destinati ai turisti, e non si riescono a trovare abitazioni in affitto a lungo termine per le famiglie e per gli studenti. Secondo l'Unione Europea, le aree sotto stress abitativo sono quelle in cui il costo delle abitazioni supera di 8 volte il reddito annuale della popolazione, il reddito medio annuale. In questo caso verrebbe data ai comuni interessati, che sono, rientrano in questi parametri, la possibilità di introdurre dei limiti agli affitti brevi.
2: Secondo dei limiti di economici parli, no? No,
6: dei limiti proprio della possibilità di affittare, del numero di case da affittare. Okay. Secondo l'AIGAB, che è l'Associazione Italiana dei Gestori di Affitti Brevi, una simulazione su un campione di località italiane mostrerebbe però che questa soglia decisa dall'Unione Europea verrebbe superata praticamente in quasi tutte le località turistiche perché le case in Italia sono molto costose. La stessa AIGAB, ma anche Booking e Airbnb protestano contro questa direttiva dell'Unione Europea perché dicono in questo modo si viene a colpire il principale asset delle famiglie, cioè la possibilità di affittare le seconde case anche per periodi brevi.
2: Va bene, insomma, con un po' di sigle eccetera confondi un po' le, vediamo se è penetrato insomma l'attenzione della persona comune normale. Cosa ha detto Aldo?
6: Sempre al supermercato.
2: Andiamo al supermercato, c'è una persona in coda che si è ascoltato, sentiamo se cosa le è arrivato. Sentiamo.
7: Buongiorno,
2: no, senza tutte ste manfrine, proprio cos'è arrivato, dai, che abbiamo da fare.
7: Ho capito che vogliono dare un limite, e ho sentito che non è solo in Italia, anche altri paesi in Europa, per gli affitti brevi.
2: Okay.
7: Perché poi le persone che vivono in quel paese, loro devono anche continuare a vivere, anche per una questione di costo, e non solo per le case, ragazze. È questa cosa qua. Dare un limite, un tetto.
6: Era partita bene, si è un po' persa per strada.
2: Solo per le case, di case si parlava qua. Quindi è il punto focale, diciamo, il punto focale.
4: Il tetto.
7: È molto semplice, caro Proci. È dare un tetto perché non tutti affittano le case.
2: Ma
7: quello.
2: Un tetto dove?
7: Un tetto perché sta cercando una casa per affittare per le vacanze.
6: Bisogna mettere un tetto sopra le case.
7: Sì, un tetto.
1: Ma è tornata la mitica signora del supermercato?
7: Sì!
2: Quindi bisogna, diciamo, tirarsi un piano.
7: No, non bisogna tirare su un piano, bisogna dare un limite.
2: Una volta i sottotetti a Milano sono stati ripresi tutti. Prima, capito, c'era un tetto, poi si è messo un altro tetto, si è messo un tetto.
4: Bella roba.
2: Si è aumentato, diciamo, il volume del
7: scusa, ma anche le cantine usano per affittare ormai.
2: Quindi diciamo che è arrivata questa notizia dell'Unione Europea, utilizziamo cantine e tiriamo su un piano. Ecco, questa è

0: Procediamo. I love you.
1: Buongiorno ragazzi, sono Stefano da Bollate, ho 50 anni, quello che uso più di tutti è il cuore, perché comunque il 90% dei miei messaggi li scrivo con la mia compagna Antonella di Torino, visto che non ci vediamo tanto, e anzi ne approfitto per dire, visto che sta lavorando adesso in una macelleria di Torino che ascolta Radio 101, per dirgli ti amo tantissimo Antonella.
2: Che carino, Stefano,
0: tutti e due.
2: Con un cuore sistemiamo tutto, no? Si parlava stamattina, poi l'abbiamo frizzato un attimo, di emoji, perché anche lì c'è una differenza tra boomers, tra generazioni, sì. Ci sono quelli che utilizzano un tipo di emoji. Allora, Canepa, ce li ha tutti, questo è appannaggio soprattutto di chi sta seguendo la televisione, canale 67, se li puoi agevolare. Allora, abbiamo detto che in generale nel pianeta quello più utilizzato è
3: la faccetta, la faccina con le lacrime che sgorgano a cascata.
2: Non l'avrei mai detto.
3: Che ha soppiantato la faccina che ride con le lacrimucce delle risate.
2: Comunque,
3: di gioia.
2: I ragazzi, diciamo, le generazioni.
3: Ecco, questa è quella più utilizzata nel pianeta.
2: Ma dai, io mai utilizzata questa qui, che praticamente, lo dico per quelli che ascoltano la radio, sono questi due lacrimoni che sgorgano e di dispiacere, di tristezza.
3: Esatto, mentre i giovani la stanno utilizzando per esprimere tantissime altri sentimenti che vanno oltre la tristezza, e quindi è diventata la più utilizzata.
2: Ora,
3: perché
2: io, scusami, se io ho un approccio con una persona che mi interessa, che mi piace, per farle capire, per mandare il messaggio di tipo di trovare, no, tipo
0: vorrei fare l'amore con te,
2: coserei con te, ecco, okay. Questa mando,
0: no, questa di solito la usi, no, è una pesca e la usano per indicare il sedere.
2: Questa io non lo sapevo. I ragazzi lo usano, questa.
0: Sì, la pesca è associata al sedere.
2: Oggi mando una pesca a tutta la messaggeria.
3: Che non è che sono proprio così le
2: pesche.
3: Faccio
2: un po' di pesca a strascico. Do coio coio. E poi invece i ragazzi ne utilizzano altre, che proprio,
3: perché è proprio quella la differenza. Perché gli adulti utilizzano le emoticons, le emoji. Metti quella col pollice su quando vuoi dire tutto a posto,
2: certo,
3: il cuore,
2: certo,
3: quando
2: cuore,
3: vuoi, ecco,
2: certo.
3: Questa, ogni emoticon ha il suo significato. I giovani invece stravolgono un po' e le usano per dare anche significati diversi, come se parlassero uno slang loro con le emoji, e quindi questo ha stravolto anche le classifiche di quelle,
2: vedi,
3: più usate.
2: La differenza del linguaggio ormai insiste un po' ovunque, insomma, in qualunque forma di comunicazione c'è una bella differenza tra questi qua, questi giovanetti qua, questi qua, e noi altri!
0: Ma non siete stati?
4: Ma la melanzana, quando mettono la melanzana, qual è il simbolo?
2: La melanzana è il
3: frusciante. Che hai fame.
2: Se la no! Se la pesca è il sedere.
0: Bravo,
2: credo,
0: la melanzana o la zucchina,
2: pene, no?
0: Sì.
2: Il pene. A te non ti hanno mandato una melanzana?
5: Assolutamente no.
2: Non ti hanno mandato.
0: No. Una parmigiana così al volo.
2: Potete mandare una melanzana a Regina al

0: Fernando, ma mi hai mandato la pesca?
1: Scusa, amore. Volevo mandarti la melanzana. No, si parlava di questo, emoticons si chiamano anche, no? Si può dire con questo termine insomma, che cambiano tra generazione e generazione. Vi ho dato qualche immagine di quelli che sono quelli più utilizzati. Allora, io la pesca non ce l'ho. La pesca vuol dire che apprezzi una parte anatomica
2: del corpo umano.
1: Che è il sedere. La melanzana invece è Regina, che non ne ha mai ricevuta una. Invece stamattina stanno inondando i nostri imparagonabili di melanzana. Guarda, e dove si trovano? Sono di default sui telefoni, su qualunque telefono.
2: Certo,
1: Android.
2: C'è la sezione proprio emoji.
3: C'è il fruttivendolo nel telefono.
1: Non c'è il fruttivendolo, scusa, ma io non ce l'ho. Allora, voglio mandare una melanzana in tempo reale ad Aldo Preda. Aldo Preda, qua, eccola qua. Vedi, non ce l'ho io, perché tu poi ti escono fuori quelle che utilizzi di più.
2: Ma se tu scorri sulla destra, le hai tutte, anche divise per sezioni.
1: Io non ce l'ho la melanzana.
2: Vai sulla sezione dove c'è l'albero, natura.
3: Vabbè, mandami una zucchina, dai, uguale.
1: Tu dici, va meno male.
3: Ah, sì.
1: No? Vabbè. Torniamo, e attenzione, c'è il test psicattitudinale.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
11: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1€.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
12: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
13: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tendenza ad un generale peggioramento al nord, dove nell'arco della giornata si osserverà un elevato rischio di rovesce temporali. In mattinata sarà coinvolta l'Alta Toscana e dal pomeriggio anche il resto della regione, più occasionalmente l'Umbria. Non si escludono nubifragi, grandinate e situazioni di criticità per allagamenti, frane e smottamenti. Nel resto del paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera nel resto del centro e sulla campagna. Locali temporali di calore sull'Appennino meridionale. Temperature massime in calo al nord, ancora sino a 35-37 gradi al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: mina a fuoco ancora da sotto, hai visto?
1: Ida, Ida!
2: Ma che gli ha detto? Ti sta prendendo fuoco là sotto?
0: Sta mina a fuoco, quando fa

0: come li volete chiamare, nel reparto frutta, perché abbiamo detto, cosa sconosciuta a noi boomer, che la pesca, cioè il emoticon pesca, cioè il emoji pesca,
1: del frutto pesca,
0: che fa riferimento ovviamente, come dire, è un apprezzamento verso una parte, per il sedere insomma, della donna o dell'uomo. C'è di tutto, ad esempio, però la carota cosa, che significato ha? Ecco, questa se state guardando la televisione, la pesca. La carota che significa? Il kiwi, il peperoncino, il cavolfiore.
1: Il peperoncino è una situazione un po' piccantina.
0: E l'ananas, c'è l'anguria, io mando l'anguria a una per dire, cioè, hai capito?
1: No, l'anguria non,
0: non
1: si configura.
0: Non hanno un significato, significano proprio, se la melanzana significa, insomma, la si accosta al, al membro.
1: Come la banana e la zucchina.
0: La banana, la zucchina, tutta questa serie di cose. Le altre, insomma, hanno il significato.
1: Sono di neutre.
0: Di che bella melanzana, guardate, sul 67,
1: wow.
0: Zubala, che regaliamo una bella melanzana alle nostre, ai nostri imparagonabili. Ma attenzione, verifichiamo il nostro stato mentale.

0: Tanto che dire verifichiamo il nostro stato mentale, basta ascoltarci 2 minuti per capire le cose, non è che poi le nascondiamo così tanto. Test psicattitudinale, la signora ve lo propone, mentre vi anticipo che nelle prossime puntate tornerà prepotente il chi è chi è, ma stiamo sul cos'è cos'è.
1: Cos'è cos'è? 2026.
0: Melanzana.
1: Melanzana. Quando arriva, arriva. Cos'è?
2: La melanzana.
0: La melanzana. Quando arriva, arriva, dai.
1: Dai, amici.
0: Dai, che test è?
1: È bello, è bello.
0: Quando arriva, arriva.
1: Arriva.
0: E come si dice Natale quando arriva, arriva? Come si...
2: Sì, quello era uno spot.
3: La Pasqua.
0: Pasqua, quando arriva, arriva. Quando arriva, però devi delimitare. 331 intanto 80 90 101 se pensate di conoscere la soluzione. Quando arriva, arriva. La morte?
1: No.
0: L'amore?
1: No.
3: Il treno?
1: No.
0: Lì ci sono degli orari.
4: C'è un cagnolino.
1: No, carissimo.
0: Un po' rogo nobile, insuperabile. No, devi delimitare, no? Ci deve dare un quadro.
4: Il fulmine.
1: No, tesoro.
2: La pioggia.
0: Cioè, ma mi fa specie che le rispondete anche. Non rispondete.
5: Adori, la menopausa.
1: No.
0: No, la menopausa non è 331.
2: L'ospite indesiderato.
1: No.
4: L'infarto.
0: L'infarto.
1: No.
0: La melanzana, scrivono i figli.
1: Vai amici, è una cosa bella.
0: Allora, 331 80 90 101, la signora come test oggi vi propone quando arriva. Cristina D'Avena?
1: No.
3: Riagomitola.
4: Ho il cagotto.
0: No.
3: Riagomitola, no. Senti questa. La risata.
1: No, carissimo Aldo.
6: Riagomitola, no, per me è la pioggia o il temporale.
1: No.
0: Temporale quando arriva, arriva, ma è scritto.
5: È una regina.
0: La pubblicità, la fortuna, Francesca da Foggia, la fortuna poteva essere quando arriva, arriva.
2: E la vecchiaia?
5: Il giorno.
0: La pensione.
5: Quando arriva, arriva la tua ora.
0: La tua ora non l'abbiamo detto, ma guarda, un regalo?
1: No.
0: Ma quanti? Ma veramente rispondete a
4: questo? Il stipendio.
0: Lo stipendio. Non è lo stipendio, allora vi lascio un pochino.
3: Tra l'altro tutte risposte valide.
0: Valide. Allora ci vuoi dare un'indicazione piccolina?
1: Allora è una cosa bella.
0: Quindi è una cosa?
4: La sfiga.
1: No,
2: si tocca.
0: È una cosa, si tocca questa cosa?
1: È una cosa che abbiamo tutti qua.
7: La fortuna.
1: No, amore.
0: Cioè, beh, si tocca, la domanda è, si tocca?
1: Dipendi.
0: Dipendi. Dipendi. Si tocca, cioè come
1: abbiamo tutti.
0: Dipendi.
1: No.
0: Abbiamo tutti, cos'è? L'orecchino.
5: Lo starnuto.
1: No, tesoro.
0: Ecco, poteva essere curioso. Io voglio proprio capire.
2: Il singhiozzo.
0: Perché se
4: non rotto.
0: Allora, se non è congrua, ci sono degli ascoltatori con l'arco e le frecce pronti a prenderti i polpacci.
1: No. Vai, amore miei.
0: Va bene, ok. Tempo. 331 80 90 101. Quando arriva, arriva.

0: imparagonabili, l'anguria come emoji è il simbolo della Palestina per i colori della bandiera.
1: Ciao, vero.
2: Dai, vedi,
3: Fernando, che... se mandi il kiwi è perché ti piace il pelo, un po' quella peluria lì.
2: Ma vedi, Aldo, che siamo tagliati fuori, porca miseria. Cioè, noi queste cose non le sappiamo. Tu sapevi che l'anguria... Beh, lasciamo l'anguria della Palestina. Ma il kiwi, che vuol dire che preferisci la peluria?
4: Ma
2: roba, io mi devo fare tutto un corso su questi emoji, capito? Comunque devo dirti che in Colombia, ad esempio, sta tornando molto di moda il kiwi.
1: Sì, per sentito, ne hai viste parecchie?
2: Per sentito dire. Ok, abbiamo frizzato un attimo il test psico-attitudinale. Tra un po' ci dedicheremo alla canzone di Fa stare bene con tanto amore.

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
11: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
10: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
12: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
13: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
12: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
13: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
17: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
17: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
19: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Ieri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: 10:44 della canzone che ti fa stare bene, con tanto amore.
2: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Allora, il momento di dedicarci un pochino ai sentimenti, alle cose che insomma fanno parte del nostro vivere quotidiano, che spesso costringiamo, alziamo dei muri, invece qui ci lasciamo andare, dai. Allora, sì, un pensiero d'amore per ognuno di noi. Regina,
3: un pensiero
0: veloce.
3: Un pensiero a tutti quanti, a questo gruppo meraviglioso.
0: Sabrina, un pensiero d'amore.
4: Ma noi per noi.
0: Tu per uno, che vuoi? Per un cane, per un gatto, per una tassista.
4: Per i miei gatti, per Sushi e Leone.
0: Per un tassista gentile, per un
4: Sì, grazie, Leone 30, che ieri mi ha accompagnato, nostro ascoltatore fedelissimo.
5: Aldo. Pensavo il Papa, Leone.
0: Aldo.
5: Aldo. Beh, il mio pensiero va a mia moglie che sta attraversando un periodo difficile.
0: Un abbraccio alla signora Preda.
3: Un abbraccio.
0: Regina, devi andare a capire lo specifico.
3: Va bene.
0: Puoi essere sempre così vaga.
3: Ok, per la mia amica Natalie, un bacio, ti voglio bene.
0: E io? Ci penso un attimo. No, prima una bella sfilza. Sentiamo però i nostri. Allora, canzone d'amore con dedica, prego.
6: Ciao, allora, per la canzone d'amore che mi fa stare bene, io dedico l'Aurora di Eros Ramazzotti a mia figlia, che oggi compie 10 anni e si chiama Aurora. Auri, con la tua determinazione sei arrivata quando volevi tu, non quando l'avevano deciso i dottori. Hai portato la luce in un periodo di grande buio, ma soprattutto hai reso la mia persona più forte e determinata, e una mamma all'altezza di questo ruolo. Lo so che il mondo che ti abbiamo offerto non è quello che ci aspettavamo, ma con la tua luce riuscirai a vedere anche il bello che ti offre. Ti voglio bene, Aurora, sei la mia vita. Auguri, Auri.
0: Auguri, Aurora.
7: Buongiorno a tutti. Volevo dedicare una canzone a mia figlia Giada, che è insieme a un ragazzo da 3 anni. Si amano alla follia, ma la mamma di lui praticamente non vuole che facciano già una vita assieme, e anche in un affitto. È una cosa che a me fa stare molto male, mi fa rattristire, perché già la vita è un po', diciamo, cambiata in questi ultimi anni, tra guerre e insomma tutto quello che si sente. Almeno dico, quando c'è l'amore, un vero sentimento, sarebbe il caso di venirci un po' incontro. Comunque la canzone che voglio dedicare è da Whitney Houston, I Have Nothing.
8: Vorrei dedicare a tutte le donne una forma di amore grandissima verso se stesse, visto che stiamo vivendo in una società, un periodo dove le donne purtroppo vengono aggredite e massacrate nei modi peggiori, per cui tanto amore, tanta stima verso se stesse e tanta forza per poter affrontare qualsiasi situazione che possa essere temuta. E la canzone che ho scelto è She di Charles Aznavour.
9: Buongiorno Radio 101, buongiorno. Io la mia dedica d'amore oggi la voglio fare a tutti i bambini che sono ricoverati negli ospedali, a tutti quei bambini che non hanno potuto passare le vacanze con i propri genitori perché per svariati motivi sono in ospedale, per tutti quei bambini che devono affrontare delle dure battaglie così troppo piccoli ma così tanto forti, perché i bambini sono molto più forti di noi, e per tutti quei genitori che soffrono e che sperano e che pregano. Io a loro voglio dedicare, a tutti questi bimbi, a modo tuo, di Elisa.

0: già te. Sono iniziato a piangere con sta canzone. Non riesco neanche più a smettere.
1: Vabbè, ne avevo lasciate tante fuori di dediche. Avremo modo, insomma, di smaltirle anche nelle prossime giornate, perché capita che, insomma, che dei messaggi arrivino non proprio giusti per l'appuntamento. Ad esempio, stamattina, per la canzone che ti fa stare bene, la prima era un messaggio che è arrivato in replica questa notte. Alle tre mandano i messaggi, che comunque era carino. Grazie per i vostri pensieri, per le vostre riflessioni, per le vostre dediche, che sono emozionanti.
2: Ma mi potete fare piangere con questa canzone? Mannaggia.
1: Tra i messaggi, Aldo, che mi ha colpito, è quello della signora che era contentissima dell'amore, sì, della
3: della figlia.
1: Ma sì, anche di Aurora per il compleanno era bellissimo. Beh, insomma, questa diceva che la mamma,
4: che la consuocera non vuole che vadano a convivere.
1: Questo, sono maggiorenni, decidono loro, no?
4: Però magari hanno bisogno di un supporto economico.
1: Vero? Va bene, un abbraccio, grazie. Allora, estrapoliamo per giocare con la musica dal testo di Elisa una parola per la prossima canzone che ti fa stare bene. È inteso che per la canzone che ti fa stare bene con le dediche, l'appuntamento per domani, più o meno a quest'ora, mandate un vocale al 331 80 90 101. Testo:
4: sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere.
1: Ce l'ho! Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene, forza, mettiamoci al lavoro, deve contenere nel testo o nel titolo la parola, il termine grande, con la R, non glande.
4: Come melanzane.
1: Esatto, grande, chiaro? Esempio:
5: sei grande, grande, grande.
1: Vabbè, esempio:
4: questo piccolo grande amore, Baglioni.
3: Big in inglese, ce ne sono tante.
1: Big in Japan,
3: Ariana
1: Big in
3: grande,
1: Japan,
4: Big in Japan, sì.
1: Big in Japan, degli Alphaville. Oppure: tu sei una cosa grande per me. Forza, tocca a voi, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Un vocale al 331 80 90
6: 101.

0: Ciao. Ma quanti siete stamattina? Poi sta roba di individuare la canzone con l'indicazione, cioè di cercare delle
1: è
0: carina.
1: A me
0: perché
1: piace.
0: Tirano fuori delle cose, cioè si sta con i paletti, però tirano fuori delle cose. Ad esempio, la prossima deve contenere il termine grande nel testo o nel titolo e via da questo piccolo grande amore ad un amore così grande. Che noi abbiamo anche un'altra versione di quella lì. Due coglioni così.
2: Attualissimo ancora.
0: Allora, continuate, perché poi sarà difficile per noi individuarne sette tra tante che ne state segnalando. Comunque dai, ce la faremo. Sette le più belle, 331 80 90 101. Ora andiamo da Aldo, vogliamo introdurlo?
1: Sì, dai,
0: o
1: a me
0: facciamo
1: piace.
0: Una chiusa classica.
2: Sì, guarda, facciamo una chiusa. Va bene questa.
3: Questa è l'introduzione.
0: Adesso parliamo di una cosa che si lega con una delle notizie del giorno con la quale abbiamo aperto stamattina, insomma questa è la guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti dicono di aver abbattuto 5 petroliere iraniane, l'Iran risponde dicendo di averne abbattute 10 più 2 navi. Insomma, questo cosa fa? Fa crescere il prezzo del petrolio. E insomma, in Italia si è cercato di tamponare, no? Con il taglio delle accise, ma insomma i tempi stringono qua. No.
3: Stringono, perché se il governo decidesse di non rinnovare il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti, da questo venerdì il diesel potrebbe arrivare a costare 2,30 euro nelle città e sopra i 2,40 euro nelle autostrade, perché lo sconto di circa 17 centesimi sul prezzo del diesel scade alla mezzanotte di domani. Per scongiurare questa eventualità, la Premier Meloni avrebbe dato mandato al Ministro dell'Economia Giorgetti di verificare tutte le soluzioni possibili per evitare questi aumenti, magari con quegli aiuti selettivi, cioè quegli sconti mirati, più volte annunciati nel mese di agosto, ma sempre rinviati. Domani si riunirà il Consiglio dei Ministri per affrontare la situazione. Se non si dovesse riuscire a mettere a punto uno schema per gli aiuti selettivi, allora si dovrebbe prorogare nuovamente il taglio delle accise. Nelle scorse settimane si parlava di un bonus benzina di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito o ISE fino a 30.000 euro. In ogni caso, anche questi aiuti mirati non sarebbero a tempo indeterminato. Qualora venissero introdotti dei bonus, questi scadrebbero a dicembre.
0: La situazione è difficile soprattutto per i trasporti, Regina, perché uno dice no, 50 euro di benzina, di diesel per un pieno di una macchina media o piccola, la differenza è 2 euro, però quando tu vai a fare un pieno per un tir, per un bilico, per queste robe qua, si parla di 1000 litri, cioè 1000 litri, sì, credo di 500-600 litri almeno con pieni da 1000 euro eccetera lì, e questo vale per i trasporti, per i bus, per i pullman, quindi se non stiamo a fare l'elenco, la situazione insomma è abbastanza difficile. Chiusura classica per l'intervento del caporedattore, prego.

0: Vai Aldo!
1: È difficilissimo!
2: È nata la pupa, sapete come l'abbiamo chiamata? Cristina di Apostrofe!
0: Avena!
1: Ma grazie!
2: È nata la pupa, buongiorno!
1: Ma buongiorno!
2: Guarda la bronzata rigogliosa!
1: Sì,
2: guarda com'è rigogliosa! Bella! Come stai?
1: Ma bene, tu come stai?
2: Bene, bene, bene, bene! A parte bene, qualche scossa di qua e di là. Tu come hai trascorso questa? A parte lavorando, basta.
1: Mi sono anche fermata, mi sono fatta un po' di giorni di ferie.
2: Tre ore si è fermata in autogrill.
1: Ho ripreso.
2: Si è fermata tra una tappa e l'altra, è riuscita a fermarsi tre ore.
1: No. Però adesso abbiamo ripreso alla grande, anzi anche stasera sarò a Tarmassia.
2: Ragazze, come le trovi?
1: Ma benissimo.
0: Grazie,
1: ma guardale, che belle che sono.
2: Sempre sei falsa.
1: Vabbè. Ma cosa? No, il mio Aldo P come sta?
2: Allora, attenzione, abbiamo parlato di un sacco di cose.
1: Sì.
2: E vorrei condividere con te qualche tua opinione, a parte che abbiamo un cos'è in piedi, però insomma lasciamolo lì. Abbiamo parlato di emoticon stamattina, di emoji. Okay. Tu li usi?
1: Sì.
2: Sai che c'è un linguaggio completamente diverso anche lì tra noi normali e quelli più giovani.
1: I normali e i giovani, ok.
2: La salute.
0: Sì, grazie.
2: E non sapevo io di tante cose, ad esempio la frutta ha un sacco di significati.
1: Lo so, però adesso non me li ricordo, però sai che ci sono anche la melanzana.
2: Vabbè, la melanzana.
0: Tu lo sapevi che la pesca?
2: Subito la melanzana è andata da Avena senza esitare.
1: No, ma più che altro perché
2: ecco la vedi la melanzana. Lì poi la pesca è quella, la pesca è per il
1: ecco, vedi la pesca.
2: Per te sarebbe quella da utilizzare. Più sempre nel reparto ortofrutticolo le pere.
1: Ah, le pere, beh sì, certo, le pere.
0: E anche le ciliegie.
2: Ho saputo che il kiwi. Le ciliegie perché? Ah, sempre le pere.
0: Sempre per il seno.
1: E il kiwi?
2: Il kiwi per il pelo.
3: Ho visto che c'è anche un discreto sfilatino di pane.
0: Una baguette, sì.
3: Una baguette.
1: Ah, la baguette.
2: E tutte hanno a che fare con queste, oppure hanno il loro significato proprio, diciamo, se tu metti il pane...
0: Nascevano neutre e poi sono state utilizzate in maniera tattica per scambi di messaggi.
2: E sai qual è quella più utilizzata nel pianeta?
1: Qual è?
2: Fagliela vedere, Canepa. No, ma questa qua.
3: Eccola,
2: che è questo qua che non riesco a descriverla per
3: gli ascoltatori. È la faccina con la cascata di lacrime
2: questo
3: che piange.
2: Tutti avrebbero detto il cuore, invece questa roba qua. Ora, attenzione, c'è un momento, cambiamo completamente registro. La signora deve fare un live.
4: Eh sì.
2: Noi abbiamo un ballo in live.
1: Ah, wow.
2: Però il pezzo è a due voci. Ed è un pochino difficile. A proposito di live, dalla prossima settimana ci sarà un'ulteriore ruota all'interno del programma che è dedicata alle tue canzoni. Cioè, noi faremo ascoltare, cioè invitiamo gli ascoltatori con quale pezzo che vorrebbero sentire interpretato da te. Qualunque.
1: Ah, certo, qualunque.
2: Ne scegliamo 7 e poi la ruota deciderà quale cantare. Ma attenzione, non sarai solo a cantare perché cioè hai uno stuolo qua di
1: che bello.
2: Hai capito? Ti aiutiamo. Cioè, qualora dovesse essere difficile, tu potresti cantare la qualunque. Ora stiamo sul canto. E qual è la canzone che ci ha unito nonostante la nostra assenza quest'estate? Ve la siete scordate?
4: L'estate migliore che c'è!
1: Dai, è vero, ragazzi.
2: Rivediamo queste, guarda,
1: tutta l'estate.
2: Adesso peso 20 kg meno del video. La riguardiamo, la riascoltiamo. L'estate migliore che c'è. Noi di P.

Yo, estate 2026, Aldo P, Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Avremmo potuto mettere un po' pupanata. Tu sai che è già pronta quella natalizia?
3: Ma me lo stavo dicendo prima, Marcello.
2: Bella. E questo sarà una roba esagerata. Se questa era una roba che ha spaccato, perché molti ci hanno criticato per l'intelligenza artificiale, ma è un gioco.
3: Beh, vabbè.
2: È chiaro che abbiamo abbondato con l'intelligenza artificiale. Come fai a far passare in maniera normale? Ci devi per forza mettere mano lì. La prossima con la natalizia spacca esageratamente. 11:18, questa è R101 e procediamo, e tra un attimo a rientro saremo tutti quanti in esterna.
3: Ma,
2: l'ho buttata lì, eh?
4: E procede.

0: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
7: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È stata una brutta idea, comunque. Siamo in tempo per non farlo. Allora faccio un po' il punto. 11:30 puntata da la prima della nuova stagione con la nostra special guest, la star del mercoledì, Cristina Di Apostrofo
1: Avena.
2: Grazie.
0: Ora, in origine, all'inizio della puntata, era stata affidata la canzone Pregherei di Scarlett e Scialpi, canzone vincitrice proprio in questi giorni, 70 anni fa, quasi 40 anni fa, nell'88, sì, vincitrice del Festival Bar. Allora, per far riemergere questa emozione, questo ricordo, insomma, la canzone sarebbe dovuta essere interpretata da Regina, ma visto che c'è Cristina.
2: Ma io non l'ho provata, ragazzi.
0: E quindi, meno io.
2: Ci
0: però
2: sono pezzi che non capisco.
0: Tanto verrebbe male quando dice Cristina.
2: Ma io non l'ho provata, ragazzi.
0: E quindi, meno io.
2: Ci
0: però
2: sono pezzi che non capisco.
0: Tanto verrebbe male quando.
3: Guarda, io vi pregherei di non farla.
2: Che figura faccio?
4: C'è sempre banale la

0: è tutt'altro sta canzone. La facciamo?
1: Vabbè, sì, dai, dai, chissà cosa succede. Dammi il via,
0: ma,
1: però.
0: Ma che bella sta canzone. Dal vivo, in radio e in televisione su 67.
2: Bella l'originale. Allora.

0: andata bene, più o meno.
1: Vai.
0: La mia chitarra prendi e il vento suonerò. Più bassa non esiste, eh?
1: E la mia moto, i piedi sanno correre.
0: Vai tu, regina, dai.
1: Prendi il mio nome, lei mi chiama amore ormai.
0: Chi si porta via i gioielli? Tu dai, dai, dai, dai.
1: Portati via tutti i gioielli miei.
0: I capelli tocca a me,
1: questa. Sta a te questa.

0: insuperabile.
1: Spegni tutte le stelle.
2: Sabrina,
3: qua avrei voluto
2: questo. E quando sono la più del sole.

0: Siete bravissimi.
1: Non l'abbiamo manco provata.
2: Non l'abbiamo provata, però a un certo punto.
1: E ci siamo persi.
2: Ci siamo persi, però dai. L'intenzione era buona, va premiata.
1: Siete buoni, ascoltatori.
2: L'intenzione. E sapete cosa facciamo? Ci diamo la zappa sui piedi.
1: Cioè?
2: Carlo Alberto, la mettiamo anche sui social.
1: Ma così?
2: Così ci vergogniamo per le prossime 24 ore. Dai.
3: Marcello, ti prego, sfumali tutti.
1: Ma dai.

0: bellissimi, bel coro.
1: Si sente che non l'avevate neanche provata.
2: Dai. Sai che sembra un'altra canzone, molto più bella quella originale.
3: Va bene, si sente, se siete appena arrivati su R101 in radio in TV, abbiamo tentato di fare un live ricordando la canzone vincitrice del Festival Bar del 1988, che era Pregherei, difficile, insomma, bella però, di Scialpi e Scarlett. Andiamo verso quella che ti fa stare bene,
4: yes,
3: con il termine grande nel testo, nel titolo, ne sentirete delle belle. Tra poco! Allez.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
4: Da Arca Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
5: Arca Planet, convenienza nostra.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
9: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
9: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
14: Ma che pelle stupenda!
15: Merito di Shiseido!
14: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
15: Ah, quale?
14: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
15: Corro subito nelle profumerie Naima!
14: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
16: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: canzone che, la canzone che ti fa stare bene,
1: ma come ti fa stare bene, sensuale,
0: la canzone che,
1: la canzone provocante,
2: che mandale una pesca bene, oggi
0: ti fa stare,
1: oggi ti mando la pesca,
0: ti fa stare bene, bene bene bene bene bene,
1: ti faccio un cesto.
0: Cosa c'è?
1: Ti faccio un cesto oggi, ti mando delle carote, delle melanzane,
0: certo.
1: E ti metto anche un kiwi.
0: E poi
1: tutto
0: ciliegie.
1: Bene,
0: sì, molto bene.
1: C'è la ruota tiene, vai, amore. Allora, la ruota della fortuna, prima di chiudere la puntata, scrivono qua: buongiorno, fantastici. Voto Cristina di Apostrofo
2: Avena.
1: Fissa tutti i giorni, a procediamo.
2: E sì,
1: chicca da
2: magari.
1: Di grosse, non ci stiamo con se abbassi il prezzo.
2: Ma non ci stiamo perché è impegnatissima.
1: O se ci fai delle rate, anche zero, capito? C'è, cioè, dei trattamenti buoni. Dai, andiamo con la ruota. 7 le canzoni difficilissime da individuare, perché ne avete indicate tante, proprio centinaia, con il termine grande nel titolo e nel testo. Le 7 legate ai 7 colori della ruota, queste.
3: Colore verde!
4: Ciao Fernando, con la parola grande mi viene in mente la canzone Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni.
2: Bella.
5: Canzone viola!
6: Ciao, sono Simone. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare The Great Pretender di Freddie Mercury.
7: Canzone blu!
8: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi con questo termine è una bellissima canzone di Mina, Grande Grande. Ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao R101, sono Chiara da Milano, ma in questo momento sono in trasferta a Porto Cesareo.
8: Ecco.
10: Per la canzone che mi fa stare bene vi chiedo Piazza Grande di Lucio Dalla.
7: Canzone rossa.
11: Per la canzone che ci fa stare bene con la parola grande vorrei sentire C'è qualcosa di grande tra di noi.
12: Canzone fucsia.
13: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene col termine grande, Emilia con Big Big World.
14: Canzone gialla.
15: La canzone che ci fa star bene, mi piacerebbe ascoltare Big Love dei Fleetwood Mac.
1: Hai visto? 7. Proprio un passaggio eterogeneo abbiamo lasciato fuori di quelle canzoni. Ad esempio ce n'è una di Concato che è bellissima, Quando sarò grande, vera così. Ti ricordi? Quando sarò grande vedrai che cambierà. No, è bellissima, proprio delicatissima. Salutiamo Concato, il maestro Concato. Ciao,
2: ciao, ciao, fantastico.
1: Concentriamoci sul giro della ruota della signora D'Avena. Ti piace signora D'Avena? Insomma, vado. Della signorina D'Avena, della signora. Ma che bel giro! Gialla!
14: Canzone gialla!
15: La canzone che ci fa star bene, mi piacerebbe ascoltare Big Love dei Fleetwood Mac.
1: Non l'avrei mai detto!
2: Ma sai che ti dirò, ma sì!
1: Non l'avrei mai detto, io aspettavo grande.
0: Anch'io, la possiamo cantare
1: la
0: però.
1: La cantiamo il prossimo mercoledì.
2: Mamma, prossimo mese.

0: qua ci sta un'altra pupa, fatta bene però a tempo, eh.
1: È nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa.
0: È nata pupa, va messa anche a Natale, è nata pupa.
2: Secondo me sì.
0: È nata pupa, proprio è nata pupa.
3: È nato pupo.
0: E che ne sai, magari...
3: Beh, se è nato Gesù era maschio.
0: Facciamolo anche femmina una volta.
3: Perché no?
0: Ogni 10 anni. Che diamine, è nata pupa, nata... E poi il pezzo che ce lo chiede.
2: Nata pupa, nata pupa, eh?
0: È vero?
2: Eh sì, certo.
0: Va bene, Fleetwood Mac era la canzone che ti fa stare bene, scelta dalla sorte. Molti sono rimasti male perché avrebbero voluto sentire un classico come grande, grande, grande, perché la canzone doveva contenere il termine grande nel testo, nel titolo. Tra l'altro, grande, grande, grande,
2: sì?
0: Scritta da Tony Renis, che ho incontrato, ho lasciato anche un messaggio per l'inizio del nostro programma. Lo salutiamo, ma no, è un serbatoio di storie, cioè io mi incanto. Poi capito, non è che ti parla, cioè tipo visto tal dettaglio, cioè, si parla di Quincy Jones, no? Io con Quincy
3: di Superstar
0: ma poi con una naturalezza. Salutiamo Tony Renz.
2: Ciao,
0: allora,
2: Tony. Ciao,
0: la
2: Tony.
0: Prossima canzone che ti fa stare bene è libera da ogni indicazione, una canzone che appartiene alla vostra vita e che vi fa stare bene. Mandate un vocale al 331 80 90 101.
4: Virgola
0: avete messo oggi.
2: Punto virgola.
0: È un programma che si legge, si ascolta, si vede sul 67, si legge nella replica soprattutto dalle 2 alle 5 della mattina. Allora, visto che c'è Cristina, sarà tra l'altro, dicono che stai trascurando la Sardegna.
2: Hanno ragione, poveri, perché io non prendendo perché siccome non prendo l'aereo.
0: Ma è a nuoto.
2: Adesso è a nuoto, certo.
0: No, voglio dire, nemmeno il traghetto prendi.
2: Prenderò sto traghetto, devo capire quante ore.
0: Ma
2: perché io ce l'ho, eh?
3: Ma è con quello veloce. Ma
0: perché oltre all'aereo hai pure il mal di mare.
2: Ma no, non c'ho mal di mare, però.
0: Poi io ti sistemerei in un pomeriggio.
2: Vabbè, vieni con me allora, vieni con me.
0: Ah, quindi non sei andata in Sardegna?
2: Sono andata tanti anni fa in aereo, poi vabbè, dopo purtroppo.
0: E invece in questi giorni, nel prossimo weekend?
2: Sono intanto in giro dappertutto e ringrazio tutto il pubblico che sta venendo a vedermi.
0: Questo
2: è stato
0: tutto merito del Procediamo.
2: Ma guarda che io metto sempre il video, tutte le volte che canto.
3: Lo sappiamo.
0: Ce l'hanno detto anche la sera, eppure non ti sei presentata nemmeno con un presente.
2: Ma che vuoi? Allora dicevo, quindi sto cantando ovunque questa sera.
0: Il pizzo, ho chiesto il pizzo in diretta.
2: Questa sera sarò a Tarmassia.
0: Prendimi delle ciabatte.
2: Provincia di Verona.
0: In farmacia, hai detto.
3: Tarmassia.
2: Dai, Marcello.
0: Sono anziano, non sento. Ho detto, sai, vado in farmacia.
2: Ma è diventato pure sordo?
0: Sai,
2: ma com'è?
0: In Tunisia le ciabatte costano 3 euro.
2: Sì.
0: E in Italia 80.
5: Wow.
2: Però.
0: Che miseria, che differenza!
2: Non è male.
0: Eppure, Aldo, sulle stette, devo provare un paio, te le faccio provare.
6: Ma no, io non voglio provarle.
0: Perché non ti fa male, fan bene. Guarda, no. che prese un pochino, tantino sempre. Fa bene, no, sto scherzando, dicono anche gli urologi, gli andrologi. Prese un pochino al di là del fatto sessuale, va bene.
3: Vabbè,
0: prostata.
3: Fermiamoci all'urologia.
2: E allora stavo dicendo che io sono a Tarmassia questa sera e domenica a Ciampino.
0: Si chiama Tarmassia.
2: Tarmassia, non vado in farmacia, ragazzi.
0: No,
2: sono
0: un paese.
2: Sì. La la la la la la.
0: È un paese.
2: La la la la la. Certo. La la la la la.
0: È tornata bambina, eh? Dai, certo, il nonno. E poi dove sarai? A Ciampino.
2: Ma sono a Ciampino. E poi sono tanti altri posti, poi te lo dico di volta in volta. Però devo ringraziare tutti perché vengono tutti a cantare Chismili, Ciamile, Ciro, Memole. Poi te la canto.
0: Va bene.
2: Memole il nome mio.
6: Non vede l'ora.
0: Cioè oggi dopo i centri commerciali, dopo le piazze, Alcatraz. Cioè,
2: ragazzi, 14 novembre Alcatraz, li voglio tutti, eh.
0: Anche l'aeroporto.
6: Ma sai che i firma copie in farmacia potrebbero essere un'idea.
0: Andiamo a chitarra.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.

0: Amici carissimi, spero vi ricordate di me, sono Jackie. Allora, volevo solo avvisarvi che questa è stata una puntata da urlo.
1: È sempre così, è sempre così, soprattutto quando c'è la Gabena. Allora, con calma, dai, rubiamo un minuto, glielo diciamo prima ai Bonazzi, non è che dobbiamo chiudere di corsa. Siamo fuori orario già, 12 e 10 secondi. Chi ha lavorato per la televisione?
2: Canepa!
1: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoara!
1: Il caporedattore?
2: Aldo Breda!
1: Sabrina Bambini!
3: Buon mercoledì a tutti!
4: Chi non ha messo le virgole?
1: Regina la nostra Cristina di apostrofo!
2: Ave!
5: Grazie! Grazie a tutti!
1: Grazie a tutti, che Dio ci accompagni mercoledì. Ah no, giovedì?
5: Adesso te lo dico. Adesso, perché... no, no, no. Vabbè, che sono ancora in tour, un attimo.
1: Torniamo domani, grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In risposta, Teheran ha colpito basi statunitensi in Giordania. Nell'inchiesta sull'omicidio Piscitelli, la DDA scopre che hanno agito i clan Senese e Bennato. 7 arresti. Secondo gli inquirenti, l'uccisione di Diabolik, capo ultra della Lazio, si lega al controllo del narcotraffico romano e per ribadire gli equilibri criminali nella capitale, contestato il metodo mafioso. Si è impiccato l'uomo che a Moncalieri ha ucciso la sorella 79enne. Il corpo dell'anziana era accanto al letto, quello del fratello dietro un armadio. Sullo stesso mobile la confessione in un biglietto. La congiunta è stata colpita alla testa con un grosso tubo di ferro. Parricidio a Mariano Vicentino, marocchino ucciso a coltellate in casa dal figlio durante una lite nel cuore della notte. A far scattare l'allarme la sorella dell'assassino. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo dopo il blocco di ieri dovuto a un guasto, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Calcio, dopo il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra squadra italiana è in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025 dalle 21. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafoe in semifinale, battaglia terminata al super tie break del quinto set. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Power 101 come ogni giorno in onda non vuole essere una minaccia, bensì un benvenuto, un ben welcome nei vostri confronti, presenti da mezzogiorno alle 14 qui su R101.
1: Però un retrogusto di minaccia, devo dire che comunque c'è.
0: Dell'amarezza.
1: Dell'amarezza. Fabio De Vivo il Musazzi in regia, il nostro Japs.
0: Meno male che c'è il Japs in regia, ma vicino a te chi è che c'è?
1: La Roby che commette errori uno dietro l'altro, guarda.
0: La Roby va redarguita, scusatemi per tutte queste R, ma non ho trovato un sinonimo adeguato.
1: Farei una serie TV sulla Bussolati, io.
0: Guarda, tipo con diverse puntate. A proposito, oggi abbiamo un ospite, avremo J-Ax, ma partiamo con la musica. Ed Sheeran, Shape of You.

0: con Shape of You qui su R101 nei Bonazzi. Allora, siccome dopo avremo Axe con noi, J-Axe, sì, che rappresenta un po' la vecchia scuola, ma ha sempre, diciamo, un occhio di riguardo verso le nuove generazioni, sono andato un po' alla ricerca di notizie che possano parlare di questa cosiddetta Gen Z, che poco ci somigliano i millennial.
1: Noi siamo millennial, Gen Z quella dopo, ok, ci siamo, vai.
0: Perché c'è una notizia che ha proprio rapito il mio occhio e non potevo non enunciarla qui in diretta. Praticamente c'è una nuova tendenza, siccome tu sei appunto una fucina di contenuti per social, volevo capire quale fosse il tuo punto di vista. Vai. Riguardo del fatto che nel mondo la nuova moda è distruggere il proprio smartphone per sembrare virili, cioè per dare allo stesso un aspetto più vissuto e far vedere che comunque non ci si tiene abbastanza e si può stare anche con un telefono rotto e sembrare comunque lo stesso vissuti.
1: Quindi distruggono lo schermo fondamentalmente.
0: Soprattutto la scocca.
1: La scocca.
0: Soprattutto la scocca, cioè la spaccano in due, la trapanano, fanno robe di questo tipo per far sì che lo stesso sembri vissuto, cioè per non far vedere o il telefono nuovo di pacca.
1: È un po' quello che fa. È come se Stanley Kubrick spaccasse la videocamera prima di fare i film, no? Perché questo comunque il telefono è l'oggetto della creatività di questi content creator, giusto?
0: Stanley Kubrick.
1: Sì, Stanley Kubrick non l'ha mai fatto, dire, dovresti essere un deficiente per spaccare la telecamera prima di fare un film. Certo, voglio dire.
0: Se
1: distruggi l'oggetto della tua creatività, sei un deficiente.
0: Scusate, ma ho pensato, ma che è sta democrazia? Non è mai stato democratico in vita sua.
1: Stavo dicendo,
0: adesso.
1: Ma vi rendete conto? È come se Stanley Kubrick distruggesse la telecamera prima di fare un film.
0: E invece Stanley Kubrick ha fatto Arancia Meccanica, dove appunto gli omini con le mazze spaccavano qualsiasi cosa. Bensì lui non lo ha mai fatto con quelli che erano i prodotti del mestiere.
1: Anche Barry Lyndon, diciamo che ne hanno spaccate di robe in quel film lì. Straordinario, peraltro.
0: Straordinario, vero. Vabbè, dai, David Guetta, I'm Good Blue qui su R101, state con noi. I'm

0: Sai che riflettevo sul titolo di questa canzone, My Body Isn't Ready? Secondo me lui l'ha scritta in vista della prova costume dell'estate 2026 ormai passata.
1: Può essere, può essere. Oppure il mio corpo non è pronto ad affrontare quel che resta da vivere.
0: Ho capito, a 20 anni sto ragazzo.
2: È giovane. Non l'avevo visto.
0: È giovane. Vabbè, tra un po'.
1: Giovani vecchi sono alla stregua, alle porte.
0: Quello è vero. Tra un po' J-Ax qui con noi su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
20: Oh mio Dio!
19: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
20: Prendi me, scegli me.
19: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
20: Ama me.
19: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
22: D'ora in poi lascerò.
21: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
23: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
24: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
25: Edo, sei pronto?
26: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
25: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
26: Hai già scelto il tuo pigiama?
25: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
26: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
25: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
26: Pigiamarun.it.
27: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cardigans qui su R101, 12:25 minuti, siamo insieme in radio ma anche in TV. Vi consigliamo, nel caso non siate sintonizzati, di agganciarci sul canale 67. Il Musazzi, Fabio De Vivo, ma attenzione, rullo di tamburi perché abbiamo uno spitone.
1: È arrivato lo zio di intere generazioni, è Philadelphia e lui è Rocky. Abbiamo il nostro grandissimo J-Ax.
0: Grande Ax, come stai?
2: Benissimo, benissimo, sì, giorni intensi. L'uscita del disco è coinciso con l'inizio della scuola di mio figlio, quindi cioè due grandi uscite, ecco.
0: Senti, quanti anni ha tuo figlio adesso?
2: 9
0: anni?
2: Sì.
0: 9 anni passati in un batter d'occhio, no, perché sembra quasi che l'altro ieri tu gli hai dedicato il famoso pezzo, appunto, di qualche anno fa.
2: Ma è incredibile, cioè è come se avessero un portale che, con la manopola, che aumenta al passare del tempo, perché tu, vanno velocissimi.
1: Tutto, tua madre ha già 9 anni?
2: Sì.
1: Incredibile.
0: Pensa a te.
1: Sei nato a febbraio, lo stesso giorno del nonno, che è il
2: 19.
1: 19 febbraio, me lo sono sempre chiesto.
0: A distanza di 9 anni, secondo te è ancora tutto sua madre o ha preso qualcosa anche dal papà?
2: Ma dicono, allora, a livello fisico è molto bello, quindi è ancora tutto sua madre.
0: Okay.
3: E ti porterò lontano con la forza di un missile.
0: Incredibile. Gliela stiamo rovinando, ma va bene così.
1: Abbiamo pianto, abbiamo pianto
2: bello quando la cantano gli altri.
1: Abbiamo pianto tutti con questo. Io perlomeno.
0: Qual è, tra l'altro, nei tuoi concerti il pezzo che ancora oggi cantano tutti? Cioè, tu potresti stare zitto e gli altri cantano al posto tuo.
2: Oh, dipende dov'è il concerto. Cioè, se il concerto è esclusivamente con i miei fan, sono pezzi che non conoscete. Sono pezzi magari B-sides, robe così che loro amano. E se invece è una rassegna dove ci sono altre band così, devo suonare anch'io, sono le hit, insomma, forse Maria Salvador oggi, okay, diciamo, è quella proprio conosciuta da tutti.
1: Io sono stato al Forum quando avevi fatto il concerto e purtroppo avevo all'ultimo piano, avevo l'open bar, quindi la prima parte di concerto
2: te la ricordi?
1: Sì, la seconda no,
0: difficoltà. È andata
1: dopo il nono gin tonic, mi sono perso via.
0: Ax, possiamo dire che ancora una volta tu hai cambiato genere, perché sei longevo da oltre 30 anni nella musica italiana ed è assolutamente meritatissimo, però sei stato e sei tuttora una star di quello che è il vero rap o rap, che dir si voglia. Poi sei passato per un periodo alla ska, ricordo,
2: sì, era,
0: e adesso il country,
2: pop punk,
0: è vero.
2: Sì, io è da tanti anni che volevo fare un disco country, e il tempo passa, l'abbiamo appena detto, quindi è il momento di fare le cose anche per divertirsi, non per forza bisogna inseguire quello che oggi mi piace chiamare l'algoritmo, no? Perché c'è questa specie di algoritmo generale che dice che devi stare dentro certi binari, quindi ho detto

0: a 2 ore dall'Alabama, non è certo l'America quella che gli italiani vanno a visitare, e lì si respira molto country, così ormai siamo insieme da 25 anni, quindi un po' di sta roba mi è entrata dentro, ecco.
1: Sai che io questo ricordo di Jacksonville, quando ci sono stato qualche anno fa, anzi ormai 15 anni fa, che c'erano una serie di gigantografie, e oggi va bene anche citarla, di Dolly Parton.
0: Certo.
1: E questa cosa mi straniva, pensavo a queste gigantografie ovunque, lì hanno proprio un culto pazzesco che in Italia forse ancora non abbiamo.
0: Magari non ce l'avremo. C'è una scena country italiana che sta nascendo, è molto attiva, e magari qualcuno di questi scriverà delle canzoni che colpiranno il cuore degli italiani, e un domani avremo una scena anche nostra.
2: Quindi previsione futura, musica italiana, ci sarà il country.
0: Non lo so, so solo che nel 2009 sono andato a Palma di Mallorca, ascoltavano tutti il reggaeton. Da noi è arrivato tipo 10 anni dopo e ancora non l'abbiamo mollato del tutto. Quindi
2: allora io dico,
0: non lo so, non si
2: io
0: può
2: dico
0: mai
2: che
0: capire.
2: Jax è precursore del genere country in Italia.
1: Tra l'altro si vedeva anche nell'ultima edizione di Sanremo che ti piaceva effettivamente tanto quello che stavi cantando, quello che hai portato sul palco, è una cosa che effettivamente si percepiva.
0: Sì, guarda, hai presente una maglietta che mettevi da ragazzino e che poi hai detto oggi mi sta male sta roba qua?
1: Tutto, ecco, improbabile.
0: Penso di aver
1: però
0: trovato un vestito che mi sta bene all'età che ho.
1: Bene,
0: e
1: bene.
0: Quindi alla fine è sempre un modo per dire le mie quattro cose che dico, no? Però con uno stile differente, e quindi bella lì.
1: Senti, facciamo contento. Che ce l'ascoltiamo, l'ultimo singolo, lo presenti tu?
0: Vita, morte, miracoli, dal nuovo disco, dall'album Vita, morte, miracoli. Io sono J-Ax e questo è il mio ultimo singolo. Morire.

0: Morte, yeah. Miracoli, J-Ax qui su R101. Io tra le mani, per tutti coloro che ci stessero anche guardando sul canale 67 attraverso l'app, ho il tuo vinile, perché è tornata proprio di moda sta roba di fare il vinile.
1: No, ma è incredibile, io ho fatto gli in store adesso, questi ultimi giorni, e non c'è più il CD, hanno tutti il vinile.
0: È vero.
1: È incredibile.
2: Perché ci sono

0: Più lettori di LP, giusto?
1: Non lo so, magari anche più perché il disco lo puoi ascoltare ormai col telefono e questa è una bella cosa da tenere in casa.
0: Esatto, ma il CD, proprio il compact disc, non c'è più nessuno.
1: Io non so più dove metterlo.
0: Esatto. Questo invece sì.
2: No, però sono d'accordo.
1: È stato
2: da
1: molto
2: da...
1: intelligente investire il 50% dei miei soldi in CD. Cioè, quando è stato proprio una bella mossa.
2: No, da DJ è una cosa che io apprezzo tantissimo, il vinile. Se anche non hai appunto un apparecchio per riprodurli, perché leggevo qualche giorno fa che tanti ragazzi della Gen Z non sanno neanche cosa sia un riproduttore di vinili, appunto, no. Un giradischi, eppure ce li hanno. No, ce n'è.
0: Loro sanno,
2: ragazzini che non hanno appunto un giradischi, ma comprano il vinile perché
1: è un bel oggetto, un bel oggetto da bere.
0: Beh, cioè, sì, fa anche arredamento comunque, il compact disc non fa arredamento, no, pezzo di plastica, fa schifo.
1: Vabbè, adesso non dissiamo.
2: No,
1: però,
2: non voglio dissare, però basta,
1: senti, va bene. Dai.
0: Ma io volevo chiederti una cosa. Siccome ho ascoltato l'album, mi è piaciuto molto. Odio la gente è il brano di apertura del disco, ecco. E tu fai un elenco di varie cose che odi. Ma quali sono le cose che realmente odi? Soprattutto oggi nel 2026, no?
1: Allora, elencate
0: un sacco,
1: cioè. Sono milanese alla fine. Odio tutti. Cioè qualsiasi cosa.
2: E vi
1: cioè,
2: somigliate in effetti.
1: È tutto il contrario di tutto. Cioè la cosa che poi mi odio anche questo cerchiobottismo nel dire odio tutto il contrario di tutto. Cioè odio me stesso, quando sento me nelle interviste, dopo 3 minuti che sento la mia voce che parlo, infatti mi piacciono le interviste in radio perché sono brevi, quando mi fanno interviste nei podcast, dopo un po' cioè, mi tirerei un pugno da solo, empatizzo con i miei hater, cioè non sopporto più niente, no? Cioè, ed è anche coerente con questo disco, perché se no, vedi, purtroppo gli artisti devono rimanere, e adesso qua, visto che abbiamo messo la versione clean, attraenti, se no direi un'altra cosa, fino agli 80 anni, e adesso che il fotoritocco te lo fa il telefono, tu vedi ogni post, ogni storia, le luci dei concerti, tutti che nascondono l'età. E si può fare anche questa versione della chirurgia plastica anche nella musica, no? E allora ho detto, iniziamo con un pezzo da brontolone, così la gente capisce subito che sono un 54enne brontolone che sta sulle palle tutti, no? Perché se no a fare il preso bene sempre, che nel disco ci sono tante prese bene, perché io alla fine sono un preso bene,
2: sì.
1: Però cioè è come farsi il botulino in versione musicale. Cioè la chirurgia plastica per combattere l'invecchiamento non ha mai funzionato una volta nella storia dell'umanità. Cioè non sembri uno di 20 anni più giovane, sembri uno della tua età che si è fatto la plastica.
2: Sembri un gatto.
1: Quindi,
2: tante volte.
1: E questa è un po' questa metafora in versione musicale, odio la gente.
2: Io,
1: no?
2: Io voglio un po' sfruttare l'onda comunque di quello che stai dicendo, anche per dire a tutti i giovani qualcosa legato proprio al discorso del botulino sulla musica. Cioè si sente che su questo c'è gente che suona e questa è una cosa che si evince. Oggi invece l'intelligenza artificiale su tanti giovani la sta facendo da padrona su quello che sta uscendo. Tu che ne pensi?
1: Ma io credo che sia semplicemente un le stesse cose che sento dire oggi sull'intelligenza artificiale le ho sentite negli anni 80 con l'avvento dei computer da casa, tipo il Commodore 64 cambierà il mondo, un po' è vero, ci ruberà il lavoro, sì, un po' è vero, però in realtà per me sono sempre dei tools, cioè l'intelligenza artificiale la puoi utilizzare come tools, magari ad esempio nella scrittura di musicale, perché a livello di scrittura di testi fa ancora schifo, l'intelligenza artificiale non si può usare, però nella scrittura musicale ti puoi far dare delle soluzioni e poi comunque sei sempre tu a scegliere, quindi cioè io ad esempio quando facevo i dischi rap mi davano delle basi, no? E io avevo una cassetta con 100 basi e fra queste basi sceglievo quelle su cui costruire i testi. La differenza fra, secondo me, se uno oggi fa rap, se questa base ti stimola per scrivere, non ti chiedere neanche chi l'ha fatta, se l'ha fatta un umano, una macchina.
2: Okay.
1: Cioè, è l'importante che poi tu ci metti il tocco umano, ci metti il tuo gusto, la tua scelta. Cioè, non dobbiamo precludere e fare un discorso totalizzante sulle AI, che comunque per me non è. Tutti pensano che sia un'entità pensante, ma non lo è.
2: Non
1: io
2: lo è.
1: Sono un perito informatico, è quello che ho studiato a scuola, e non è senziente, ragazzi, è solamente un chatbot con a disposizione un casino di dati, quindi alla fine sei sempre tu umano a dover discernere quello che è l'informazione che ti serve.
2: Amen, sì. Per quanto mi riguarda. Senti, ti faccio un'ultima domanda prima di ascoltare un altro tuo pezzo, è inevitabile. Vita, morte, miracoli, 3 persone della tua vita. Chi è vita, chi è morte, chi è miracoli?
1: Beh, Vita è forse Jed, perché quando bello. Penso a Jed mi viene in mente quando eravamo ragazzini pieni di vita, pazzi che sbagliavano tanto ma eravamo pieni okay. di vita. E morte in questo periodo della mia vita, gli voglio dare un'accezione positiva, ed è quella di Fausto Cogliati, che è venuto a mancare mentre lavoravamo a questo disco. Fausto okay. Cogliati, storico collaboratore mio anche degli Articolo, con cui abbiamo fatto Così com'è, lui, il disco di Diamante degli Articolo 31, abbiamo fatto Domani smetto con lui sempre. E siccome anche questo, come Domani smetto, era una botta di testa, un cambiamento radicale, io avevo iniziato a farlo con Fausto. Poi purtroppo si è ammalato, è venuto a mancare, però mi ha lasciato delle canzoni, quindi devo dire che senza la morte non ci sarebbe neanche la vita, no?
2: Vero, quindi non fa una piega.
1: Anche miracoli, se però c'è miracoli.
2: Me lo dici dopo.
1: Mia moglie prima. E mio figlio.
2: Vabbè, è allora finito. Dai, J-Ax, Hippie Yayo qui su R101.
3: 1, 2, go!

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Come ogni giorno, anzi come ogni ora, la canzone che ti fa stare bene, ma oggi in particolar modo questa canzone la sceglie il nostro ospite, J-Ax. Siamo curiosi di sapere cosa ha scelto qui su R101.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
9: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie.
8: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
13: D'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
20: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
19: Fuori tutto? Fuori subito!
20: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
8: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca.
5: Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
21: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
22: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
23: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
24: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
25: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: su R101, questo di solito è il momento dei bonazzi, degli ascoltatori che sono presenti ogni giorno e ogni ora con noi. Ma oggi?
1: Ma non oggi, oggi diamo questo lustro al grandissimo J-Ax per scegliere appunto la canzone che gli fa stare bene.
2: Beh, è Johnny Cash, Ring of Fire.
1: Johnny
2: In Cash. Questo momento è una canzone fantastica perché Johnny Cash ha avuto e ha fatto come ultimo disco forse il più bello della sua carriera, che è una cosa che non succede mai. E poi questa canzone è secondo me la metafora più bella di come bisogna vivere, cioè bisogna buttarsi nel cerchio di fuoco che continua a bruciare, capito? Quindi bello. Quando voglio tirarmi sul morale me l'ascolto.
0: Dai, allora lo facciamo anche qua su R101, Johnny Cash, Ring of Fire.

0: Fire.
1: Ring of Fire, Johnny Cash, qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che non avete scelto voi in questo caso, ma J-Ax, che è ospite da noi nei Bonazzi di R101. Ax, io mi rendo conto che tu ti starei chiedendo: Bonazzi di R101, ma chi? Sono loro che ci ascoltano,
2: dai,
1: non
2: dai,
1: noi, eh?
2: Non fate i modesti che siete Bonazzi voi due, dai.
1: Ti sento di giustificarmi ogni volta.
3: Ma gliel'hai chiesto apposta per fartelo dire?
1: No, assolutamente, proprio per togliermi dagli imbarazzi come faccio ogni volta. Senti, il pezzo che hai scelto, no, mi fa venire in mente anche quanto a quei tempi c'erano queste voci caldissime. Ma che fine hanno fatto queste voci qua?
2: Ma ci sono, oggi? Dai, sì, ce n'è di gente che canta benissimo e che ha una timbrica particolare. Cioè, non è solo che era caldissima. Secondo me la timbrica, cioè, che è un po' il lineamento della voce, no? Quello che è riconoscibile, è anche più importante. E poi della tecnica, in un mondo dove tanti vogliono cantare, avere una voce riconoscibile è una qualità che, anzi, è un culo, perché non è che fa, può fare la differenza. Guarda me, io scornacchio quando canto, però mi riconosco.
1: Però tu sei un timbro riconoscibilissimo. Tu sei strariconoscibile da sempre.
2: E quella è una fortuna.
1: Esatto.
2: Non posso dire che ci ho lavorato sul timbro.
1: Nato così, cresciuto così. Cioè, tu non hai mai detto: devo fare quella roba lì perché in quel modo sono riconoscibile. Parlo di 30 anni fa.
2: Se ascolti i miei primi dischi, il timbro è completamente diverso, c'ho la voce da paperino, perché si vede che a me sono che mi sono scese le balle tardi, probabilmente.
3: All'inizio cantava nelle voci bianche nel coro della chiesa.
2: No, ero ancora messo così, esatto. Ma,
3: Italia Starter Pack, ok, 5 cose indispensabili per essere italiano.
2: La pazienza, la fede. Non dico quella religiosa, la speranza, ecco.
3: Okay.
2: Essere bravo in cucina.
1: Ok, questo, ok.
3: È un grande starter pack italiano.
1: Un po' food blogger, insomma.
2: La maleducazione.
3: E siamo a 4.
2: Poi ne manca una. Vabbè, essere bellissimo come noi.
3: Essere Bonazzi.
1: Su quello. C'è una cosa invece che ti sta proprio sulle balle dell'italiano medio.
2: Beh, queste 5 che ti ho detto.
1: Tutte.
2: Perché purtroppo è così. Cioè, le stesse cose che ami sono quelle che ti stanno sulle palle. Persone che riesci a odiare di più, a litigare, sono quelle che alla fine ami, e questo è il problema. Molto spesso odi qualcosa perché ci vedi un riflesso di te stesso che non vuoi ammettere a te stesso, quindi, cioè, è un casino.
3: Filosofia, ma giusto, è vero.
1: Senti.
3: Niente per niente, fai un po' questo confronto tra, non so,
1: hai capito quello che ti voglio dire?
2: L'attivismo,
1: che succede?
2: L'attivismo fra chi ci crede, la differenza fra chi ci crede e fra chi lo fa per il clout, no? Che va e dice: io sono una brava persona e combatto per questa causa. Ormai oggi è indistinguibile quello che ci crede veramente a quello che lo fa per poi avere i like. Per me la differenza si può sempre notare ancora da una cosa, cioè da chi lo fa solo davanti a uno schermo e da chi invece va in piazza e rischia di pigliarsi le manganellate. E diciamo che da generazione X, Gen X, quale sono io, apprezzo ancora molto di più chi va a protestare in piazza.
1: E ci piace. Senti, noi abbiamo un'ultima domanda, anzi un po' la domanda che il Musazzi rivolge a tutti i nostri ospiti.
2: Okay.
1: Non è difficile, te lo giuro.
3: No, semplicemente, J-Ax in macchina, ascolta J-Ax?
2: Solo quando il disco non è ancora uscito.
3: Quando
2: è uscito, no. Ascolto country e podcast.
3: E basta.
1: Vedi?
3: Va bene, grazie mille per questa
1: abbiamo
3: risposta.
1: Un messaggio, volante.
4: Ah. Ciao a tutti, io sono Sabrina d'Aosta. Io volevo solo ringraziare tantissimo J-Ax, perché io sono cresciuta con le sue canzoni e lo seguo da sempre. E grazie davvero per tutto quello che, per tutte le canzoni che ci hai lasciato e per tutto quanto. Grazie.
2: Beh, grazie a te che continui ad ascoltarmi, ecco.
1: Una voce su tanti e tanti milioni che pensano questa cosa qua da quando tu hai iniziato appunto a fare musica. Vabbè, un ringraziamento a J-Ax va fatto, è doveroso.
2: Grazie Bonazzi.
1: Grande Ax.
3: Grazie mille. Grazie.
1: Qui con noi Sfera 101.

0: 101, qui ovviamente su R101 in radio ma anche in TV sul 67. Oggi mi sento meno imbarazzato nell'auto incensarci quali Bonazzi, perché siamo stati insigniti tali quali da J-Ax.
1: Esatto, che è andato via poco fa, quindi niente, proseguiremo da soli. Fabio De Belmusazzi in regia, Jeps e la nostra Bussolage.
0: Esatto, la nostra Roberta Bussolati. Vabbè, ci siete praticamente un po' tutti, quantomeno ce l'auguriamo. Se avete voglia di intervenire, 331 80 90 101, parleremo di cose a caso e ovviamente giocheremo anche cosa che...
1: Vero. Non lo so, adesso pensiamo un attimino.
0: Sai che c'è
1: fare
0: un gioco che mi è venuto in mente, però dobbiamo un po' studiarcelo.
1: Nuovo?
0: Sì, una cosa che suggeriva anche adesso il nostro Giuseppe Milano, indicibile in diretta. The Weeknd Can Feel My Face.

0: Weekend, Can Feel My Face, qui su R101 alle 13:05. Siete con noi, il Musazzi, Fabio De Vivo. E un argomento che abbiamo in canna da qualche giorno, ma continuiamo a rimandare perché vogliamo dedicargli il giusto tempo.
1: È giunto il momento di parlare di questa cosa un po' spinosa, devo dire, per
0: Spinage,
1: perché noi adesso in questo momento ci andiamo a riferirci, andiamo a parlare un po' con tutte le coppie, ok?
0: Allora,
1: voi innamorati, voi sposati, voi fidanzatini,
0: voi che copulate, che avete la fortuna ancora, perché poi dopo tanti anni, sai,
1: si torna a pescare.
0: Esatto. Esatto. Va bene, detto questo, ogni coppia,
1: sì,
0: nel ridere, nello scherzare, nel non detto, ha il cosiddetto bonus tradimento.
1: E di solito,
0: cioè,
1: è una persona
0: irraggiungibile,
1: famosa, proprio hollywoodiana. Cioè, non è che come bonus tradimento dico mia cugina, per dire, no? Per farti un esempio, sto dicendo, non una persona vicina a me.
0: No, ecco. Ma non deve essere neanche un incesto. Cioè, nel caso, non state lì a dircelo, perché non
1: è una persona vicina a me.
0: No, ho capito. Okay. Però non vorrei mai inculcare questa cosa golosa.
1: No, non c'è.
0: Il bonus tradimento altro non è che una persona, un personaggio appunto famoso, magari irraggiungibile, che poi secondo i famosi 7 gradi di separazione arriviamo a tutti.
1: Nessuno è irraggiungibile.
0: Però voi nella coppia, guardandovi negli occhi, cioè, vi siete mai detti: oh, arrivasse
1: George Clooney,
0: guarda, io sinceramente
1: vado un po' come proposto indecente, no? Robert Redford.
0: Esatto, esatto. E di quello che vogliamo parlare, cioè, chi è il bonus tradimento per eccellenza? Noi chissà perché non ci siamo pronunciati ancora.
1: Il mio è Tom Cruise, guarda. No, vabbè, dici il posto.
0: Vabbè, dai, facciamo che ci pronunciamo dopo. Vogliamo voi, adesso ne parliamo. 331 80 90 101, i vostri messaggi.

Enjoy the music.

0: Flamenco Paranoia qui su R101, mentre vi abbiamo chiesto una domanda che definire spinosa è poco.
1: Qual è praticamente il vostro bonus tradimento? Ecco, mettiamola giù così.
0: Bonus tradimento non vuol dire mi piace, vuol dire me lo trovo lì, vado da mio marito, da mia moglie e dico scusa.
1: E, e loro devono dire di sì.
0: Devono dire alzo le mani.
1: Esatto, vai.
0: Vai.
2: Io tradirei subito mio marito e gliel'ho anche detto. Con Daniele Liotti. Penso sia uno degli attori italiani più figo che esista.
0: Allora, non ce l'ho presente di viso in questo momento, ma io sul cinema italiano... No, su quello non ho dubbi. Figaccione.
1: Figaccione.
0: Classico commissario delle serie televisive italiane.
1: Sì, esatto, no. lui. Dai, continua.
0: Quello che arriva e dice, cos'è successo?
1: Sì. vero.
0: Sappiamo già chi è stato.
1: Le prometto che la ritroveremo.
0: Esatto. Poi.
3: Ciao a tutti. Guarda, la lista sarebbe infinita. Però rimane sempre la dea J-Lo. Per lei la qualunque proprio.
0: Ma a me piace proprio l'idea. Cioè, immagina che a un certo punto sono a casa, stanno mangiando, che ne so, il toast con l'avocado.
1: E citofona.
0: Sono J-Lo.
1: Ero nel Bronx, passavo di qua e sono qua.
0: Devo andare.
1: E la lasci lì per parlare del toast.
0: Devo andare nel Jennifer on the Block. Va bene, continuate voi. Dai, al 331 80 90 101. Qual è il vostro bonus tradimento? Vogliamo saperli tutti.

0: Fever Dream di Alex Warren qui su R101 13:17. Si parla di bonus tradimento.
1: Esatto, voi ci state mandando un sacco di opzioni che noi comunque stiamo valutando, stiamo mettendo al vaglio e stiamo anche pensando se eventualmente inserirlo nella nostra lista di bonus tradimenti.
0: Inserirlo mi sembra il termine esatto.

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda!
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
6: Anche a settembre? Allora scialla!
7: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le donne lo sanno, Ligabue, siamo noi che non sappiamo una mazza, è una grande verità. E tra l'altro nel video, cosa detta e stradetta ma ci fa piacere ripeterla, c'è anche la nostra Chiara Tortorella, che è una paracadutista. Infatti quel video lì, se non vado errato, è stato girato a Campovolo.
1: E si è buttata una di quelle paracadutiste.
0: Ma sai che io credo che Chiara abbia più di 1000 lanci sulla schiena. Cioè si sia lanciata veramente un botto di volte. Lei, se non sbaglio, è proprio istruttrice. No, è proprio istruttrice. Adesso va al di là del coraggio.
1: Ma tuttora?
0: Tuttora si lancia.
2: C'è coraggio a lanciarsi, ragazzi.
0: Il tuo primo tandem potresti farlo con lei.
1: Io non paracadutismo, non so. Cerco di rimandarlo il più possibile.
0: Va bene, detto questo parliamo di bonus tradimento. Qual è quella persona a cui voi non direste mai no e il vostro lui o la vostra lei ne è consapevole?
3: Ciao, io userei tutti i miei bonus con l'attore che ha fatto Lucifer. Per me è sexy da morire.
1: Beh, bel figaccione.
0: Beh, buono lui, Cioè va detto. Dai, eterosessuale, va detto.
4: Buon pomeriggio, ragazzi. Allora, se volessi tradire la mia compagna, sicuramente sceglierei Melita Tognolo.
0: Vedi? Ce l'abbiamo in casa, dopo chiediamo, nel caso facciamo un match.
1: Affermazioni fortissime, guarda.
0: Esatto, esatto. Poi...
5: Buongiorno Bonazzi, il mio bonus tradimento sarebbe Jason Momoa. Cioè, una sferzata di quella chioma sul petto, proprio, che meraviglia. E però non penso accadrà mai. Ciao.
1: Brighella.
0: Perché secondo me becca lei Jason Momoa, comunque lo stende in due.
1: Beh, dipende come lei, eh.
0: No, ma lei la sentivo. Cioè lei Jason Momoa gli sta che i capelli.
1: Jason Momoa bisogna stare attenti, perché voglio dire, è uno scoglio praticamente, non è un essere umano.
0: Jason Momoa è la nuova isola del Giglio.
1: Esatto, cioè, la gallinare. Più grande, ma più piccola.
0: Mia. Vabbè, ne facciamo un altro di giro. Vuoi fare un gioco?
1: Tu?
0: Io sono indeciso tra Anne Hathaway, e Dua Lipa, ma penso più a Anne Hathaway.
1: Allora, diciamo così: se vuoi anche le coccole, Anne Hathaway. Sì, dai, Anne Hathaway è tenerezza.
0: Ma dopo te lo fai il caffè?
1: No, so, può essere. Glielo fai te a lei.
0: E sta.
1: Ma no, nessuna batte Jennifer Lawrence. Dai, adesso guardiamoci in faccia.
0: Manco Tom Cruise.
1: Ma no, Jennifer Lawrence per me è ineccepibile praticamente.
0: Va bene, dai, Tonsenheiden.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il pezzo con cui ha portato a casa un'edizione di Sanremo, Olli Balorda Nostalgia.

0: Noi ancora invece presi bene da quello che è l'argomento legato al bonus tradimento.
1: Ma è notte fuori.
0: A Milano piove di notte, c'è un'eclissi.
2: Bonus tradimento.
3: Da sempre e per sempre Fabrizio Ravanelli. Se bussa la porta io apro. Saluto tutti e me ne vado.
0: Ciao, bianca.
3: Diana da Rimini.
2: La sorella di Fabrizio. Fabrizio si chiama Ravanelli.
0: Penna bianca
2: musicista.
4: Io voto assolutamente Mengoni anche Mengoni.
2: È un bel tronco di pino.
0: Ho perso un bottone. Sì, ormai sto venendo a pezzi completamente.
2: C'è gente che perde i denti in programmi televisivi.
0: No. È della stessa gente, peraltro, che di solito quelli che perdono i denti.
2: Ma guarda fuori, The Live, è impressionante.
0: Ho capito!
2: È notte, ma sembra mezzanotte, sembra impressionante.
0: Va bene, non so in che posto d'Italia voi siate, ma sappiate che qui a Milano effettivamente c'è un'eclissi solare
2: totale, esatto.
0: C'è Peggy Goo, si baila. Questa è Woman, molto bella.

0: Gigu e Ira Star. Questo pezzo mi piace un sacco perché c'ha quel gusto lì, capito?
1: Io adesso faccio un appello al nostro direttore.
0: Voglio fare Gigu, sì.
1: Di fare, no, di fare, di sovvenzionare chiaramente con i soldi di Mediaset un podcast. Un podcast di R101 proprio. Cioè, in cui si può anche parlare un po' più di frivolezze, ecco.
0: Ma invitando gente?
1: Vediamo. Mm-hmm. Non so, iniziamo a imbastire l'argomento.
0: Guarda, io è un po' di tempo che volevo dirgliela anch'io sta roba qua, però ho perso entusiasmo ancora prima di farlo.
1: No, niente, no, magari l'appello è stato lanciato, se il direttore coglie.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
9: E per il gas?
8: Ottima!
9: Internet?
8: Ottima!
9: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: 99 Puma microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
21: Canzone che ti fa stare bene,
22: scelta da voi, sentiamo.
23: Sono arrivato da Napoli per la canzone che mi fa stare bene. Mi mettete Animal Instinct dei Cranberries?
22: Beh. Sì. Speravo in zombie.
21: Ah, ok, ok. No, volevo sempre sapere da quanto tempo non l'ascoltassi.
22: No, questa l'abbiamo già mandata, me la ricordo.
21: Vabbè, The Cranberries, Animal Instinct qui su R101.

0: The Cranberries con Animal Instinct qui su R101 alle 13.47, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi.
1: Potete farlo ogni ora e anche sul nostro sito c'è una lista.
0: Senti, ma sì, facciamo anche gli auguri invece ad un personaggio, un amico che è venuto a trovarci, che è Francesco Gabbani. Mi viene in mente perché arriva dopo, perché oggi è il suo compleanno.
1: È vero, auguri Francesco. Niente, sto per dire una cosa, ho messo un altro canale, non posso dirlo. Che tra un po' inizia un programma suo.
0: Vabbè, ma quello si sa, insomma, dai.
1: Bocca al lupo.
0: Auguri Francesco.

0: droga di Emma e Fibra qui su R101 per andare a chiudere questa diretta speciale dei Bonazzi, dove abbiamo avuto ospite anche J-Ax. Poi a breve avremo l'occasione di rivedere foto e video sul sito r101.it, ma anche il contenuto social, quello tra qualche giorno.
1: Esatto, quindi abbiamo chiuso anche per oggi. Aspetta. In maniera ligia al dovere. The Live si è trasformato in proce. Noi ringraziamo Paride e Paridaus alla regia. Adesso arriveranno Melita e Marco a farvi compagnia con il pomeriggio.
0: Allora, noi domani, adesso ci penso. Domani potremmo fare un argomento spinosone. Devo capire come edulcorarlo.
1: Ma no, quello lì. No, domani prendo ferie. Direttorio, domani sto a casa. Non lo fa, non ci so. Roberto non c'è, io sto via. Basta, anch'io.
0: Roberto Pussolati, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Tensione nello stretto di Hormuz. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In reazione, Teheran ha colpito basi statunitensi sul territorio giordano. Presidente finlandese, premier italiana, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina. Lo fanno per guadagnare tempo, accusa il ministro degli esteri russo. In una intervista Lavrov rileva: alcune persone stanno cominciando a parlare di questa necessità. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo. Ieri il blocco dovuto a un guasto, cyberattacco escluso. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Dalle 17 a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, vittima di femminicidio per mano dell'ex compagno. Federico Vella l'ha lanciata giovedì scorso da un cavalcavia della A1. Lutto cittadino, maxi schermo del comune salentino fuori dalla parrocchia Maria Regina, dove Lorena fu battezzata. Aperto il testamento di Francesco Guccini, scritto nel gennaio 2022. Il cantautore, morto il 6 agosto, lascia alla vedova la casa bolognese in via Paolo Fabbri e quella di Pavana. Alla figlia vanno la metà dei diritti d'autore e la partecipazione nella società che gestisce le quote. Calcio, archiviato il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra italiana in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025, dalle 21. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafoe in semifinale, battaglia terminata al super tie-break del quinto set. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Qui su R101 con un sospiro, tra l'altro, di Melita Tognolo. Vi saluta Marco Santini, paride in regia. Inizia Good Times e questo è il programma che vi fa stare bene. Un po' come questa radio, amici. Sì, senti già come siamo ritmati, polleggiati con questo ritmo reggae. Che dai là al vostro pomeriggio. E uno dice: ma come mai Bob Marley,
1: ragazzi,
0: associato?
1: Il mio staff è veramente il migliore. Il migliore in assoluto che ci
2: dai,
1: sia.
2: Ok, basta.
1: Ragazzi, come state? Dove siete? Buon mercoledì 9 settembre a tutti. Qui a Milano c'è una pioggia pazzesca, finalmente. Insomma, un po'
0: di grandi aggiornamenti meteorologici,
1: esatto, di Melita Tognolo. Ma come sempre c'è la nostra musica, poi di chiacchiere, insomma, ne abbiamo oggi.
0: Dai, cominciamo.

0: Mambo Salentino, Bundabash, Alessandra Amoroso su R101 qui nel Good Times in radio ma anche in TV, canale 67 del digitale. E subito vi ricordiamo il nostro numero 331 80 90 101 che vi dà la possibilità appunto di farvi sentire messaggi con le vostre voci, commentare un po' quelle che sono le nostre chiacchiere e soprattutto fare la polemica
1: che arriva alle 3 però, alle 15,
0: esatto,
1: alle 15
0: come sempre, come tutti i giorni. Ma si parte,
1: ci sarebbe una bella polemica oggi da fare, ma ne abbiamo scelta un'altra meravigliosa dedicata ai papà, eccolo, diciamo.
0: Sì, sì, esatto. Quindi la domanda che vi stiamo per fare un po' si collega, anzi un po' parecchio si collega appunto al tema dei papà, ma ci arriviamo con calma alle 15. Intanto memorizzate questa domanda:
1: c'è un corso che tutti dovrebbero fare per migliorare la propria vita e anche quella degli altri? Ditecelo al 331 80 90 101, anche perché mi voglio iscrivere subito.
0: Tu, Meli, dovresti fare un corso
1: per cosa?
0: Cosa fai con le mani? Cosa? Non fare gesti.
1: No, non ho fatto nessun gesto. No, sul canale 67.
0: No, hai fatto un gesto.
1: No, io voglio migliorare la mia vita, sì, è che sì. Non so più come fare, cioè
0: guarda,
1: cercando in tutti i modi di migliorarla, ma ho
0: con la musica, Meli, la musica, per esempio Bob Marley, che ti mette, cioè, ti fa stare in pace.
1: Ma io sono molto rilassata, sì. Capito? Sono molto rilassata,
0: soprattutto a una certa ora, ragazzi, della sera.
1: Santini, di meno.
0: Arrivano messaggi di Melita un po' strani, che uno dice, ma cosa sta facendo?
1: Perché insomma, io chiedo aiuto ai miei amici quando sono in difficoltà.
0: No, chiedi aiuto a Google, sui tutorial, cerchi tutorial, che è grave, molto grave. Amici, quindi, 331 80 90 101, la domanda che abbiamo pensato a voi, che si collegherà alla polemica di oggi, è:
1: c'è un corso che tutti dovrebbero fare per migliorare la propria vita e quella degli altri? 331 80 90 101, ditecelo.
0: Ditecelo, certo.

0: Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su R101 e tutti voi che ci state raccontando, insomma, se esistono dei corsi che tutti dovrebbero fare per migliorare la propria vita e anche quella degli altri. Ovviamente possiamo usare anche un pochino la fantasia e divertirci e sorridere, no? Un pochino
1: vai,
0: che ci fa bene.
2: Ragazzi, banalmente un corso di educazione civica dove il titolo deve essere grazie, prego, posso.
0: Anche un bel corso di empatia.
1: Sì, flegghiamo, cioè spuntiamo la casella di corso di gentilezza,
0: educazione.
1: Ecco. Basta, perché ne abbiamo già ricevuti 200 così.
0: Sì, ma stai calmo, poveri nostri ascoltatori.
1: Bisogna essere chiari, tipo per esempio Patti ha colto nel segno un corso di difesa personale. Cioè cose che possono essere anche, hai capito, utili. Qualcun altro scrive un corso per educazione cinofila, per diventare educatore cinofilo. Bene, poi.
3: Ciao amici, sì, un corso c'è, sarebbe bellissimo da fare. È il corso per farsi gli affari propri.
0: Bello.
3: E vedi che tutti staremmo molto meglio.
0: Molto bello. Qualcuno scrive un bel corso di italiano perché la gente non sa ancora scrivere e parlare.
1: Un corso, qualcuno dice, non ti sei firmato, firmata, per gestire la rabbia, perché è importante saper gestire, no, gli impulsi,
0: anche
1: gli
0: istinti. Gestire l'ego, no, perché no, questo ego che anche spesso, no, esce troppo dal nostro corpo.
1: L'ama Michelle ti direbbe che l'ego è la cosa peggiore che un uomo possa avere.
0: Mamma mia.
1: Se vuoi alle 18 poi qui vicino andiamo,
0: sì?
1: Lì e ti spiega un po' di cose.
0: Volentieri, io sono sempre disponibile per queste belle cose, lo sai, voglio aprire i miei orizzonti.
1: Apriamo, continuiamo con la musica, c'è Fulminacci su R101.

0: maledetto te.
1: Ragazzi, perché siamo talmente in sintonia io e Mita che
0: ultimamente troppo, Santini,
1: ci vogliamo bene, insomma, dai. Corsi che consigliate di fare o avete fatto, insomma, per migliorare? Vai.
2: Un bel corso di guida sicura, di capirla, di mollare il telefono. Bravo. E non guidare col telefono in mano.
0: Bravi a tutti, ragazzi, a tutti,
1: tutti.
0: Fate attenzione,
1: è pericoloso, ok?
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Aspettando il Chewing Gum Day.
1: Eh sì, mancano 21 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni e noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
0: Ad esempio, sappiamo tutti che negli anni 60 l'uomo conquistò lo spazio, ma c'è un dettaglio che quasi nessuno conosce. La NASA inserì il chewing gum nelle razioni degli astronauti. Lavarsi i denti nello spazio non era comodissimo, invece masticare il chewing gum aiutava a stimolare la saliva, supportando la pulizia naturale della bocca durante le missioni.
1: Per altre curiosità, seguite il profilo Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day a Napoli, in Piazza Dante, il 12 e 13 settembre.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Trailer.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento. No, schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
18: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 14:27, siete su R101, c'è il Good Times. Marco Santini, Melita Tognolo, Palide in regia, la nostra musica Katie Dunstall. E ovviamente voi, che al 331 80 90 101, ci state rispondendo alla domanda che vi abbiamo fatto a proposito di corsi che andrebbero fatti per migliorare noi stessi o anche gli altri. Oppure avete fatto un corso di recente, raccontateci tutto. Ve lo stiamo chiedendo perché tra mezz'ora arriva la polemica e parleremo proprio di un'iniziativa qui a Milano,
1: di dove un corso.
0: Si parla appunto di un corso rivolto
1: ai papà.
0: Vabbè, dai, sentiamo voi che è meglio, via, vai.
2: Io il corso che suggerirei, visto che sono malato oncologico, è un corso per cui i dottori dovrebbero capire come si fa a parlare con una persona malata.
0: Bravo,
1: empatia,
0: ci vuole tatto e saper parlare,
1: sensibilità, empatia
0: in generale con tutti, però a maggior ragione quando ci sono casi particolari. Poi,
3: sono Stefano, un bel corso di sopravvivenza non sarebbe male. Non succede, ma se succede qualsiasi cosa, facciamo i dovuti scongiuri, uno almeno ha le basi per andare avanti.
0: Allora, giusto ieri ho avuto tra le mani un libro che si chiama Il manuale di sopravvivenza, come cavarsela dovunque in ogni situazione. Un libro meraviglioso.
1: L'hai preso per me?
0: No, l'ho preso per me perché non si sa mai, è un best seller che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Bisogna essere pronti, ragazzi.
1: Qualcuno scrive: un corso per gestire casa, figli, cani, gatti e soprattutto marito.
0: Ecco, vai.
4: Un corso di finanza base su come richiedere un mutuo, sui tassi di interesse, su cosa fare con i propri soldi, come investirli. Ciao.
0: Ma guarda, con questa voce così graziosa, se tu mi insegni, volentieri. Io licenzio immediatamente il mio family banker.
1: Ma ci sono io per te, Santini.
0: Ah, è vero che anche tu hai le
1: gestisco
0: mani.
1: Gestisco le tue case,
0: pasta,
1: i tuoi hotel lussuosi che hai in giro per il mondo.
0: Sei tu quella lì,
1: Ma io non c'ho più niente, manco la dignità, Santini. Non c'ho più niente, vuota, il nulla.

0: Breaking Me su R101, il Good Times con Marco e Melita e tutti voi. Abbiamo chiesto se c'è un corso che tutti dovrebbero fare per migliorare la propria vita e quella degli altri. Continuiamo a sentirvi.
1: Ciao ragazzi,

0: ragazzi, ciao. Sono Lorena. Io farei fare un corso per la raccolta differenziata perché i deficienti continuano a mettere tutto insieme, non hanno ancora capito che devono dividere la plastica, Lorena. Il cartone, l'umido,
1: polemica, non è il momento della polemica.
2: No, è sempre il momento per la polemica, perché manca poco, insomma, meno di mezz'ora. E parleremo di un corso che hanno proposto qui a Milano. Un corso che...
1: non ho capito se sei d'accordo oppure no.
2: Ma assolutamente no, io sono contrarissimo a questo corso. Ma dai, ma raga, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, ci arriviamo con calma.
1: Vedremo.
2: Qualcuno dice un corso di primo soccorso è fondamentale per ogni situazione. Metti che uno che non
1: mi riprometto
2: sta bene
1: sempre di farlo e poi purtroppo vedi.
2: C'è una bella novità, si chiama Serenamente e loro sono
1: Julie e Bresh. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Bresh.
1: R101.
0: 101. Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La nuova di Julie Bresh, Serenamente, qui su R101, e sentiamo voi e i vostri corsi per migliorare la vita.
1: Ultimamente mi sono dato ai corsi, sì, sia quello della cromoterapia che quello della creazione di oli essenziali in casa.
2: Hai capito? Io invece ho un amico che si è dato al corso di uncinetto.
0: Davvero?
2: Sì.
0: A me non piace proprio l'uncinetto.
2: E dice che ti migliora la pazienza.
0: Ah, ecco.
2: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
0: È il nuovo trattamento Shiseido dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
2: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
0: Regolamento su naima.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ascolta R101 dal tuo

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
12: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arca Planet!
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
15: Chief! Un solo spray! Chief!
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
18: Arrivano le vostre canzoni preferite del passato, oggi ragazzi, un gioiello.
19: Per la canzone che mi farebbe stare bene, io vorrei ascoltare Futura di Lucio Dalla, che canzone che ha dato il nome a mia figlia. L'abbiamo chiamata così in onore del mitico Lucio Dalla. È grande, mia figlia, l'abbraccio, la saluto, un bacio Futura, un saluto Banda, Azza Bologna!
20: Chi

0: E la sua futura per la canzone che ci fa stare sempre, devo dire, bene. Che meraviglia, ragazzi, che pezzo, che chicca, che gemma.
1: Meravigliosa.
0: Grazie a voi che ci fate riascoltare queste canzoni. Il numero è sempre quello, 331-8090-101. Ogni ora, e lo ricordo sempre, ogni ora avete la possibilità di segnalarci le vostre canzoni. Quindi perché non farlo anche adesso, in questo momento? Fatelo.
1: Ragazzi, andiamo a chiudere il nostro discorso, insomma, per quanto riguarda i corsi per migliorare la nostra vita, quella degli altri, così.
2: I corsi sono una grande cosa, ma poi lasciano il tempo che trovano, perché un corso di un mese, due, poi se finisce lì le cose si dimenticano. Bisognerebbe proprio entrare in una mentalità dove dovremmo essere più intelligenti, dovrebbero esserci delle cose nella quotidianità, invece tante cose sono tabù, non si fanno mai e tutto diventa sempre più complicato.
1: Non lo so, se è una cosa interessante che davvero ti interessa non te la puoi scordare.
0: Io diciamo sposo in pieno questo vocale anche per quel che riguarda il tema che sta per arrivare tra 10 minuti durante la nostra polemica. Parleremo appunto di un corso, secondo me sì, tu lo puoi fare, ma alla fine poi
1: Per quanto riguarda questo corso, forse hai ragione, però per tutti gli altri non lo so, ne parleremo tra pochissimo, ragazzi, la nostra polemica. Intanto la musica di R101.

0: 10 in punto, amici del Good Times. Siamo sempre noi qui su R101. Marco Santini, Melita Toniolo, Paride in regia, e tutti voi pronti, prontissimi per la nostra polemica.
1: Sentite?
0: Bella
1: carta
0: fresca.
1: Canta, amici, carta canta. Abbiamo parlato per un'ora di corsi, vi abbiamo chiesto avete fatto dei corsi per migliorarvi, servono sì oppure no, e qui oggi nella polemica parleremo proprio di un corso che arriva direttamente dalla città da dove vi stiamo parlando,
0: Milano.
1: Cioè Milano, dedicato ai papà.
0: Esatto, un corso dedicato ai papà, tutto nuovo, tutto bello, scintillante, una notizia insomma che è uscita da poco e quindi ne vogliamo parlare con voi, ragazzi.
1: Quindi avrete la possibilità come sempre di schierarvi e di dirci cosa ne pensate al 331 80 90 101. Parte la polemica.

0: Imagine Dragons R101, Whatever It Takes, 15:04, ed è il momento.
1: Chi è? Facciamo un corso per affrontare la polemica serenamente.
2: Vero? No, perché ci piace la sentire polemica, dai, l'adrenalina. Tutto esaurito per il primo degli incontri autunnali rivolti ai neopadri. Uno spazio per parlare di paure, cambiamenti nella coppia, rapporto con il neonato e difficoltà emotive spesso tenute nascoste. Cambiano gli equilibri, le responsabilità, il sonno, le abitudini e anche il modo nel quale un uomo, il papà, percepisce se stesso. Da questa consapevolezza nasce appunto l'iniziativa del Policlinico di Milano, dove sono stati organizzati incontri dedicati agli uomini che stanno per diventare padri o che hanno appena vissuto la nascita di un figlio e dicono: rispondiamo a ogni tipo di domanda. Santini, ho capito che non sei d'accordo.
0: No, non è che non sono d'accordo. Mi sembra, insomma, una cosa un po'.
2: Ma perché ancora non sei papà? No, perché non stai affrontando la gravidanza della tua compagna? E ci sono tanti, ma tanti problemi che arriveranno.
0: Sì. Leggo qui nell'articolo che loro rispondono in questo corso a tutte le domande, no?
2: Sì.
0: Che fanno questi uomini che partecipano a questi corsi.
2: Sì.
0: Volete che vi legga tipo due domande?
2: Vai, due. Vai. Dai, Santini.
0: Ma quando sarà nato il bambino, faremo ancora sesso io e mia moglie?
2: Ma non fare così, perché non sai cosa ti può capitare.
0: Aspetta, volete che vi legga anche l'altra domanda?
2: Vai. Dai.
0: Un attimo, fatemi leggere. Riusciremo ancora ad essere una coppia come un tempo? Ma
2: dai, Santini, stai calmo.
0: Vabbè, amici, io poi mi rimetto a voi, perché i giudici supremi siete voi. Corsi per papà.
2: Dopo ti dirò cosa penso.
0: Vorrei sentire mio padre.
2: Ecco, possiamo chiamarlo in diretta.
0: Ma volentieri, ma anche se fosse ancora vivo mio nonno, per sapere lui quando diventò padre come affrontò questa cosa, ragazzi.
2: Ma adesso i padri di oggi, sono molto più fragili, sono un po' più deboli.
0: Ma
2: Non sanno dove andare,
0: ma
2: da che parte orientarsi.
0: Certo. Invece le mamme, bravissime, già nate, imparate. Ma figurati.
2: Le mamme sanno sempre cosa vogliono, prima
0: di
2: tutto.
0: Amici, cosa ne pensate voi e da che parte state? Ci può stare questa cosa che il papà deve fare il corso per imparare a fare il papà? Oppure no?
2: 331 80 90 101, alziamo la nostra Claire delle polemiche e facciamo entrare tutti i papà, ma anche tutte le mamme. Vogliamo sentire tutti voi che cosa ne pensate di questi corsi dedicati ai neopapà. Intanto arriva lei, meravigliosa Dua Lipa.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, qui su R101, la nostra polemica, ragazzi, che è già partita. Al Policlinico di Milano arrivano i corsi per imparare a fare i papà e quindi anche gli uomini possono avere la crisi post-parto. Santini non è d'accordo, l'abbiamo già sentito prima.
1: Che c'entra? Io ho espresso la mia opinione, come tutti possono farlo, al 3318090101 liberamente, perché è il bello della nostra polemica. Tu, Meli, chiaramente sei d'accordo e
0: ma
1: favorevole.
0: Ma io sono d'accordo perché, guarda, già tanto complicato pensare al bambino, figurati se mo devo pensare pure al padre. Sentiamo voi.
2: Bellissima questa idea del corso per i papà, secondo me anzi dovrebbero fare il corso per entrambi i genitori, papà e mamma, perché comunque si sa che fare i genitori è il mestiere più difficile del mondo.
0: Sì,
1: vai,
0: amica.
1: Vai.
3: Questo tipo di corso secondo me dovrebbero farlo già a partire da quando una donna scopre di essere incinta. Cioè automaticamente, come la donna sa di essere incinta, dovrebbe organizzare questi corsi anche per il proprio compagno, in modo che poi si abituino alla nascita del bambino. Ultimamente ci vuole.
0: Ma non gliene frega niente.
1: Cioè lei dice, appena scopri che lei è incinta, subito iscrizione. Ma io lo farei ancora prima, da fidanzati, che così non si sa mai, no? Io mi farei proprio, cioè, capito? Siamo fidanzati.
0: Io ti vedo proprio al corso preparto. Senti, io sono andata una volta sola e poi sono sparita, non mi hanno visto.
1: No, sentiamo voi, dai.
4: Se i papà si sentono più sicuri a fare questi corsi, che li facciano pure. Per me è uno spreco di soldi, potrebbero essere spesi per i pannolini. Però se si sentono più sicuri, lasciamogli fare.
0: Comunque c'è uno spazio dove l'uomo ammette finalmente di non sapere qualcosa.
1: Ma cosa stai dicendo? Ma tu
0: è
1: sei
0: uno spazio.
1: Ma questa è una lettura strana tutta tua. Comunque
0: no, è scritto qui.
1: Ah, è scritto?
0: Sì.
1: Allora peggio ancora. Disastro totale. È una missione totale di colpa, di incompetenza della categoria maschile. Vabbè, la Steda Pogliano, però, quindi immagino sia una ragazza, una donna, dice: ad essere genitore te lo insegnano i tuoi figli ogni giorno, non servono corsi. Dice: io sto ancora imparando ed è quello che penso io. Cioè, nessuno nasce imparato, non si impara a diventare papà e mamma, lo impari cammin facendo e praticando
0: e sbagliando,
1: sbagliando e praticando quella cosa, ma non andando le domande.
0: Continuate,
1: potremo ancora fare l'amore, ma certo che devi fare, ma lo devi fare,
0: insomma, dipende.
1: Vabbè,
0: continuate
1: con con i dovuti tempi, che cioè quando passerà il tempo poi sì.
0: Al 331 80 90 101 continuate a dirci quello che pensate. Intanto arriva lei, Olivia Dean.

0: Olivia Dean su R101, la nostra polemica. Al Policlinico di Milano arrivano i corsi per imparare a fare i papà, perché anche gli uomini, insomma, possono avere le crisi e tante domande a cui non sanno rispondere.
1: Santini, è inutile che fai il permaloso. Si sa che le mamme hanno un sesto senso più spiccato rispetto ai papà. Poi ovviamente ci sono le eccezioni.
0: Sì, ma sono rare.
2: Vabbè, amici maschi, fatevi sentire, tocca a voi.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
14: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari. Però non ho ancora il wifi.
18: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
20: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
23: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
24: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
23: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
24: Riapre la casa, riparte lo show.
23: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
25: Colombo, navigando sull'app Family,
0: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
26: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
27: Scialla, c'è Skoda.
26: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
27: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
26: Anche a settembre? Allora scialla.
28: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: R101 Meteo.
30: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani. Tempo in parziale miglioramento in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale, con schiarite e fenomeni isolati e sporadici. Nuvole, piogge temporali si concentreranno su Lombardia orientale, nord-est, regioni del centro Italia e Sardegna. A sud prevalenza di sole, soltanto un po' di nubi pomeridiane sulle aree montuose. Giornata ancora molto calda, con temperature che toccheranno picchi di 35-36 gradi. In ulteriore calo invece nel nord-est, al centro e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Morissette su R101, le 15.29. State ascoltando il Good Times. Melita Tognolo, Marco Santini, Paride in regia. Tutti voi che state partecipando anche oggi in tantissimi, grazie alla nostra polemica. E oggi ci stiamo occupando dei corsi per imparare a fare il papà, proposti dal Policlinico di Milano. Tutto esaurito per questi quattro incontri autunnali dedicati agli uomini, con queste specialiste che spiegano, insomma, come fare il papà, come affrontare la
1: i
0: vita,
1: problemi di famiglia,
0: i problemi, eccetera eccetera. Uomini che vanno, fanno domande del tipo: potremmo avere, insomma, una vita normale anche successivamente? Uomini in difficoltà, in grave, grandissima difficoltà,

0: per i papà e ditemi chi è che lo tiene, chi è che li terrebbe questi corsi. Non fate come domenica sono andato al battesimo di un cuginetto e il prete spiegava ai genitori come dovevano comportarsi con il bambino, come se loro avessero esperienza. Ciao.
1: Capito, magari hanno studiato.
2: E dietro ogni bravo papà c'è indubbiamente una brava mamma.
1: Brava.
3: Allora, su questo sono d'accordo, perché chiaramente è un gioco di squadra. Quindi se la mamma o il papà sono bravi e insieme collaborano bene, il risultato teoricamente dovrebbe essere buono.
4: Ma quale corso faccio? Vuole solo tanta buona volontà, voglia di star dietro ai propri figli. Poi con un po' di esperienza, un po' di cacca sulle mani, un po' di cacca sulle scarpe, viene tutto più facile. Ma nessun tipo di corso assolutamente. Parola di un papà rodato.
1: E allora cosa servono, scusami, anche quelli per le mamme, neomamme, il corso preparto, a cosa serve?
5: Continua la nostra polemica.

0: Coldplay My Universe R101, la nostra polemica, tutto esaurito per questo incontro per neopadri. Insomma, tanti papà che hanno bisogno di consigli e di risposte per quanto riguarda i neonati, insomma, la genitorialità. Sentiamo voi.
1: Non sono d'accordo. Quello del genitore è un vero e proprio mestiere e va imparato come tutti i mestieri. Non è solo dare da mangiare, mandare a scuola, fare il genitore, non è solo questo. C'è tutto un lavoro di educazione, di costruzione di una personalità, tassello dopo tassello.
2: Ma mi ha colpito molto lei che dice è un mestiere.
0: Beh, un mestiere sì.
2: Mi suona strano però, come, cioè, utilizzare la parola mestiere per padre e madre.
0: Sì, sì, è un mestiere, è un lavoro.
2: Non è bello però, non so, mi suona male.
3: Io credo che i corsi dovrebbero farli entrambi, le mamme per imparare.

0: aiutare a smettere di essere mamme chiocce e insegnare ai propri figli a diventare indipendenti. E ai papà, che nonostante sia arrivato un bambino in casa, lui non è più il bambino di casa, ma diventa l'uomo di casa.
1: Vabbè, bisogna scoprirlo. Sottile. Sì, però bisogna scoprirlo anche in quel caso lì un po' prima.
2: È un po' prima, ma noi mamme, noi mamme siamo donne, siamo geishe, no?
3: Io ho avuto comunque 5 figli insieme a mia moglie. Ogni figlio è diverso l'uno dall'altro. E sono d'accordo dicendo che si impara vivendo con loro a fare i genitori, perché non c'è nessun altro che ti può insegnare meglio dei tuoi figli a fare il papà.
1: Cioè, una volta i corsi non esistevano, ragazzi, cioè, e quindi, e come hanno fatto?
2: Ma adesso sono, gli uomini sono genitori, un po' più fragili, Santini, sono un po' più deboli, quindi hanno bisogno di fare dei corsi.
1: Sì, va bene, va bene.
2: Continua la nostra polemica, ragazzi, diteci quello che pensate. Intanto arriva Alfa e Gigi D'Alessio. Enjoy the music.

0: dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi d'Alessio su R101. La polemica di oggi: corsi per imparare a fare il papà al policlinico, tutto esaurito per i primi 4 incontri autunnali. Che ne pensate voi? Vai.
2: È inutile che parliamo tanto, dai, le donne sono nettamente superiori. Santini, facciamoglielo credere, dai.
3: Ma dai, ma non è vero! Non
1: così
3: è vero!
1: Pare che sia così. Anche se lavorate e avete poco tempo, non rinunciate alla vostra laurea. Con la Statale Open studiate dove e quando volete, con tutta la qualità dell'Università Statale di Milano.
4: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o in sicurezza informatica e AI. Un titolo riconosciuto e costi calcolati in base al vostro reddito. La Statale Open, il futuro ha trovato il tuo tempo.
5: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: Dimmi
1: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
6: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
13: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
20: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
19: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
20: Riapre la casa, riparte lo show.
19: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
0: pelle stupenda!
15: Merito di Shiseido!
0: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
15: Ah, quale?
0: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
15: Corro subito nelle profumerie Naima!
0: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le canzoni che ci fanno stare bene arrivano qui su R101 ogni ora, vai.
1: Sono Anthony. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Self Control di Ruff.

0: Control, Raffa su R101, le canzoni che ci fanno stare bene, che ci riportano indietro negli anni 80, 1984. E sì, sì, c'è una base che non è la nostra. Vabbè,
1: va bene, lo stesso.
0: Va bene. Le vostre canzoni che potete segnalarci al 331 80 90 101, fatelo.
1: Andiamo a chiudere la nostra polemica di questi corsi che sono arrivati a Milano per i neopapà, per i papà che hanno un sacco di domande, insomma, da fare appena diventano genitori. Sentiamo tra pochissimo.
0: No, allora, un corso che è tutto esaurito, che
1: sì,
0: partirà
1: qui,
0: quest'autunno,
1: certo.
0: Perché
1: chissà quanti ce ne saranno
0: i
1: ancora.
0: Papà, insomma, non sanno più fare i papà e hanno bisogno di avere un corso che spieghi loro come fare ad essere padre. Vai.
2: Secondo me non c'è scuola migliore che quella dei propri genitori. Io ad esempio ho avuto la fortuna di avere bravi genitori, sia mamma che papà, e secondo me non ho bisogno di un corso per diventare mamma. Cercherò di replicare quello che hanno fatto loro.
0: Esatto.
1: Sì, ma non è che tutti i figli crescono
0: quello
1: allo stesso modo.
0: Ho la fortuna di aver avuto.
1: Non vuol dire che tuo figlio crescerà nello stesso modo.
0: No, ma io metterò in pratica quelli che sono stati gli insegnamenti dei miei genitori.
1: Bravo.
0: Dei genitori meravigliosi.
1: Bravo, mi adotti. Santini, posso venire a casa tua ad abitare?
0: No,
1: in questo
0: troppi,
1: periodo
0: siamo
1: almeno.
0: Siamo già in troppi in quella casa. Quindi basta così che. Vabbè,
1: ragazzi,
0: stop,
1: chiudiamo, stop. Chiudiamo la nostra polemica che arriva domani ancora, sempre alle ore 15 qui nel Good Times. Intanto arriva Shabusi a Bar Song su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti per aver polemizzato, grazie, per essere stati con noi. Grazie a Santini che presto, insomma, ci darà la lieta notizia che tutti noi aspettiamo e poi inizierà a fare i corsi. Dai,
2: ti piacerebbe. Grazie amici, vi lasciamo con la zia Manu. Torniamo domani alle 2 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I Pasdaran dettano le loro condizioni per chiudere la guerra con gli Stati Uniti. Stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen, ritiro di Israele dal Libano e no a interferenze sul programma nucleare. Tra i punti anche il rilascio di 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. Possibile un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC del prossimo novembre a Pechino. Lo annuncia il Cremlino, che spera anche in una prossima ripresa dei negoziati a tre con Stati Uniti e Ucraina. La possibile sede dei colloqui potrebbe essere Abu Dhabi. Tramonta definitivamente l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale. La soglia del premio di maggioranza rimane al 42%, ancora da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Esame al via alla Camera il 28 settembre. Alle 17 a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sulla A1. Il comune ha proclamato lutto cittadino, allestito un maxi schermo per seguire la cerimonia. Accogliendo il feretro, la madre stringeva l'orsacchiotto della vittima. Sorpresa per il testamento di Francesco Guccini. Il cantautore, nell'ultimo documento del 2022, indica la vedova Raffaella Zuccari sua erede universale. A lei le case di Bologna e Pavana, alla figlia il 50% dei diritti d'autore, la sua chitarra, il suo orologio e il suo anello d'oro. Calcio. Questa sera alle 21 in Champions League il Napoli di Allegri sfida i vice campioni in carica dell'Arsenal al Maradona. Tennis, agli US Open, Alcaraz cede a Shelton ai quarti dopo 4 ore e 28 minuti di match. L'americano in semifinale con il connazionale Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.

A tutti e tutte voi, cari amici, il nostro appuntamento di ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 16, sono adesso due minuti dopo le 16 fino alle 18, con me Manu, con Federica Salvia dalla redazione, Paride Ausili in regia, tutti pronti per godere di musica meravigliosa. Tra l'altro ci sarà l'occasione di scoprire qualche disco uscito proprio nelle ultime ore, negli ultimi giorni, e poi ovviamente di confidarci un po'. A proposito di dischi, partiamo con Jason Derulo.

protagonista dell'apertura di questa diretta di oggi di Cari Amici su R101. Ancora buon pomeriggio da parte mia, io sono Manu. Lui, appena citato, è Jason Derulo, One to Want Me, con un focus oggi su un libro che uscirà esattamente il 22 di settembre, che ha catturato la mia attenzione. È il nuovo libro di Chiara Gamberale, magari molti di voi già la conoscono, scrittrice, conduttrice radio e TV, autrice, e ha scritto diversi libri, tra cui quest'ultimo che si intitola Liberi Tutti. È un thriller affettivo, è ambientato principalmente davanti a una scuola primaria, quindi immaginatevi diverse famiglie, diverse mamme e papà che vanno a prendere i loro bimbi davanti alla scuola primaria, e una maestra che racconta un po' i personaggi principali in prima persona. Perché è curioso? Perché si parla di infanzia non solo riferita ai bimbi, cioè l'infanzia che tu vivi da bambino, ma anche l'infanzia, le domande dell'infanzia che ti fai da adulto. Tant'è che nel libro, per esempio, c'è una frase iconica che è quella del "non è mai troppo tardi per vivere un'infanzia felice". Poi vi parlerò anche di una serie di esercizi che la stessa Chiara fa in incontri vari, per cui cerca di tirare fuori la parte bambina di noi adulti, per una ragione ben precisa. Perché, ditemi se vi ritrovate, tutti noi adulti probabilmente oggi continuiamo ad avere dei traumi, dei blocchi, delle preoccupazioni, dei limiti che in realtà nascono da quando eravamo bambini e che magari non ci siamo ancora concessi il tempo e l'occasione di risolvere. E allora partirei, a proposito di questo, con la prima domanda a Cari Amici di oggi, che è: cosa non diresti al te bambino o bambina? Ok? Torna un po' a quando eri bambino. C'era quella frase che magari ti dicevano i tuoi genitori, i tuoi maestri, le persone che avevi intorno, che a te un po' dava fastidio, faceva male. Cosa non diresti più, non vorresti sentirti dire, appunto, tornando ad essere bambino? Al 331 80 90 101 con nota vocale. La vostra voce, intanto arriva la voce di Elodie sulla radio che ti fa stare bene. R101. Il cuore.

0: Shakira, Burna Boy su R101, dai 16:14 minuti, buon pomeriggio a tutti e tutte voi. Ah, cari amici, devo dire che l'argomento che stiamo trattando accomuna davvero tutti, non ne lascia fuori nessuno, che è quella frase che ti porti dietro da bambino, che magari ti ha limitato poi da adulto. Vi ho chiesto: cosa, se foste un adulto di fronte a voi bambini, cosa non direste mai al te bambino, alla te bambina? Quale frase non vorreste sentirvi dire?
1: Ciao, io non vorrei mai più sentirmi dire "lascia stare, faccio io", come se non ce la potessi fare. Ciao Marta Alvarese.
0: Grazie mille. 331 80 90 101. È proprio quello, cioè quella frase che magari è passata così semplice, detta da un genitore, da un maestro, da una persona attorno a te, che poi ha condizionato tutta la tua vita, come questa amica, attraverso nota vocale su R101.

La voce di Joe, End of Beginning, in diretta in radio, in TV, sul canale 67 e dall'app di R101. A cari amici, vi devo ringraziare in anticipo, e lo capirete nel corso di questa chiacchierata, perché state affidando al centralino con nota vocale, con messaggi scritti, delle riflessioni molto profonde che riguardano la vostra vita e che potranno servire sicuramente a qualcuno che le ascolterà. Cosa non diresti al te bambino o bambina su R101 tra poco?

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
0: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
14: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pyjamarun.it.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
19: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
20: D'ora in poi lascerò!
19: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
21: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
22: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1994 883 sei un mito, 16:27 minuti in diretta su R101 a Cari Amici con me Manu, e mentre l'ascoltavo insieme a voi pensavo a quanto la musica, in questo caso nel mio caso io avevo 10 anni quando ascoltavo questa canzone, era appena uscita, e sicuramente avrò affidato a questa canzone, all'album di questa canzone, molte delle mie sensazioni che non ho espresso, che magari parlavano anche di qualcosa che mi faceva male da piccolina. Stiamo parlando di frasi che ci hanno detto da piccolini che hanno creato dei piccoli o grandi traumi che ci portiamo dietro anche da adulti. Allora vi sto chiedendo, da adulti, cosa non direste più al bambino che siete stati? Sentiamo.
1: Ciao, io non vorrei più sentirmi dire sei piccola ma per noi sei già grande, e quindi fai la brava bambina, non sbagliare niente, devi essere sempre perfetta. Valentina da Faenza.
0: Vale, chissà quanti e quante come te quella cosa lì ti incastra, quando ripongono su di te le aspettative della perfezione, della brava bambina, come si dice anche negli ultimi anni, poi rimani incastrata in quel ruolo e forse non riesci più a esprimere anche solo cose socialmente meno accettate, la rabbia, il fastidio, il nervoso, no? Perché devi fare la brava bambina. Tutto è partito da un libro che uscirà il 22 di settembre, prendete nota se vi piace il genere, Liberi Tutti è il titolo, Chiara Gamberale è l'autrice, scrittrice, autrice, conduttrice, che parla proprio della nostra parte bambina, quindi attraverso questo thriller affettivo va a indagare su quello che gli esperti chiamano bambino interiore. E tra l'altro sempre lei fa dei corsi dove anche qui potete prendere spunto, ai partecipanti chiede di scrivere una lettera al bambino o alla bambina che sono stati. Immaginatevi di avere il tempo giusto e la riflessione, il silenzio giusto, che cosa scrivereste? Qui si apre un mondo. La domanda rimane quella: cosa non direste al bambino o alla bambina che siete stati, perlomeno non più, al 331 80 90 101 su R101.

0: suono di Benson Boone irrompe su R101 attraverso i vari dispositivi da cui siete connessi, che sia la radio, che sia la TV, il canale è il 67 del digitale terrestre, o che sia il vostro telefono, quindi direttamente dall'app o dal sito r101.it. Cosa non diresti al te bambino? Perché quando sei stato bambino te l'hanno detto talmente tanto che in qualche modo si è creato un trauma.
1: A me veniva sempre detto: hai fatto bene, ma puoi fare meglio. Quindi questa mania di perfezionismo mi è rimasta per tutta la vita e secondo me è un po' devastante. Elvi da Trieste.
0: Eli, grazie per questa testimonianza. Lo dicono le parole e non solo, anche la frase mi è rimasto per tutta la vita, che fa capire quanto pesino certe frasi così semplici. Eli ha usato la parola devastante.
2: Io invece mi sono stancato di sentirmi dire.

0: da piccolo che ero il più grande di tutti e quindi dovevo dare l'esempio. Ma l'esempio di che?
1: Di che?
0: Ero un bambino, potevo dare l'esempio a tutti i cugini, i fratelli, non lo so io. Ciao Rocco da Brindisi.
1: Ma diglielo Rocco, guarda che ti sento ancora un po' con questo nervosismo addosso. E tra l'altro una seconda parte della nota di Rocco che è arrivata, cioè è arrivata una seconda nota dove dice: comunque me lo dicono ancora oggi che ho 60 anni, quindi pensate quanto sono potenti le frasi che ci hanno detto da bambini e che magari oggi noi non diremmo più alla nostra parte bambina. Per farvi capire che tra poco ci sarà tutta un'evoluzione, scopriremo anche cosa suggerisce la scienza attraverso spesso terapie psicologiche per trattare piccoli e grandi traumi che arrivano proprio da queste cose qui. Intanto, nuovo disco uscito la mezzanotte scorsa, la combo Marracash e Gue, si intitola Casini, con questo sample campionamento di Julio.

0: Ci dicevamo poco fa con il campionamento di Gangsta's Paradise di Coolio, questo disco, questo singolo firmato Marracash e Gue insieme Casini, singolo che celebra i 30 anni di loro amicizia, 20 anni di carriera condivisa, tra l'altro a pochi giorni dal doppio live concerto che ci sarà a Milano. Sabato 12, domenica 13, Ippodromo SNAI San Siro per Santeria, decimo anniversario, questo show costruito intorno all'album realizzato insieme e pubblicato 10 anni fa nel 2016. Appena ascoltato Casini su R101. Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
9: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivi Dente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99 Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
14: Meredith
12: suonano esattamente così.
13: Prendi me. Scegli me.
14: Mitico!
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Amici, dato che stiamo parlando di delle cose che non vorremmo più sentirci dire, che ci hanno detto da bambini, per caso qualcuno da bambini vi ha un po' zittito rispetto alle scelte? Ecco, questo è il momento per riscattarvi, perché la canzone che ti fa stare bene la scegliete voi senza limiti, richiedendola al 331 80 90 101. Fate la vostra libera scelta.
15: Sono Peppe, telefono da Marsala. E allora ascolta, mi devi mettere la canzone che mi fa stare bene. Vorrei ascoltare Woman in Chain dei Tears for Fears.

0: Vi siete appena collegati? Eravate già collegati prima dell'inizio di questa canzone? Siete su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti regala il momento della canzone che ti fa stare bene. Tears for Fears, Woman in Chains, scelta da voi. Prendete questo invito, fatelo quando vi sentite pronti, mandando una nota vocale al 331 80 90 101 dicendo proprio la canzone che mi fa stare bene è, magari anche la ragione che sta dietro, le emozioni che riporta, e ci prendiamo il momento per condividerla in diretta. Si sta chiacchierando a Cari Amici del cosa non diresti al te bambino, perché evidentemente ti è stato detto una o più volte e tu con questa sensazione sei diventato adulto e magari hai quel piccolo grande trauma.
1: Non direi più alla mia io piccolina che non vai bene così come sei. Sono appena uscita dalla psicologa e ho affrontato proprio questo argomento, perché questo mi ha portato ad avere una mente completamente scollegata dal mio corpo.
0: È bello proprio anche il tempismo, cioè che tu ce lo stia raccontando adesso, uscita proprio da una seduta di terapia. Colgo l'occasione per dire che tra poco avremo anche il video di un'esperta psicologa che ci parla proprio di come poter dire diversamente ai bimbi le cose che accadono nella vita appunto quando siamo piccolini. Tra poco.

La voce di Noemi in playlist in questo mercoledì in diretta su R101 di Cari Amici, pochi secondi alle 17. Tu cosa fai questa sera? Ringrazio Paride Ausili per la regia, do il benvenuto a Dieghito Petta. Ci fermiamo per ascoltare le news dall'Italia e dal mondo grazie a TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli a Squinzano. In questi minuti l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sull'autostrada A1. Il feretro è arrivato in paese questa mattina, è stato accolto da parenti e amici. Il sindaco ha proclamato un giorno di lutto cittadino. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dal terzo piano di una palazzina popolare a Genova. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava a casa con la madre. Il primo soccorrerlo un vicino ottantenne. Per ora l'ipotesi più probabile è quella di una caduta accidentale. Sono 7 gli arresti per l'omicidio del capo ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Tra i reati contestati dagli inquirenti ci sono l'omicidio aggravato dal metodo mafioso, l'estorsione e l'associazione finalizzata al narcotraffico. A dare il via libera definitivo per l'eliminazione di Diabolik sarebbe stato il boss Michele Senese. Nuova legge elettorale, la Camera tornerà a esaminare il testo dal 28 settembre, tramontata definitivamente l'ipotesi ballottaggio. La soglia per il premio di maggioranza resta invece al 42%. Intanto prosegue la discussione generale in Senato. L'eredità di Francesco Guccini, il cantautore, nel testamento pubblico del 2022 ha indicato la moglie Raffaella Zuccheri come erede universale dei beni. A lei la casa di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e quella di Pavana. Alla figlia invece il 50% dei diritti d'autore e poi il suo anello, la sua chitarra e il suo orologio. Calcio, questa sera c'è la Champions League, alle 21 il Napoli di Allegri sarà impegnato contro l'Arsenal al Maradona. E poi tennis, Shelton batte Alcaraz dopo 4 ore e 28 minuti di match e vola così alle semifinali degli US Open, dove sfiderà il connazionale Tiafo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

pomeriggio e l'abbraccio da parte della zia Manu per chi già c'è, magari si è collegato già dall'ora precedente di Cari Amici, per chi si è appena collegato ha ascoltato le news 2 minuti dopo le 17 su R101. Ecco, per chi fosse appena arrivato, giusto un piccolo riassunto: cosa non diresti al te bambino o bambina? Quindi quella frase che in qualche modo ti ha colpito più o meno dal creare quindi traumi più piccoli o più grandi, ti è rimasta impressa e ha condizionato l'adulto che sei oggi. Tra poco arriva Lady Gaga.

0: Regina lei non solo del pop, della musica, di bravura, ma anche di sensibilità ed empatia. Lady Gaga su R101 con Paparazzi, regina proprio del lanciare messaggi a tutta la sua community Little Monsters, legati proprio al voler bene se stessi, al proteggere da adulti la loro parte bambina. Di questo stiamo chiacchierando. Vi dicevo poco fa che arriva un contributo dall'esterno, un video che trovate anche su YouTube, sui social, della dottoressa Gabriella Tupini, psicoanalista, scrittrice, divulgatrice italiana molto popolare sui social, che affronta temi legati all'infanzia e alla famiglia, in questo caso al nostro bambino interiore.
1: Il bambino interiore è quello per lo più rifiutato, perché i genitori hanno paura che sia troppo emotivo, e se è troppo emotivo non sa reggere le emozioni e quindi non ha lo spirito pratico. Quindi al bambino la prima cosa che viene tolta sono le emozioni. Come gli si tolgono? Sì, a volte il genitore dice: sei troppo emotiva o sei troppo emotivo, ti scaldi troppo, alzi troppo la voce, quella è la rabbia però. In realtà dovrebbe chiedere al figlio: come mai ci metti tante emozioni? Cos'è che ti colpisce? Cos'è che ti fa male? Poi il bambino non risponde mai, di solito. Però gli serve, perché quella domanda se la rifà a se stesso. Le domande nei confronti dei figli non devono aspettare una risposta, si fanno per i figli, a favore dei figli.
0: Mamma mia, quest'ultima parte è proprio Bibbia totale. Le domande, cioè praticamente quando siamo bimbi, sarebbe stato meglio ricevere una domanda tipo: perché sei arrabbiato? Anche se poi noi da bimbi non avremmo risposto, perché ce la saremmo fatta poi per tutta la vita, piuttosto che sentirci dire: guarda che se sei arrabbiato non va bene, perché quella cosa lì crea un limite che ci portiamo avanti per tutta la vita da adulti. Tra poco continuiamo a chiacchierare, ora Diodato su R101.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

L'anima cantata da Bruno Mars in questo disco dal titolo On My Soul, l'anima che sicuramente è protagonista nella chiacchierata che stiamo facendo oggi. Quale che sia il concetto di ognuno di voi dell'anima, quando si parla di questa cosa si va nel profondo, no? Stiamo parlando di noi adulti, ma della nostra parte bambina e di quella frase che non vorremmo più sentirci dire fossimo ancora piccolini, no? Che da bambini ci è stata detta. Eugenia Valbrembana, Bergamo: la cosa che la mia bambina non vorrebbe più sentirsi dire è sei un maschiaccio. Ho sempre amato ciò che era più maschile da bimba, io cadevo in bici, sanguinavo e poi ripartivo subito, me ne fregavo, invece mia madre mi preparava come una bomboniera. Poi Lele, bellissima cosa che è stata detta, probabilmente nell'intervento precedente con la dottoressa, con la psicologa, dice: nella quale mi riconosco pienamente, da dipendente emotivo anonimo, dovrei indagare esattamente dove va a parare questa definizione, in recupero da 7 anni. E poi Barbara da Pesaro: ciao, una cosa che non direi mai a un bambino è stai zitto che tu non capisci niente. Mamma mia. Mamma mia, che mondi che si aprono su frasi che sembrano così semplici, ma che in realtà ti marchiano, no? Da bambino, e poi diventano qualcosa da dover risolvere da adulto. A proposito di risolvere, vi dico una sigla che per qualcuno potrà sembrare familiare, se l'ha mai affrontato, per qualcuno no, è EMDR. Che è un acronimo che dopo vi leggerò, utilizzato, scientificamente provato, proprio per queste situazioni.

Tame Impala, Jenny insieme su R101. Volevo salutare Sara che scrive: per lavoro io mi occupo di parole, dei danni e dei pregi che portano nella vita. Vedi quanto le singole parole sono importanti poi per forgiare gli adulti che saremo. Su R101, a cari amici, sta chiacchierando proprio di questo.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Perché?
8: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
8: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Drums Feel, 17:27, buon pomeriggio a tutti e tutte voi. L'appuntamento di Cari Amici su R101 è proprio il caso di dire to feel, sentire. Quello che sentiamo, le emozioni, le sensazioni che immagazziniamo da bambini quando ci viene detta una frase che potrebbe sembrare innocua, a volte sì, a volte no, ma che poi è un peso che ci rimane da adulti fino a che non lo risolviamo.
1: Allora, io sono cresciuta con una sorella da un carattere molto particolare, molto ribelle, 5 anni più grande di me, e la frase che mi dicevano sempre i miei genitori era: faremo il possibile, ma non devi venire come lei, non devi venire come lei. Ad oggi che ho 44 anni, questa frase mi rimbomba ancora nella testa e me la porto ancora dietro.
0: È quello che dicevamo poco fa, forte, bella tosta. Vi dicevo che per, soprattutto magari gli esperti lo sanno, io riporto semplicemente quello che dicono, per traumi un po' più consistenti, più complessi, la ricerca scientifica ha riconosciuto vari metodi che utilizzano psicologi e appunto vari professionisti competenti, tra cui EMDR, Eye Movement Desensitization e Reprocessing. Ve lo spiego proprio a parole semplici quello che accade. Immaginatevi nello studio appunto di uno psicologo autorizzato a questa pratica che vi condiziona il movimento degli occhi. Per esempio, vi mette una penna davanti al naso e vi dice di guardare il movimento della penna e magari la oscilla a destra e a sinistra. Sembrerebbe l'ipnosi, ma non c'entra con l'effetto dell'ipnosi. Quel movimento degli occhi crea a livello chimico nel nostro cervello un ritornare al momento da bambini in cui c'è stata detta questa cosa, e in qualche modo andare a risolverlo come se tornassimo ad essere bambini, per toglierci quel peso, non con una seduta, magari con più sedute, che ci portiamo avanti da troppo tempo. Questo è affermata e accreditata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, viene utilizzata moltissimo. Se avete bisogno di info, poi approfondiamo. Su R101 arriva Taylor Swift.

dice anche nel testo di questa canzone, Annalisa Maschio, vado in terapia per te. Fa molto ridere perché stiamo parlando in realtà appunto del, sicuramente del mondo della terapia, che aiuta tanto per risolvere qualcosa che ci portiamo dietro da bambini e non lo sapevamo neanche, no? Quindi le frasi che ci siamo sentiti dire che se fossimo adulti di fronte a noi bambini non diremmo più. Le state raccontando al 331 80 90 101. Si sta parlando anche di musica nuova, abbiamo ascoltato Marracash e Gue per quello che sarà poi il concerto evento a San Siro, le due date proprio a Milano nel weekend che arriverà, e poi sicuramente possiamo tenerci in contatto in vari modi, oltre che essere collegati in radio, in TV su 67 dall'app di R101, anche con i social Facebook, Instagram e TikTok. Vi aspetto anche lì per commentare la bella musica che ascoltiamo in diretta.

0: California, Alex Warren, Passenger, 17:40 minuti su R101, la possibilità tra poco di poter richiedere la canzone di cui avete voglia voi, quella che vi va in questo momento, quella che ti fa stare bene su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Philly in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
4: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
1: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
5: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E qual è, ce lo dicevamo poco fa, la possibilità di scegliere da parte vostra quale che sia il momento corretto, quello vostro per voi, un disco da condividere in diretta con tutti coloro che sono all'ascolto su R101. Richiedetelo a questo numero con nota vocale 331 80 90 101.
1: Per la canzone che mi fa stare bene scelgo Around the World di Daft Punk e la dedico a Laura.

0: 87 Discone, scelto da voi per la canzone che ti fa stare bene, Daft Punk Around the World. E poi nel 2021 ci hanno dato la triste notizia, si sono sciolti, ma intanto
1: agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: La fede ci viene data da inizio puntata diretta, che fa anche rima, Fede Salvia, per dare una chiusa, un senso.
2: Figurati, che responsabilità.
0: Hai questo bel peso addosso alla chiacchierata che abbiamo fatto fino adesso sulle frasi che ci siamo sentiti dire da bimbi e che noi non diremmo mai più al nostro, alla nostra parte bambina.
2: Allora, ci viene in soccorso John Kalman Stefansson. Chi è? È uno scrittore islandese.
0: Sì.
2: Vuoi sentire cosa dice?
0: Mi piace il cognome Kalman, uomo che dà calma.
2: Ma io
0: potrebbe essere.
2: Credo sia il secondo nome.
0: Ok.
2: John Kalman Stefansson.
0: Stefansson il cognome. Beh, però mi trasmette serenità. Cosa ci dice?
2: Ci dice: le parole possono essere proiettili, ma possono anche essere squadre di soccorso.
0: Quello che...
2: Pensa che bello.
0: Molto bello.
2: Che
0: molto.
2: Metafora, la squadra di soccorso che arriva, che può essere gli amici, i genitori, le parole che curano. Ti immagini tante parole che corrono accarezzandoti?
0: Quando hai detto squadra di soccorso, a me è venuta in mente l'immagine di Siamo Fatti Così, te la ricordi il cartone?
2: Come no?
0: Che c'erano tutti,
2: certo.
0: Come si chiama, il sistema immunitario, tutti gli omini del sistema
2: bianchi.
0: Immunitario che si attivavano per
2: come
0: proteggerti.
2: No? Esattamente, ma così dovrebbe essere, dovremmo attivarci per proteggere ci e gli altri.
0: Bello, se avete voglia di rivivere questa puntata la ritrovate su r101.it nella sezione repliche di Cari Amici. Su R101 arriva Eros Ramazzotti. Non

0: È lui a dare una chiusa, a chiudere, oltre a Fede, che lo ha fatto con le parole poco fa, Samurai J, Flamenco Paranoia, questa chiacchierata legata un po' a quello che riguarda tutti noi su R101 a Cari Amici. Fede, siamo giunti alla fine di questa diretta.
1: A Samurai J piacendo.
0: Domani ci saremo e se sì, a che ora?
1: Allora, se ci saremo, ci saremo dalle 16 alle 18. Questo è l'unico orario in cui potete trovarci. Se ci saremo, perché del domani
0: non v'è certezza.
1: Esatto.
0: Ovvio che ci siamo, sulla radio che ti fa stare bene. Grazie a Diego Petter, regia. E allora domani godetevi Finlay e tutto il resto della serata. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Iran i Pasdaran hanno dettato le loro condizioni per la fine del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. No dai Pasdaran alle interferenze sul programma nucleare di Teheran. L'Iran chiede il rilascio di 24 miliardi di dollari di propri asset attualmente congelati. Cambiamo argomento. Il Cremlino auspica la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev. Possibile incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre a Pechino. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione creatasi a Ceuta. La misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Dall'Italia, con le riforme, l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. Da risolvere la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. La cronaca dalla Puglia: chiese sagrato gremiti oggi a Squinzano in provincia di Lecce per l'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, uccisa lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli attende questa sera l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona, calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 direzione Napoli, coda di 1 km tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per incidente; sulla 7 direzione Genova, coda per traffico congestionato tra Genova Bolzaneto e Bivio a 7A10 Genova Ventimiglia; si viaggia in coda anche in direzione Milano da Genova San Pier d'Arena; sulla A14 in direzione Bologna, coda di 3 km tra Bivio A14 diramazione Ravenna e Castel San Pietro per incidente; e poi sulla statale 580 della Valle dell'Aveto prestare attenzione per lavori di manutenzione in corrispondenza dell'incrocio di Carasco. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18:03 su R101. Una buona serata a tutti voi, amici trafficanti, da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Emanuela Maisano che ci ha preceduti e vogliamo essere bravi come lei, anche se non riusciremo mai. Però facciamo così. Ka, prendi la cartellina, la prendo
1: qua.
0: Anch'io. Abbiamo le cartelline da conduttori, così.
1: Beh, questo ci dà un tono. Pedro, tu cosa
0: che fai col computer in mano?
2: Questa è una cartellina digitale,
0: computer,
2: ragazzi.
0: Ma che fai?
2: Un notebook e io lo utilizzo come cartellina.
0: Vabbè, salutiamo Diego Petta in regia.
1: Yes sir.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no!
0: Tutti voi ovunque siate.
1: Pubblicità, diamo la pubblicità.
0: No,
1: come i presentatori volevo lanciare.
0: Ma che abbiamo iniziato a 40 secondi già.
2: Dici che la lanciano quando sono a corto di argomenti?
0: No, quando arriva l'orario.
1: Quando pagano,
0: quando arriva l'orario giusto, insomma. Salutiamo tutti voi, qualunque sia il vostro obiettivo a quest'ora. Qualcuno cerca di tornare a casa,
1: sopravvivere,
0: dopo una giornata di lavoro. Qualcuno al supermercato, qualcuno è già a casa, ci segue dal canale 67 della TV.
1: Posso salutare un ragazzo, non so il suo nome, ma mi ha fatto una tenerezza incredibile. Uno che stava cercando, come dici tu, di tornare a casa, era in stazione, è arrivato lì davanti al treno, ha schiacciato il pulsante delle porte, non si sono aperte e il treno è partito per Cremona. Io ti giuro, se ci stai ascoltando, sono con te. Ti mando un abbraccio virtuale perché doveva aspettare un'ora e venti.
2: Ma magari questa è una sliding door straordinaria.
0: Magari incontra l'amore sulla banchina.
2: Ma che ne sai?
0: In questa ora e mezza. O magari loro rapinano.
3: Comunque,
1: Milano è così tranquillo.
3: Non c'è sensazione più brutta di essere lì lì per perdere il treno. Questo purtroppo ha anche perso. Quindi.
2: Comunque, esatto, magari si ascolterà R101 nel frattempo tramite l'app o tramite il sito r101.it.
1: Non lo so, secondo me stava smadonnando perché adesso per un'ora e mezza non può tornare a casa. Vabbè.
0: Ricordiamo le nostre coordinate per segnalare il traffico e per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene oppure per dire quello che vi pare piace. Perché qua, ripetiamo, si può fare quello che si vuole.
2: Partiamo. Come chi ti aspetta?
0: Ti ricordiamo le coordinate, non dici il numero.
2: Ma chi se ne frega? Ma lo sanno già,
0: incredibile,
2: già salvato
0: incredibile.
2: Il numero.
0: Perché
2: 3-3-1
0: non hai la cartellina?
2: 301
0: 331 80 90 101. Vedi che senza cartellina non si conduce bene. Quindi iniziamo con
2: Katy Perry, California Girls.
0: Dai.

0: California Girls, Katy Perry su R101. Di nuovo buon pomeriggio dei Finlay. Sì, Cal, l'ho visto il video che mi hai detto prima. Certo.
1: È Italia, Roma.
2: Di che state parlando, ragazzi?
0: Oasis ogni giorno stanno mettendo un video un po' criptico per un attimo far capire quali saranno le date dei prossimi concerti. Oggi ne è uscito uno che, dai, evidentemente,
1: allora,
0: sembra
1: analizzando,
0: Roma, sembra
1: analizzando
0: Roma.
1: La morfologia delle abitazioni, sì, questo color rosso mattone, sì, ok, dell'intonaco, è molto mediterraneo.
0: Sì, okay. Sa un po' di Trastevere anche quel quartiere lì dove
1: il c'è. San Pietrino a terra è abbastanza inconfondibile, sì, cioè, nel senso, può essere solo una città in Italia.
0: La tizia che guida ha un casco con la bandiera italiana.
1: Attenzione, ha un casco?
0: Cioè, sì.
1: Non è in Italia. Non possiamo essere
2: poi,
1: noi.
2: Ragazzi, una Vespa. Mi sembra una Vespa.
1: Tra l'altro, attenzione, sì, la Vespa, che tutti confondono con la cugina ape.
0: Sì.
1: Come si differenzia? Adesso vorrei un attimo entrare al punto proprio della situazione, perché la Vespa, sì, è un po' più metallizzata, se vogliamo, no?
0: Ok.
1: Con questo colore
0: è più cangiante. Non saprei.
1: Luccicante.
0: Non sono un esperto.
1: La Vespa è pelosetta.
0: Ah,
1: pelosetta,
0: okay,
1: quindi opaca,
0: sì,
1: diciamo, matte come,
0: okay,
1: colore.
0: Se
1: no?
0: Io quando le vedo scappo a prescindere, poi non sto lì a dire questa è Vespa, questa è ape.
1: Sto cercando di spiegare a mia figlia quando vede un insetto giallo-nero,
0: sì,
1: deve imparare a riconoscere il pericolo, no?
0: Certo.
1: L'ape, mm-hmm, è buona. L'ape permette alla catena alimentare, okay, di continuare a evolvere.
0: Ma punge, no, pure quella.
2: Poi l'ape
1: non punge.
2: Punge.
1: Se tu non le dai fastidio, non punge.
2: Vabbè, l'ape è quella che quando punge muore.
1: Bravo.
2: Cioè, c'è del romanticismo dietro questa cosa.
1: Che interesse
0: perché
1: avrebbe di pungere un cretino come
0: è fessa,
1: te, no?
0: Okay, okay.
1: La Vespa
0: è stronda,
1: cosa, okay, fa? Lei della catena alimentare se ne fotte.
0: Certo.
1: Cioè, lei proprio se ne batte, capito?
0: Del miele.
1: Ma chi se ne frega? Lei interessa rompere le palle. Cioè,
0: okay, solo
1: lei deve pungere.
0: Quella è la differenza.
1: E fa male.
2: Poi la Vespa c'ha due ruote, l'ape tre. Mi pare di capire.
1: Bella, questo parallelismo con i trafficanti ci sta.
2: Beh, scusami, tutto.
0: Grazie del chiarimento.
1: Altri animali che si confondono?
2: Beh, il lama e l'alpaca. Io non ho ancora capito che differenza c'è.
1: Sputano?
2: Sputano forse entrambi. Forse l'alpaca è più coccoloso, un po' più bassino, più pelosetto.
1: È più in hype.
2: È più curly, cioè i capelli un po' più cotonati.
1: Alligatore e coccodrillo?
0: Sì.
1: E caimano anche, sono tre quelli. Differenze, dai, forza.
2: Questo non lo so. Forse l'alligatore ha il muso più arrotondato rispetto al coccodrillo.
1: L'alligatore è più grosso.
0: Non fare segni con le mani. Però non devi fare quel segno là col braccio.
1: Coccodrillo è tenerino.
2: Coccodrillo come fa? L'alligatore invece?
1: Boh, non lo
3: pure
1: so.
3: Lui. Sugli alpaca, scusate, leggo, sputano sì, ma soprattutto tra di loro per stabilire la gerarchia.
1: Ah, ok.
3: Non verso l'esterno.
1: Chi comanda sputa.
0: Vabbè, continuiamo a trovare interesse a questa puntata un
1: Vai,
0: po'
1: tranquillo.
0: Nature and Science.
1: Ne abbiamo.
0: Come no? Prima c'è Miles Smith su R101, Stargazing.
4: Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes.

0: d'amore.
1: Cioè, ora mi sto anche chiedendo, no? Qual è la differenza tra Gianni e Pedro? Hanno la stessa pettinatura, stessa maglietta, oggi vestiti uguali.
2: Vero. Ma lui mette le cuffie, io no.
1: Ah, e lui è ribelle, certo, naturale.
3: Sì. Sempre restando nel mondo degli animali, passiamo da noi. Gianni e Pedro al mondo degli animali. Abbiamo analizzato la differenza tra vespa e ape, l'abbiamo capita. Con l'ape basta che stai fermo come i T-Rex, non ti fa niente. Cioè, la vespa, occhio, perché tipo punge, anzi è proprio il suo obiettivo, no?
1: Poi l'ape sembra avere una funzione, no? In tutto
2: come
1: ciò
2: sembra.
3: Bravo.
2: Ce l'hai come?
1: Sì, ha una funzione, il miele, come? Insomma. La vespa.
4: No! Cosa? È così.
3: Ma chi?
4: No. Quella metallizzata luminescente, la vespa.
3: Che ho detto io?
4: L'ape pelosetta.
3: L'ho detto.
4: Mille inondate notizie false.
3: Ma chi ha detto cosa?
2: Scusate, fate attenzione.
1: Ha detto
2: già
1: quello. Sì, sì, ha detto quello. Confermo, confermo.
2: Cioè, già abbiamo pochi argomenti. Almeno quelli che diciamo bene.
1: Stava guidando il finestrino abbassato e non ha sentito bene.
3: Gli dico una cosa che magari non sa. Cammello e dromedario, la differenza la sai, la smarchiamo subito.
2: Subito. Basta utilizzare la semantica.
3: Cioè, cammello.
2: Due M,
3: due gobbe,
2: due gobbe, dromedario, una M, una sola gobba.
1: Ma devo ricordare sta cosa, ma ricordo mai.
5: Tanto è pieno in giro di cammelle e dromedari da confondere. Io girando per Milano è facile incontrarne.
1: Prima ne ha attraversato uno e...
3: Pullman e tram, sappiamo la differenza.
5: Due L è il pullman, sì. E tram non ne ha, quindi
1: benissimo. Temple City a bordo con noi su R101 Self Aware.

0: Sample City su R101 con Self Aware.
1: Trafficanti di R101, un programma non per tutti, un programma che oggi sta analizzando le differenze. Io vi consiglio caldamente di rimanere incollati alle nostre...
2: Che facciamo? Abbiamo dei dati incredibili.
1: Scoop, dopo, tra poco parleremo della differenza tra rospo e rana, lepre e coniglio, elefante e mammut, insomma,
2: sacco di cose. Uno è estinto, l'altro no, dai.
1: Quale?
3: Il mammut.
1: Il mammut è estinto.
3: Però c'è l'elefante africano e indiano, possiamo analizzare quello.
1: Tra poco, restate qui.
4: I trafficanti di R101.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
10: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Neffa, il mondo nuovo su R101. Siete insieme ai Finlay, Pedro, Kai, Dani, in diretta fino alle 20. E per qualche motivo, non so come mai, siamo qui a analizzare le differenze tra animali che sembrano apparentemente uguali, ma non lo sono.
1: È cambiata l'aria, Dani. È un programma di livello. Programma di livello. Vale. Allora, torniamo ai nostri animali che si confondono. Rospo, rana. Differenza molto semplice.
0: Molto semplice.
1: La rana, il rospo. Il rospo, se gli dai un bacio, diventa un principe.
0: Ma che è? Questa rana, non è la differenza. No. Ma che
2: il rospo, se non erro, vive sulla terraferma.
0: Ma poi cosa fai finta di
2: la rana? Di solito vive vicino ai corsi d'acqua.
1: Non era richiesto comunque.
2: Vabbè,
1: grazie.
2: Già questa rana è uno stile di nuoto, il rospo no.
3: Qua leggo. Il termine ranocchio è semplicemente un diminutivo di rana. Che poi perché, non è un diminutivo, nel senso che rana è, nella lingua parlata viene spesso usato. Non esiste una differenza tassonomica o biologica che separi una rana da un ranocchio. Sono lo stesso, identi. Hai ragione.
1: A posto.
2: Un ranocchio è anche un ottimo difensore dell'Inter,
1: Lepre, coniglio.
0: Coniglio
1: con le patate va benissimo.
0: La lepre
1: scappa, è più veloce.
0: La lepre è grande, ok? Ed è anche solitaria, è selvaggio. Invece il coniglio sta in gruppo, è più piccolo, sta in gruppi. E poi
2: coniglio
0: va
2: carne bianca, lepre carne scura, perché fa parte delle selvaggine, allora, come cinghiale,
1: ormai
2: quaglia, fagiano.
1: Parlano tutti, no? Ormai ognuno deve dire la sua.
4: Praticanti, a parte che questo clima tra poco cammelli e dromedari a Milano li vedremo naturalmente, ma poi la differenza tra polpo, polipo e piovra, io ancora non riesco a capirla.
1: Allora,
4: ciao Umberto.
0: Prego signori.
1: Ho 3-4 pagine su questo.
0: Come 3-4 pagine? No, anche quando finiamo
2: è la stessa cosa, il polpo e la piovra.
1: La piovra è femmina, intanto.
2: Ma che ne
0: so, sei sicuro?
1: Il polpo, stessa cosa.
0: Stessa cosa.
3: Io non dico più niente.
2: Intanto la piovra, gran sceneggiato con Raul Bova. Quindi, ricordiamolo.
3: Okay. C'è una curiosità comunque che aleggia qui in questo studio.
1: E la dica.
3: No, dilla tu.
0: Vabbè,
3: sul
0: però
3: polpo.
0: Poi diciamo differenza vera. Oltre che dire.
3: Sono uguali.
1: Okay. Uguali. E tutti quanti hanno 8 tentacoli. Ma occhio,
0: no,
1: perché
0: vabbè,
1: uno.
0: Non c'è bisogno.
3: Anche la piovra.
1: Se sono uguali.
0: Non devi fare quel segno col braccio.
1: Ma intanto chi ci vede?
0: Ma non è che ci vede? C'è la TV, ma non ho capito.
1: Ciao a tutti voi della TV.
0: Vedete? Vabbè. Bastille, Pompei!

0: Sheeran Celestial su R101.
1: Da non confondere con Ron, perché spesso
2: come fai a confondere quando... Sheeran con Ron?
1: Vabbè, incontrandoli per strada può succedere.
2: Ma non
1: succedere.
2: È possibile.
1: Uno canta in italiano, l'altro in inglese. Benissimo. Torniamo alle differenze tra animali, perché stanno veramente appassionando l'Italia e i nostri trafficanti. Prego, chi c'è?
3: In realtà, se volessimo proprio dirla tutta, la vespa non è che ti punge perché ti vuole pungere. Non è assolutamente vero. La vespa non punge se non è provocata, e l'ape non punge se non è provocata. La differenza è che l'ape potrebbe pungere e poi morirebbe. La vespa, se ti punge, poi può pungerti di nuovo.
1: Questa
3: è l'unica differenza. Ma anche le vespe hanno la loro importantissima.
1: Ma che importanza?
2: Dai,
1: Per favore.
2: Stava dicendo una cosa importante.
1: Ma ha detto tutto quello che ha detto.
3: Sono gli unici coordinatori. Quindi sfatiamo anche questo mino.
1: Quale?
2: Non lo fai, non lo fai parlare.
4: Mamma mia, più noioso di me, ragazzi.
2: Ma stavo sentendo.
3: Dirla tutta.
2: Esistono
3: tantissimi tipi di apoidei che vanno altrettanto protetti.
2: Cioè, non ha finito, perché stavo un attimo cercando di capire.
1: Capito, un audiolibro, non è un messaggio vocale.
2: Tu adesso vedi.
1: La differenza tra loro è che uno viene da Genova e l'altro è.

0: dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
2: Hanno fatto bene a fare questa canzone insieme, perché in tanti li confondono.
1: Ma chi?
2: Alfa e Gigi.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Hanno detto,
1: per
2: così
1: dissipare i dubbi.
2: Bravo, diciamolo. Io sono di Genova e tu sei di Napoli. Lo diciamo in una canzone, così, capito?
1: Ma se era capito anche prima, la canzone l'hanno fatta per un altro motivo. E dai, tra poco invece c'è una canzone che scegliete voi, ed è la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, fate la vostra scelta che tra poco vi accontentiamo.
3: I trafficanti di R101.
4: La sfida è aperta, e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 31 agosto al 13 settembre, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 56 minuti su R101. Siete con i Finlay, è il momento di scegliere una canzone che vi faccia stare bene.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è November Rain dei Guns N' Roses.
0: Oh, vedi, allora, questa dura quasi 6 minuti.
2: Guardo l'ora, aspetta, metto il cronometro.
3: Beh, 6 minuti un fusillo si riesce, no?
0: Uff. Oddio, 6 minuti.
2: Che facciamo?
3: Pasta ai legumi. Pasta ai legumi, 6 minuti.
4: Mazzo di carte ce l'abbiamo.
3: Io sì.
4: Passare il tempo.
3: Ma possiamo presentare questo capolavoro, ragazzi?
4: Prego.
3: So che è un po' prematuro, visto che siamo a settembre, novembre è ancora distante.
4: Però fa rima.
3: Però questo è un capolavoro della musica. I Guns N' Roses.
4: Come solo tu sai fare, allora.
3: Tramite questo brano sono arrivati alle grandi masse. Cioè quello di mischiare la composizione e le liriche del rock con la tradizione della musica pop, perché sì, questa è una grande ballad.
0: Sai che credo
3: che è entrata nelle case anche degli italiani.
0: In italiano la tua frase non abbia senso.
4: Zero,
0: stai mischiato delle
4: manca
0: cose
4: proprio
0: a caso.
4: Soggetto.
3: Perché di solito quelle del nostro programma hanno un senso? Mi volete dire che di solito hanno un senso?
4: No, però qua
3: questa canzone
4: proprio
3: ce l'ha e come all'interno della nostra scaletta. Grazie per averla scelta. Guns N' Roses, November Rain.

0: Guns N' Roses, November Rain su R101, la canzone che vi fa stare...
1: Bene bene, una canzone bellissima, possiamo dire che è iniziata a settembre, è finita che è quasi novembre, quindi direi che complimenti per la scelta, veramente una bella canzone.
2: Ma scusami, è un'opera rock.
0: È pure il suo gruppo preferito, pensa.
1: Tra l'altro volevo fare un attimo una precisazione, perché in tanti scambiano Sting con Slash.
0: Ma chi? Allora. Ma quando mai? Ma lo segniamo
1: Sting,
0: oggi?
1: Che tra l'altro vuol dire
2: pungiglione.
0: Pungiglione.
1: Ci ricolleghiamo.
3: Te lo chiedo per favore.
1: Col cuore. Basta. E invece Slash è la barra, quella diagonale che si usa
2: mentre si scrive.
0: Sì, sulla tastiera.
4: Da quale lato poi?
2: Per il computer.
0: Per gli indirizzi internet.
1: Lo Slash è quello che parte da sinistra e va verso destra in alto.
4: Ok, va bene. Sei sicuro?
1: Quell'altro
0: come si chiama?
1: Quell'altro è
0: Smash.
1: Slurp.
0: Non è vero.
1: Andiamo, vai.
3: Slurp. Aggiungo che i cammelli sono in Arabia Saudita, mentre i dromedari in Africa del Nord. Pertanto, se qualcuno dice che è stato alle piramidi col cammello, è una boiata epica.
1: Mente.
3: Epica. Gigi da Palermo.
2: Può essere anche un cammello di importazione.
1: È fake, capisci? In Arabia Saudita ci stanno. dai.
0: Achille Lauro su R101.

0: Ultranate su R101, trafficanti, tra pochissimo giochiamo insieme. Ma che vi va di giocare, ragazzi?
1: Un gioco bello bello.
0: Va bene, giochiamo a un gioco bello bello. Tra poco vi spieghiamo anche il regolamento. Se invece sapete già come funziona, perché ve l'avete sentito in altre puntate,
2: potete già prenotarvi 331 80 90 101, magari utilizzando un nome da battaglia.
0: Sì, inventate un nome, dai, un nome di fantasia per giocare con noi al 331 80 90 101. Ora le news, TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, la donna uccisa lungo il tratto toscano della 1 dall'ex compagno Federico Vella. Chiesa e sagrato gremiti oggi in occasione dei funerali della 45enne. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. All'omelia il parroco Don Visconti dice: l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Roma, sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti sulla strage familiare che si è consumata il 31 agosto nella capitale. Cambiamo argomento: l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anti-cespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Dall'estero, l'Iran pone condizioni per arrivare alla fine della guerra con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. Sul programma nucleare di Teheran, i Pasdaran dicono no alle interferenze. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump, la decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative for Deutschland. Siamo al tennis, in chiusura US Open, Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5-7, l'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe. Alle 20:45 italiane l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direzione Napoli, coda di 3 km tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per un incidente. Entrata consigliata verso Bologna, Basso Lodigiano. Uscita per chi proviene da Milano, Casal Pusterlengo. Sulla A14 in entrambe le direzioni, traffico rallentato tra Senigallia e Montemarciano per temporali. Sulla A26 in direzione Gravellona Toce, code di 1 km tra Ovade e diramazione Predosa Bettole per incidente. E poi sulla strada statale 12 dell'Abetone del Brennero, traffico rallentato causa incidente a incrocio Giardinetto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera di nuovo dai Finlay, Pedro K e Dani. In diretta fino alle 20, amici trafficanti, stiamo per giocare a un gioco bello bello
1: che in tanti confondono con conto circuito.
2: No, questa è un'altra cosa. È un altro
3: gioco. Pure quello è molto bello come gioco. Ma questo è un gioco bello bello a partire dal titolo, no?
0: Come funziona? Vi faremo 7 domande di cultura generale e 5 di queste domande hanno come risposta un sì. 2 di queste domande hanno come risposta un no. Noi solo alla fine vi diciamo quante ne avete prese. Voi intanto, quando rispondete, ricordatevi che avete solo 2 no da piazzare e tutte le altre saranno sì per esclusione.
3: Quindi
0: no?
3: Non conta tantissimo, secondo me, la vostra conoscenza. Conta più l'intuito, conta il vostro sesto senso.
1: Per giocare con noi basta candidarsi con un messaggio vocale al 331 80 90 101 dicendo: voglio giocare a un gioco bello bello. Con che tono? Un tono annoiato?
4: Ma se vuoi,
3: voglio giocare a un gioco bello bello.
1: Se avete voglia, fatemi giocare.
4: 331 80 90 101.
0: Dai, un po' d'allegria! Giochiamo a un gioco bello bello!
1: Però annoiato.
3: Sì, ma noioso, Dani, devi essere noioso.

0: Billie Eilish su R101. E ora insieme ai Finlay si gioca un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Al 331-80-90-101 tra le varie candidature credo che giochi con noi Isabellatrix.
2: Isabellatrix da Catania
0: qua. Ciao.
2: Benvenuta.
3: Ciao Finlay, ciao a tutti, ciao trafficanti.
0: Immagino che il soprannome derivi da qualcosa di Harry Potteriano.
3: Come l'hai indovinato?
0: Era Bellatrix Strange, giusto?
3: Esattamente.
4: Ecco, brava, vediamo brava. Di fare una Avada Kedavra sulla Rosa? Gioco e non su di noi. Una...
3: No, dai, poverino.
4: Una maledizione.
3: Poverina.
0: Non su una persona, sul gioco. Cioè, dobbiamo,
3: sul gioco,
0: dobbiamo distruggerlo, sto gioco. Ok, allora, ci sono 7 domande di cultura generale. E a 5 di queste dovrai rispondere sì, a 2 di queste dovrai rispondere no. Noi solo alla fine ti diciamo quante ne hai beccate giuste. Però chiaramente tu ricordati che hai solo 2 no da piazzare. Quindi per esclusione le altre saranno sì. Ok?
3: Ok, ok.
2: Dai, forza Isabellatrix. 3, 2, 1, pronti. Let's go.
4: La rana e il ranocchio sono lo stesso animale?
3: Sì.
4: La principessa che bacia un ranocchio è Cenerentola?
3: No.
4: Cenerentola aveva il piede più piccolo del reame?
3: Sì.
4: Il rame, invece, è rappresentato dal simbolo Ra sulla tavola periodica?
3: Sì.
4: A proposito di tavola, la pizza Rossini è una famosa pizza della città di Pesaro?
3: Sì.
4: Pesaro ha più abitanti di Crema?
3: Sì.
4: La crema Chantilly ha la panna?
3: No.
0: Allora,
4: c'è un errore?
0: C'è un errore solo.
4: Hai piazzato.
2: Hai
4: piazzato correttamente la principessa che bacia un ranocchio. Cenerentola, quella è no. Facciamo un altro giro.
0: L'altro
4: per
0: no,
4: capire,
0: l'hai messo male.
4: Per capire se lo azzeccherai. Ripartiamo. La rana e il ranocchio sono lo stesso animale?
3: Sì.
4: La principessa che bacia un ranocchio, Cenerentola?
3: No.
4: Cenerentola aveva il piede più piccolo del reame?
3: Sì.
4: Il rame è rappresentato dal simbolo Ra sulla tavola periodica?
2: No.
4: A proposito di tavola, la pizza Rossini è una famosa pizza della città di Pesaro. Pesaro ha più abitanti di Crema. La crema Chantilly ha la panna?
3: Sì.
0: Ottimo.
2: Come l'hai fatto?
4: Brava. Un incantesimo.
2: Che brava.
0: Capito? Senza aiuti, senza...
3: No, zero.
2: Ma lei già aveva già capito che sulla Chantilly era caduta e dopo è stata una passeggiata.
0: Senti, dove sei in questo momento? Sei a casa, sei a lavoro, sei in giro?
3: Allora, ho appena staccato da lavoro e sono nel mio bellissimo habitat che è il campo da tennis.
0: Ok. Così
3: c'è chi gioca gli US Open, io gioco i tornei. Certo.
4: Rovescio bimane o rovescio una mano?
2: Sai
4: per
2: che
4: te?
2: Adesso va fuori in moda.
3: No, rovescio a due, non sono Federer.
2: Ma però sta andando fuori moda il rovescio a una mano, ho visto.
3: Sì, infatti non si usa più ormai che distinzione.
2: Una roba da boomer.
0: Hai una partita o sei lì per allenarti così per...
3: No, in realtà oggi gioco ma un'amichevole. Giusto per tenermi in allenamento. Dopo una giornata di lavoro
0: va bene.
4: Isabellatrix, dici qual è il tuo colpo forte?
3: Il mio colpo forte è il servizio.
4: Ecco che è forse la cosa più che complicata nel tennis,
2: il
4: ragazzi.
2: Servizio da tavola, su quello vado forte.
3: La vado fortissima.
0: Isabella, grazie per aver giocato
3: grazie
0: con
3: a
0: noi,
3: voi,
0: eh.
3: Ragazzi, grazie a voi.
0: Buona serata e buona partita. Ciao.
2: Bacione.
3: Ciao ragazzi.

0: Future featuring 54 Ultra con Talk to You su R101. Abbiamo giocato a un gioco bello bello. Complimenti ancora a Isabella che ha giocato con noi. Nel frattempo leggo al 331 80 90 101 di Giada che si sposa. Facciamo le nostre congratulazioni. Ci chiede un saluto.
1: Ma che
0: noi.
1: Bello!
0: Volentieri. Congratulazioni. Auguri Giada. E tra pochissimo invece che volete fare tre cose per sembrare più intelligenti. Parliamo
2: forse
0: di sport.
2: Abbiamo un collegamento.
0: Parliamo di sport. Va bene, dai, restate con noi sulla radio che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Corridatroni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, un senso su R101. Siete con i Finlay e credo sia il momento di parlare di sport.
1: Ah sì?
0: E quindi noi abbiamo il nostro inviato, quindi ci colleghiamo.
1: E dov'è?
2: Ci colleghiamo direttamente nel cuore dell'Irpinia, perché mi trovo ad Avellino. Come? E per citare il poeta Vasco Rossi, sono qui per trattare una notizia che un senso non ce l'ha.
1: Ma mi scusi, ma c'è la Champions League, ci sono delle partite
2: ma
1: di
2: chi
1: livello,
2: se ne frega di quella competizione nettamente sopravvalutata. Sì, gioca il Barcellona, il vantaggio 2-0 e vabbè.
1: Lo dica,
2: prassi,
1: però.
2: Prassi, dica, ragazzi,
0: ci avvisi.
2: Parlo di una colpo di mercato che forse si verificherà nelle prossime ore, che ha del sensazionale, perché siamo qui ad Avellino, squadra che milita nel campionato cadetto della Serie B italiana, una squadra ambiziosa che vuole acquistare, sentite, udite, James Rodriguez.
1: Sì, vabbè. Cioè Dani, cioè questo qua è tipo...
2: Non è il fratello di Belen, Dani, non guardarmi
1: colombiano.
2: Così.
1: Che nel 2014 è stato anche capocannoniere ai mondiali, cioè pensiamo, uno che ha giocato
2: andare,
1: al Real Madrid,
2: ha giocato nella Real Madrid, nel Bayern Monaco, nel Porto, in diverse squadre prestigiose, potrebbe arrivare alla corte della squadra capitanata dal presidente D'Agostino, appunto, l'Avellino.
0: Avranno risparmiato
1: No, capito, però deve risparmiare tutto il popolo avellinese per pagare questo Cristo.
2: Un popolo che sta aspettando qualche notizia, qualche aggiornamento, gente che scrolla i feed di Instagram, ma cerchiamo di capire e di aiutare questo popolo irpino che sogna questo grande campione che possa illuminare le giocate e le domeniche di tanti tifosi.
0: Non si infervori.
2: Senti, James, posso parlare con te direttamente, che sicuramente ascolta i trafficanti. James, c'hai tanti motivi per venire ad Avellino. Per esempio Avellino è la terra del fiano, un ottimo vino bianco,
1: vero.
2: C'è il caciocavallo irpino, una prelibatessa, c'è lì, può confermare, vero?
1: Sì.
2: E poi c'è la torre dell'orologio, ragazzi. La torre dell'orologio è un monumento straordinario. Non sarà un Rolex quell'orologio, ma è molto molto prestigioso.
1: Direi che i motivi per convincere,
2: città di Big Mama, di Clementino, di Gammon, diversi rapper,
1: e magari
2: i primi passi qua,
1: magari anche di James Rodriguez.
0: Ma servono i big monies, ragazzi.
2: L'offerta botta €1 milioni l'anno.
1: E che sarà mai?
2: E dai, James Rodriguez, ti aspettiamo.
0: Ci tenga aggiornati, nel caso dovesse accadere qualcosa.
2: Sarà fatto, ci colleghiamo!

0: Harry Styles, Watermelon Sugar su R101.
1: Avete visto?
0: Che cosa?
1: Che in giro, in varie città, no, anche in varie città d'Europa sono comparsi dei cartelloni pubblicitari che a quanto pare rimandano.
2: Gianni,
1: a...
2: siamo qua a Milano, non ho visto nelle città d'Europa.
1: Anche a Milano, a quanto pare, da quello che si legge sul web, rimanderebbero a Harry Styles in un possibile tour europeo. Detto questo, la notizia la trovate su R101.it.
3: Ah, vedi, vedi, vedi,
0: certo, certo, naturale. Il nostro sito dove.

0: Potete trovare anche le nostre TG Song 24 dei giorni passati. Per
1: esempio. Questo è male, però.
0: Beh, questo è un po' male, effettivamente. A bordo con noi Ernia, questa è Dedica su R101. Che nome dai d'un sogno? Sono

certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nuovo singolo di Ernia su R101 si intitola Dedica. Allora, come ben sapete, tra pochissimo torniamo con un'altra canzone che vi fa stare bene. Cosa potete fare allora? Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere un brano che vi riporti indietro nel tempo, a dei ricordi bellissimi. E...
2: ma quanto indietro?
1: Cioè, quanto volete?
2: All'Ottocento, no?
1: Ma io, no,
3: perché è una musica moderna, non è la musica sinfonica.
1: Ricordi che avete vissuto, possibilmente. Ah. 331 80 90 101, scegliete che noi ve la mettiamo.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
8: D'ora in poi lascerò!
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti,
12: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
12: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: La canzone che ti fa stare bene.
18: Come promesso, eccoci qui al momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
19: Un abbraccio da Fortunato. La canzone che mi farebbe stare bene, non so il titolo, ma è quella che fa Don't you forget about it. Don't you. Allora, ciao, vi voglio bene. Un abbraccio.
18: Noi. Don't you l'hai preso. Cioè, bene. È l'inizio del titolo.
20: Mi piace il fatto di voler sfruttare uno speaker e la nostra programmazione.
18: Don't you forget about me. Non dimenticarti di me. Ok,
20: i Simple Minds, Giannino, i Simply Red, i Simple Plan, i Simple Minds.
18: Facciamo
20: non si confonda.
18: Simple Minds su R101.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me su R101. Era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici della rock and roll.
0: Bentornato al nostro esperto di musica, ma non, amici del rock and roll, amici e tutti gli amici, anche quelli
2: esperto
0: che seguono
2: che
0: jazz.
2: Continua a cambiare, a sbagliare stanza, perché ci sono degli studi qui vicino adiacenti.
0: Che fa?
1: Il jazz
0: non va bene, jazz.
1: Che schifo.
0: No, no, lui schifo, no, il blues, mi piace il blues.
1: No!
0: Ma senza il blues
1: solo il rock and roll.
0: Ma senza il jazz non ci sarebbe stato il blues, e senza il blues non ci sarebbe
3: possiamo
0: stato il rock.
3: Possiamo salutare gli amici del pop.
1: No!
0: Come no?
1: No!
0: Perché che ha fatto?
1: Io se li vedo cambio strada.
0: No, non cambi strada, ma come poi fa a sapere che uno ascolta?
1: Io saluto solo gli amici del rock and roll.
0: Ma non è che li riconosce quando va in giro a passeggio.
1: Dei Simple Minds che hanno scritto questa canzone, pensate, ma insomma, quando adesso... tante raggarbagnate.
0: Come Garbagnate milanese vicino a casa nostra.
1: Ah, no, era in un albergo
0: a Garbagnate.
1: Stava facendo il check out a un certo punto. All'uscita la porta legge sulla porta
0: di
1: tirare. Tirare. Lui ha tirato su tutto proprio.
0: No, no, proprio. No.
1: Come si suol dire, sesso, droga e rock and roll.
0: Non è andata così. Dai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni.
2: Canzone bellissima.
1: Canto d'amore su R101. È stato un piacere, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Trafficanti,
3: è un piacere comunque.
1: Ho già detto.
3: No, dico per me, visto che ci stai ringraziando, per me, noi è un piacere.
1: Ritorniamo domani in diretta dalle 18 alle 20. Tra pochissimo arriva Yaki, restate qui,
3: yes.
1: Grazie ancora. Grazie a Diego Petta in regia.
4: Diego!
1: A Giacomo Gianni in redazione.
5: Bene, bene.
1: Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la tragedia familiare che si è consumata a Pietralata, alla periferia di Roma. Sarebbe stata la moglie Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nell'appartamento dove abitavano. L'ipotesi è emersa dai primi accertamenti sulla strage che si è consumata il 31 agosto scorso a Roma. In Puglia, a Squinzano, in provincia di Lecce, si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo la 1 dall'ex compagno Federico Avella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omelia del parroco Don Vanni Bisconti. La bara di Lorena ha lasciato la chiesa fra applausi e palloncini bianchi e rossi. Ora le riforme, la Camera esaminerà la legge elettorale a partire da lunedì 28 settembre, resta da sciogliere il nodo sulla cosiddetta norma anticespugli, in corso anche una riflessione sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. Dall'estero sono oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta, alla Spagna, dalla Commissione europea. La misura di Bruxelles per Madrid a seguito degli attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Tensione politica in queste ore Germania-Stati Uniti. Il cancelliere tedesco Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump, la decisione dopo che il presidente americano si è congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland nel voto in Sassonia. Chiudiamo con il calcio. Napoli in campo questa sera contro l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona. Calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km tra Attigliano e Orvieto per un incidente in direzione Milano, un altro incidente sulla A8 causa 3 km di incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, per lavori rallentamenti sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato, infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente allo svincolo per il raccordo con la tangenziale di Bari viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 23 minuti, mercoledì sera, 9 di settembre, amici, siete su R101, prendono il via adesso le stories, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi da ora fino a mezzanotte, le solite 4 ore che passiamo insieme dal lunedì al giovedì, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia, buona serata a lui, buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina, 331-8090-101, il numero per partecipare alla diretta, messaggi e voci, noi ci mettiamo la musica, c'è Rihanna, Diamonds.

Tuta Gold, Mahmood su R101 ci fa entrare nel vivo delle stories di questo mercoledì sera, 10 minuti dopo le 8. Buona serata a tutti da Yaki, buon appetito a chi si sta mettendo a tavola in questi minuti o è ancora lì lì con le preparazioni. Oggi mercoledì 9 settembre, data molto importante perché uno dei miei attori preferiti, per quanto molto spesso bistrattato, fa cifra tonda, compie 60 anni. Oggi è il compleanno di Adam Sandler, un attore che ha accompagnato e continua ad accompagnare generazioni, continuerà anche perché recentemente in un'intervista ha detto che ha promesso di fare altri 50 film, di cui almeno 25 dice carini. I film di Adam Sandler che dividono sempre abbastanza la critica, molti piacciono, altri invece non va giù quella vena un po' stupida che hanno di sottofondo, ma in realtà Adam Sandler secondo me ha questa grande qualità che anche nei film un pochino più stupidi riesce a infilarci dentro delle perle, delle cose profonde dietro. Ad esempio 50 volte il primo bacio con Drew Barrymore, la lezione è un film meraviglioso comunque quello, ma la lezione profonda è quella che una donna va conquistata ogni giorno, per chi non l'avesse mai visto, comunque una donna che ogni giorno perde la memoria, per lei è sempre un giorno nuovo e ogni giorno conosce appunto Adam Sandler. Tanti sono i film che nascondono un significato dietro, appunto Un weekend a bamboccioni, che tra l'altro è in produzione il terzo film. Adam Sandler che secondo me ha creato la sua casa di produzione solamente per pagare i suoi amici di una vita per fare i film insieme. Un weekend a bamboccioni è quel va bene crescere, ma va bene anche rimanere bambini, rimanere comunque quell'animo che si ritrova poi con gli amici di una vita, che poi si trascinano o si fanno trascinare in situazioni abbastanza assurde. Auguri ad Adam Sandler. A voi invece al 331 80 90 101, chiediamo: nel vostro gruppo di amici, storico magari anche attuale, siete stati il trascinatore o i trascinati? Soprattutto poi questo trascinare dove vi ha portati. 331 80 90 101 per condividere le vostre stories con noi, con la voce. Noi ci mettiamo la musica, l'ultimo singolo di Miley, abbandonato il Cyrus, adesso solo Miley, si chiama Buzz Persuades qui su R101.

Isn't Ready Somber, il suo ultimo singolo su R101 alle 20 e 19 minuti del nostro mercoledì sera insieme, 9 di settembre, oggi compleanno di Adam Sandler, ispirandoci a alcuni dei suoi film, in particolare Weekend a Bamboccioni. Al 331 80 90 101 vi abbiamo chiesto: nel vostro gruppo di amici siete più i trascinatori o i trascinati? Con la voce tra pochissimo vi ascoltiamo, quindi lo sapete amici, state con noi.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilary Blasi, Grande Fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
8: Outmin del 25/3/2026.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
11: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Amami.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
13: Ah, quale?
14: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
13: Corro subito nelle profumerie Naima!
14: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
16: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Tempo in parziale miglioramento in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale, con schiarite e fenomeni isolati e sporadici. Nuvole, piogge temporali si concentreranno su Lombardia orientale, nord-est, regioni del centro Italia e Sardegna. Al sud prevalenza di sole, soltanto un po' di nubi pomeridiane sulle aree montuose. Giornata ancora molto calda, con temperature che toccheranno picchi di 35-36 gradi. In ulteriore calo invece nel nord-est, al centro e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 5 alle 20 e 27 minuti nelle stories di R101. Trascinatori contro trascinati al 331 80 90 101. Ci state raccontando quello che è il vostro ruolo all'interno del vostro gruppo di amici. Sentiamo le voci.
1: Ciao 101, visto che vi ascolto sempre e mi intrometto. Allora, io sono sempre stato un trascinatore. Adesso sono anziano ormai. E nel 92-93 nella mia compagnia si parlava di viaggi qui e là. Molliamo le agenzie, ci penso io, vi porto qui, andiamo là, li ho convinti, siamo andati in Transilvania a vedere tutti i castelli di Dracula, tutta la storia, il viaggio, documentandoci ovviamente prima, perché l'intelligenza già l'avevo. E sono sempre stato un trascinatore. Beati tempi. Ciao 101.
0: Ciao, un abbraccio, ma io voglio sapere poi cosa è successo in Transilvania, se la vacanza è stato un successo oppure diciamo che era meglio Ibiza o Mykonos, non lo so.
2: Sono io la trascinatrice, propongo, ho iniziativa, faccio subito simpatia, sono praticamente la PR numero uno di Torino. Le poche volte che mi sono fatto trascinare è perché non avevo voglia e preferivo così, era una scelta mia, se no in genere modestamente sono spontaneamente, non lo faccio apposta, la leader. Cioè, non è che comando, ma propongo e mi seguono.
0: Mai.
2: Brillo, che ci posso
0: Brillo,
2: fare?
0: Ma Brillo è meraviglioso, Brillo. Un saluto, speravo anche in qualche storiella a riguardo. A me piace il mio gruppo di amici perché non ci sono esattamente trascinatori e trascinati. Ci sono persone che col tempo hanno perso il diritto di proporre un posto. Un mio amico, ad esempio, che saluto, gli mando un abbraccio. Ora sentirà la storia, quindi lui saprà esattamente che sto parlando di lui. Ha perso questo diritto quando avevamo 18-19 anni, dove una sera d'estate abbiamo deciso di prendere la bicicletta, lui vi porto in un posto, dopo 2 ore e mezza di bicicletta a mezzanotte ci siamo ritrovati in un rave party di trentenni, non esattamente in condizioni psicofisiche ottimali. Da lì lui ha perso ogni diritto di proporre qualunque uscita, ma direi che è abbastanza, all'unanimità ha perso questo diritto, quindi diciamo che se l'è un po' cercata. 331 80 90 101 invece per le vostre voci, per i vostri racconti, gli insight, per dirlo come direbbero gli inglesi, del vostro gruppo. Noi ci mettiamo la musica, magnifico, su R101.
3: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

magari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

Hypnotized, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants su R101. La prima mezz'ora delle stories di questa sera l'abbiamo passata chiacchierando sul trascinatori versus trascinati. Siamo stati ispirati da un Weekend a Bamboccioni, film di Adam Sandler, che oggi compie appunto 60 anni. Rinnoviamo ovviamente gli auguri al buon Adam, fedelissimo ascoltatore delle stories di R101. L'argomento era partito proprio perché tanti film di Adam Sandler, che vengono visti come un po' stupidotti, un po' leggeri, in realtà hanno delle morali anche abbastanza importanti e profonde. Abbiamo citato Un Weekend a Bamboccioni, abbiamo citato anche 50 volte il primo bacio, l'importanza di conquistare una donna ogni giorno. Saluto Laura che scrive: ciao Yaki, c'è anche un altro film che a me fa impazzire di Adam Sandler, si chiama Cambia la tua vita con un click, dove la morale è che non ha senso correre nella vita cercando di arrivare più in fretta al futuro, perché i momenti che salti non tornano più. Io ti ringrazio Laura, ti mando un abbraccio. Su questa nota filosofica e profonda, direi che è arrivato anche il momento di J-Ax, il suo nuovo singolo Vita, Morte, Miracoli. Morire.

pubblicato da meno di una settimana, dal 4 di settembre, il nuovissimo singolo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, nelle stories di R101. 20 e 40 minuti, amici, tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, state con noi.

0: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
1: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 €. Offerte forti da scoprire anche online.
0: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
12: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti,
12: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
24: d'ora in poi lascerò
0: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: Un quarto d'ora alle 9, mercoledì sera su R101, il nostro primo appuntamento di questo 9 di settembre nelle stories di R101 con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo il brano che avete scelto.
1: Ciao, sono Natalia e la canzone che mi fa stare bene è Rock With You di Michael Jackson.

Off the Wall, prodotto, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, da Quincy Jones, un salto al 1979 con Michael Jackson, Rock With You, la canzone che ci fa stare bene alle 20:49 minuti, un appuntamento fisso di R101, il prossimo arriverà tra meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101 con la vostra voce potete scegliere quello che sarà il brano che ci accompagnerà quando mancherà circa un quarto d'ora alle 22, che ci farà stare bene, che servirà a riportarci anche un pochino indietro nel tempo. Il prossimo appuntamento, ricordate sempre, è particolare perché è quello delle 21:45. Il brano che scegliete, lo scegliete sempre voi al 331 80 90 101, ma deve arrivare dagli anni 90-2000, il mondo dell'R&B e hip hop che ci accompagna ogni sera in questo appuntamento. Sbizzarritevi con le idee. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi. Ci sono i Coldplay.

Per il mondo, Karol G, Manu Chao nelle stories di R101 alle 21 in punto del nostro mercoledì sera. Da Yaki, una buona serata a tutti. Tra poco ancora insieme ci sarà spazio per giocare. Non diamo ancora tante anticipazioni su quello che è il gioco che faremo, perché adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. È quanto ha dichiarato oggi il premier norvegese Stor. Zelensky, come altri leader mondiali, ha partecipato ai funerali di Stato di re Harald V di Norvegia a Oslo. La diplomazia intanto non si ferma. Il Cremlino auspica la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev. Si parla anche di un possibile incontro Putin-Trump-Xi Jinping al prossimo vertice dell'APEC a novembre a Pechino. Cambiamo argomento. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti d'emergenza per contribuire a gestire la situazione che si è creata a Ceuta. La misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Andiamo in Svizzera, dove due persone sono morte in seguito a un'esplosione nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Sul posto polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. Ora a Squinzano, in provincia di Lecce, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo il tratto toscano della 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Le parole all'omelia del parroco Don Vanni Bisconti. Chiudiamo con il calcio. Napoli in campo in questi minuti al Diego Armando Maradona per la Champions League contro gli inglesi dell'Arsenal. Allegri propone Højlund come unico attaccante con Alisson e Politano sulle fasce. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 21:03, mercoledì sera di Stories, 9 di settembre, buona serata a tutti, siete su R101 ad accompagnarvi io, Yaki, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia. Tra pochissimo si gioca a Connection. Connection è un gioco molto semplice, a breve ripassiamo anche come funziona. 331 80 90 101 il nostro numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo la musica, c'è John Newman.

0: Måneskin, The Loneliest, nelle stories di R101, alle 21:10 minuti. Buona serata a tutti i ragazzi, buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a Connection. Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi. Questi elementi possono essere attori, celebrità nel senso più generale, film, album musicali, eccetera eccetera. Questi quattro hanno qualcosa in comune. Voi al 331 80 90 101 con la voce dovete dirci che cos'è quel qualcosa. Questa sera giochiamo con celebrità in generale. I quattro nomi sono: Riccardo Cocciante, Franco Califano, Melissa Satta, Anna Falchi. Io so che già dopo Cocciante e Califano stavate andando in una direzione. Melissa Satta secondo me potrebbe avere sviato un pochino le cose. Poi Anna Falchi. 331 80 90 101 per dirci cosa questi quattro hanno in comune. Vi assicuriamo che qualcosa ce l'hanno. Come sempre con la voce li ripetiamo velocemente: Riccardo Cocciante, Franco Califano, Melissa Satta e Anna Falchi. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo su R101 Julie Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Fnatic su R101, 17 minuti dopo le 9, mercoledì sera stiamo giocando a Connection. Amici, che cosa hanno in comune Riccardo Cocciante, Franco Califano, Melissa Satta e Anna Falchi? Provateci con la voce al 331 80 90 101, può sembrare complicato, può sembrare azzardato, ma vi assicuriamo che qualcosa in comune ce l'hanno. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi con la voce qui su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
18: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
17: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
18: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
17: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
21: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
22: Edo, sei pronto?
23: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
22: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
23: Hai già scelto il tuo pigiama?
22: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
23: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
22: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
23: Pyjamarun.it.
24: Messaggio da Marco. Piscina, hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
25: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
26: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Irenise, Ricky Fante su R101, 21 e 28, buon mercoledì sera da Yaki. Stiamo giocando a Connection nelle stories di R101. Gioco molto semplice, noi vi forniamo quattro nomi, voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera giochiamo con Riccardo Cocciante, Franco Califano, Melissa Satta, Anna Falchi. Che cosa hanno in comune?
1: Ciao, sono tutti sposati o fidanzati con degli sportivi.
0: Allora, no, Melissa Satta diciamo che qualche sportivo nella sua vita lo ha avuto, da Vieri, Boateng, Berrettini. Anna Falchi, storica la sua relazione con Max Biagi. Califano però e Cocciante invece non risultano avere avuto storie con sportivi.
2: Buonasera, sono Cristian Valentino da Porto Cesareo. Ciao. Hanno tutti gli occhi azzurri.
0: Hanno tutti gli occhi azzurri. Allora, partendo dal fatto che trovare una foto di Califano senza occhiali è stato difficilissimo. Però no, Califano già ad esempio non ha gli occhi azzurri.
3: Ciao, da 101. Ciao. Le cose in comune sono che tutti sono nati a febbraio.
0: Non sono nati tutti a febbraio. Cocciante sì, il 20 febbraio. Melissa Satta sì, il 7 di febbraio. Califano è nato il 14 settembre. Anna Falchi il 22 di aprile.
4: Sono stati tutti ospiti di Luttazzi, se non sbaglio, a Satiricon.
0: Amico mio, ci sei andato estremamente vicino, perché Riccardo Cocciante ospite di Satiricon nel 2001, Franco Califano ospite di Satiricon nel 2001, Anna Falchi ospite di Satiricon nel 2001, Melissa Satta però no, nel 2001 tra l'altro lei era molto giovane, aveva 15 anni, quindi anche difficile essere ospite di Luttazzi. Vicino, ma non è la connection che stavamo cercando. Amici, provateci con la voce al 331 80 90 101, ripetiamo velocemente i nomi: Riccardo Cocciante, Franco Califano, Anna Falchi, Melissa Satta. Che cosa avranno mai in comune? Tra pochissimo lo scopriamo su R101.
5: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Post Malone su R101 nelle stories. Stiamo giocando a Connection e mi sa che abbiamo finalmente trovato la quadra. Che cosa hanno in comune, amici? Riccardo Cocciante, Franco Califano, Melissa Satta, Anna Falchi. Ci avete provato tantissimo al 331 80 90 101 e devo dire parecchi amici hanno anche trovato la connection giusta. Qual è?
1: Ciao R101, sono Letizia da Milazzo. Secondo me la risposta è che nessuno di loro è nato in Italia. Ciao! Oh.
2: Ciao! Mia moglie dice che sono tutti nati all'estero. Sono Federico da Torino.
0: È brava
3: ciao.
0: La moglie di Federico.
3: Ciao, sono Titti. Sono nati tutti all'estero.
4: Brava, sono Titti. Nati fuori dall'Italia.
5: Sono tutti e quattro nati all'estero.
0: Lungo,
5: a Vietnam, Riccardo Cocciante. Vai. Franco Califano a Tripoli.
0: Sì.
5: Poi c'è Melissa Satta, che credo sia statunitense.
0: Sì.
5: E Anna Falchi è nata in Finlandia, ma si vede anche dal portamento e dalla fisionomia nord-europea.
0: Dalla fisionomia nord-europea di Anna Falchi abbiamo trovato il connection di questa sera. Mi ha rubato il lavoro praticamente il nostro amico, perché non è rimasto tanto da dire. La connection, appunto, tutti personaggi molto famosi in Italia nati all'estero. Riccardo Cocciante ha detto bene, il nostro amico in Vietnam, in particolare a Saigon, il padre era lì per lavoro. Franco Califano a Tripoli in Libia, allora colonia italiana, padre nel Regio Esercito. Melissa Satta nata a Boston negli Stati Uniti da genitori sardi, trasferitisi lì per il dottorato del padre ad Harvard. Anna Falchi nata in Finlandia. Allora, io qua potrei andare con la Tempere, secondo me. Sicuramente c'è qualche finlandese che adesso mi farà un tanto, perché ho sbagliato la pronuncia, ma sappiate che mi sono veramente impegnato. Bravi tutti gli amici che hanno trovato la connection di questa sera, siete stati in tantissimi. Per limiti di tempo non siamo riusciti a mandarvi in onda tutti, ma siete comunque vincitori morali. C'è la musica su R101, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Enjoy the music.

Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su R101. Sono le 21:41 minuti, amici, buona serata a tutti. Orario in cui tanti amici in macchina stanno condividendo con noi i loro spostamenti, come sempre al 331 80 90 101. Orario che ci fa anche avvicinare alla canzone che ti fa stare bene. Il numero è lo stesso ed è molto importante, perché ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda. Lo scopriamo tra pochissimo, scopriamo anche chi l'avrà scelto.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
6: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Medico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Perché?
17: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
17: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
9: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
22: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Le 21:48 minuti su R101, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene. Ogni ora uno spazio dove siete voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate al 331 80 90 101. Questo appuntamento, quello delle 21:45 circa, ogni sera è particolare, perché la canzone sì la scegliete voi, ma deve arrivare dal mondo R&B e pop anni 90-2000. Saluto Federica da Milano che scrive: ciao Yaki, la canzone hip hop che mi farebbe stare bene è Doo Wop di Lauryn Hill.

The Whoop, Lauryn Hill, anno 1998, dall'album The Miseducation of Lauryn Hill. Non solo un capolavoro dell'R&B e dell'hip hop, uno degli album penso più iconici, più influenti sulla musica moderna. Tra l'altro l'unico album che Lauryn Hill ha registrato in studio da solista. Gli studi, giusto per aggiungere qualcosa, erano i Tuff Gong Studios di Kingston in Giamaica, ovvero gli studi storici di Bob Marley. Pensate che dopo lo scioglimento dei Fugees le case di produzione non volevano nemmeno fargli fare l'album a Lauryn Hill, non volevano che intraprendesse una carriera da solista, volevano una reunion dei Fugees, e quando hanno sentito le prime demo dei singoli, delle canzoni dell'album di Lauryn Hill, le hanno definite musica da salotto. Pensate quanto si sbagliavano, perché poi quest'album durante la cerimonia dei Grammy Awards del 1999 ottenne 10 nomination, 5 statuette. Lauryn Hill divenne la prima donna a vincere con un album da solista, il primo album hip hop della storia a vincere il prestigioso premio come album dell'anno, e 5 Grammy in una notte, la prima donna a farlo. Per farvi capire quanto a volte certe persone che hanno anche un ruolo molto importante nella musica ne capiscano poco, perché ci avrebbero privato di un album meraviglioso, della canzone che ci fa stare bene di questo mercoledì sera. Il prossimo appuntamento arriva tra meno di un'ora, 331 80 90 101, per scegliere la vostra. Quello con il mondo R&B e pop invece tornerà puntualissimo domani sera, sempre alle 21:45 su R101. Questa l'abbiamo scelta noi per voi, All of Me, John Legend.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso su R101, siete nelle stories, sono le 10 in punto di questo mercoledì sera, lo passiamo insieme come sempre dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì nelle stories, ci sono io, Yaki. Tra pochissimo quindi ancora insieme a portare avanti questa serata, nel frattempo le news.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una folla commossa ha partecipato oggi a Squinzano in provincia di Lecce ai funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Le parole all'omelia pronunciate dal parroco Don Vanni Visconti. La bara di Lorena ha lasciato la chiesa fra applausi e palloncini rossi e bianchi. Novità nella tragedia familiare a Roma: a Pietralata sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nell'appartamento dove abitavano. L'ipotesi è emersa dai primi accertamenti sulla strage del 31 agosto scorso a Roma. Le riforme: la Camera esaminerà la legge elettorale a partire da lunedì 28 settembre. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli per le formazioni politiche sotto il 3% dei consensi. Dall'estero sarebbe stato sfiorato da un drone mentre stava per decolare dalla Moldavia l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. A dirlo il premier norvegese Støre. Zelensky ha partecipato oggi ai funerali di Re Harald di Norvegia a Oslo. La diplomazia non si ferma. Il Cremlino ha auspicato la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev. Si parla anche di un possibile incontro Putin-Trump-Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre a Pechino. Per la musica è stata presentata la stagione 2027 della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano. Si inizierà il prossimo 25 gennaio, lunedì alle 20, con il maestro Myung-Woon Chung, che dirigerà musiche di Beethoven, Bruch e Berlioz. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

22-3 minuti ancora insieme in questo mercoledì sera 9 di settembre. Siete su R101 nelle stories con me, Yaki, ad accompagnarvi con The Cheesiest, Davide Cesini in regia, ovviamente con voi al 331-8090-101 se avete piacere a condividere con noi, con la voce, questa vostra serata, come la state trascorrendo. 331-8090-101. Noi ci mettiamo la musica, Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

Shake It Jensen, Jason Derulo su R101, 22:10. Buon mercoledì sera a tutti da Yaki. Buon viaggio agli amici che sono in macchina, che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101. Questo un mercoledì sera che gli amanti del calcio, anzi un infrasettimanale che gli amanti del calcio stanno apprezzando particolarmente, perché è ritornato il calcio che conta, questa tre giorni di Champions League tanto desiderata da tutti coloro che amano il calcio, molto meno invece da chi è in coppia e solo uno dei due ama il calcio. L'altra persona di solito non è molto contenta di passare martedì, mercoledì e giovedì a guardare la Champions League. Ieri sera per le italiane in campo l'Inter contro il Real Madrid, motivo per cui io questa sera sto indossando la maglia del Barcellona, per tutti coloro che ci seguono sul 67 del digitale terrestre. Stasera in campo, anzi proprio in questo momento, da pochi minuti era iniziato il secondo tempo di Napoli-Arsenal 0-0. Domani sera invece faranno l'esordio in Champions League la Roma a Fenerbahce, contro il Fenerbahce, e invece il Como, che invece sarà un momento proprio storico per la società lombarda, il loro esordio assoluto in Champions League. Tra l'altro il presidente del Como ha fatto un gesto bellissimo, secondo me, da amante del calcio, ovvero lo stadio del Como tutto esaurito per tutti coloro che appunto volevano assistere all'esordio della storia del Como in Champions League. Il presidente ha deciso di non andare allo stadio, ha detto: cedo i posti agli amanti del Como, in particolare a coloro che sono nati prima degli anni 50 e che hanno seguito il Como per tutti questi anni. Un gesto bellissimo, gesti che molte volte, ma molto spesso si dice che nel calcio manchi un po' di umanità. Secondo me questo gesto è uno di quelli che ti danno proprio speranza per quello che è l'umanità nel calcio. Rimanendo nel tema calcistico, un paio di mesi fa c'era stato un siparietto molto divertente fra il presidente del Celta Vigo, società di calcio spagnola, e Madonna. Madonna nel 1990 ha fatto un concerto proprio a Vigo indossando una maglia del Celta 36 anni dopo, ce la posso fare con la matematica, 36 anni dopo. Su Instagram il presidente del Celta Vigo ha chiesto a Madonna se avesse ancora quella maglia, che per loro è storica. Madonna ha risposto: assolutamente sì, è tra i suoi archivi, la indosso e rappresento il club nel suo spirito. Questo proprio per citare le parole di Madonna. Ritroviamo proprio lei qui su R101 nelle stories, 22:13. Il suo ultimo singolo si chiama Dance Tyria. Alzate il volume, amici.

cosa fai questa sera su R101 alle 10.20, nostro mercoledì sera di stories che prosegue con tutta la musica di R101 che ci fa da colonna sonora sulla radio che vi fa stare bene, con le vostre voci al 331 80 90 101 invece per condividere con noi come state trascorrendo la vostra serata, se siete in macchina, dove siete diretti. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, amici, lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
1: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò
13: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Segui R101 anche sui social, Instagram,
17: Facebook,
16: TikTok.
17: Ti teniamo compagnia ovunque.
16: R101.
18: Dimmi quando.
19: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
20: Oh.
19: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
21: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Menso, Negramaro su R101 2228. Buon mercoledì sera da Yaki al 331 80 90 101. Le vostre voci, tanti sono gli amici e le amiche che hanno voglia di condividere un po' questa serata con noi, quindi vi ascoltiamo.
1: Ciao R101. Ciao. Stasera la passiamo facendo una bella skincare coreana con tutti, wow, i prodotti tutti i macchinari. Certo. E speriamo bene che il risultato sia ottimo.
0: Ma lo speriamo, non ho mai capito cos'è questa skincare coreana di cui tanto si sente parlare nell'ultimo periodo, soprattutto non so cosa siano i macchinari, magari un approfondimento tra poco.
2: Chiacchi aggiornamento dall'officina. Ciao. Nicola Evo. Eccolo. E forse incominceremo a cogliere i frutti da queste lavorazioni notturne, perché ho un po' sui social, un po' sentendomi alla radio da te, sì? La ristrutturazione dei mezzi agricoli vecchi, adesso mi stanno contattando per qualcuno che ha bisogno delle mie doti nascoste. Grazie anche da parte mia, a te da parte mia.
0: Nascostissime, immagino. No, un abbraccio, non ti chiedo una percentuale, quindi sul lavoro che ti arriva, grazie anche ai tuoi messaggi in radio, semplicemente perché finalmente ho capito i prodotti, i macchinari della skincare coreana, mi sa che sono i trattori del nostro amico Nicola.
3: Ciao Yaki, sono Andrea, tassista a Milano. Sì? E niente, sto lavorando, niente. Finisco a mezzanotte. Bene, in questo anch'io. Momento sono diretto verso l'aeroporto di Linate. Buona serata.
0: Buona serata a te, buon viaggio a tutti quelli che sono in macchina, a coloro che stanno lavorando in macchina, quindi un saluto ai tassisti e gli NCC, i camionisti che ascoltano R101 per passare in modo migliore e più leggero i loro viaggi, e anche coloro che invece sono a bordo, i passeggeri dei vari taxi che ci stanno seguendo. 331 80 90 101, amici, con la voce, il vostro mercoledì sera, noi vi facciamo da colonna sonora, ci mettiamo la musica nelle vostre serate su R101, David Guetta, Usher, Without You, alzate il volume.

0: Miley Flowers nelle stories di R101. Miley Cyrus, che ormai ha deciso di entrare nel ristrettissimo club di Beyoncé, Cher, Rihanna, Adele, Madonna, eccetera eccetera, ovvero le cantanti famose che hanno un solo nome, ha messo da parte il Cyrus, scomparso anche da Instagram, canali ufficiali, sito, social, biografia, eccetera eccetera, pronta per il suo decimo album in studio, Bass Persuades, l'omonimo singolo. Lo trovate già in rotazione qui su R101. Al 331 80 90 101, le vostre voci, il vostro mercoledì sera, sentiamone ancora una.
1: Ciao. La serata, a conclusione di una giornata intensa, sì, di lavoro a Milano, finisce a Cremona, finisce? In compagnia di un'amica, per un aperitivo che si è prolungato, quattro chiacchiere in una Cremona, fresca, dopo, ahimè, il brutto temporale ancora di oggi, ma una serata piacevole che accompagna il sonno della notte. Ciao, vanno da Cremona.
0: Ciao. Senti che poesia questo messaggio che ci fa entrare in quel di Cremona, nelle sue atmosfere. Tra l'altro, molto belli gli aperitivi che vanno lunghi, anche maltempo, che io sono d'accordo del purtroppo, perché stanotte mi ha svegliato qua, c'era uno dei temporali più forti che abbia mai sentito nella mia vita. Pensavo di averlo in camera, quattro volte mi ha svegliato, ho dormito malissimo, scusate, faccio uso personale del mezzo radiofonico, ma ogni tanto, quando ci vuole, ci vuole. C'è Achille Lauro su R101, la città degli angeli. Enjoy the music.

euro. La città degli angeli su R101 a farci da colonna sonora alle stories di questo mercoledì sera. Tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Le vostre voci, come ogni ora, per sceglierla.

0: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
5: Quando torna mio paese, le signore sulle sedie, quando torna mio paese.
4: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
12: Un quarto d'ora alle 11, mercoledì sera su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Avete scelto la vostra al 331 80 90 101. Sentiamo.
13: Ciao R101, siamo la famiglia Fontana. Stiamo andando in ferie in Abruzzo e ovviamente insieme a voi. Per la canzone che ci fa stare bene vorremmo sentire Mare Mare di Luca Carboni. Grazie e buona giornata.

Un salto al 1992 con Luca Carboni, Mare Mare, la canzone che ci fa stare bene. Il messaggio che ha richiesto la canzone, secondo me, non è che ci faccia stare così bene, perché il 9 di settembre, con tutti che hanno ripreso la propria vita lavorativa, se non tutti appunto quasi, sentire Yaki, stiamo andando in ferie in Abruzzo proprio adesso, 2 settimane al mare, Luca Carboni, c'è un po' un rosicamento molto alto. Canzone ci ha fatto stare molto bene, messaggio un po' meno, a parte gli scherzi. Un abbraccio, immagino, super meritato, perché probabilmente i nostri amici sono coloro che ad agosto lavoravano mentre guardavano tutti partire. Adesso è il loro turno. C'è la musica, su R101 ci fanno da colonna sonora gli Imagine Dragons, Bad Liar, alzate il volume.

Enjoy the music. I'ma love you like I never been.

23 in punto, mercoledì 9 settembre. Amici, buona serata a tutti da Yaki, con voi nelle stories fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme, ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora, come vuole la consuetudine, non diamo ancora troppe anticipazioni su cosa giocheremo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale scesa in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto lo scorso 28 agosto a 89 anni. La cronaca: a Squinzano in provincia di Lecce l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Rito, nel Canton Ticino, in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones, che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

3 minuti prende il via adesso l'ultima ora di questo mercoledì 9 settembre. La passeremo insieme ovviamente qui su R101 nelle stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue. Tra pochissimo anche il rispiegone generale di come funziona. 331 80 90 101 il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo c'è Alicia Keys.

0: Mandare tutto all'aria con Marco Mengoni nelle stories di R101 alle 23:10 minuti. È arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: E come sì, no? Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione che, come ogni definizione, sarà associata a un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101 con la voce. Dove sta la difficoltà? Nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata ed è la seguente. Un corpo di geometria variabile caratterizzato da una distribuzione interna anisotropa e da un comportamento dipendente dalla natura del substrato con cui viene posto in prossimità. L'interazione risultante produce un equilibrio stabile a distanza estremamente ridotta, modificabile mediante traslazione, rotazione o interposizione di materiale non omogeneo, senza alterare permanentemente la configurazione del sistema. Questa la definizione di stasera, amici. 331 80 90 101 con la voce, potete ovviamente provarci. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo, nelle stories di R101 ci fa da colonna sonora Passenger. Lui è Alex Warren.

0: To The Sun, Ugel, Email Angel, Altro Anate su R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Mia moglie dice che è il fiammifero, ma non credo. E il fiammifero?
0: Mi piace la fiducia di un marito nei confronti della moglie, amico mio, purtroppo ti devo dar ragione. Perché non è il fiammifero? Tra pochissimo le vostre voci, ovviamente rileggiamo anche la definizione di stasera.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
1: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua soli 324,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
16: D'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: One of Us, John Osborne, nelle stories di R101. Amici, siete sulla radio che vi fa stare bene? Stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice, noi vi leggiamo una definizione complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un corpo di geometria variabile, caratterizzato da una distribuzione interna anisotropa e da un comportamento dipendente dalla natura del substrato con cui viene posto in prossimità. L'interazione risultante produce un equilibrio stabile a distanza estremamente ridotta, modificabile mediante traslazione, rotazione o interposizione di materiale non omogeneo, senza alterare permanentemente la configurazione del sistema. Cosa stiamo cercando? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, io sono Barbara dalla Spezia. Barbara. Credo sia una spugna. Si sente anche la tua voce sottofondo. Ciao.
0: Ciao, va bene, ciao anche a me allora. Non è la spugna.
2: Un fermaglio da fogli, Marzio da Bologna.
0: Marzio, un fermaglio da fogli, bello, però non è quello che stiamo cercando.
2: Ciao, allora, secondo me potrebbe essere la lavatrice, Massimo D'Auristano.
0: Non è scusa, non volevo interrompere, non è la lavatrice, Massimo.
3: Forse anche solo uno sfera.
0: Uno sfera? Non ho capito. Uno sfera. Che dalla regia cercano di farmi dei labiali vari. Non è l'oggetto comunque.
4: Oh, è la bicicletta? Martina da Brescia.
0: Martina, non è la bicicletta.
5: Per me è una apribottiglia. Gabriella.
0: Gabriella, non è la apribottiglia.
6: L'oggetto misterioso è un frullatore manuale. Luca da Brescia.
0: Non è neanche un frullatore manuale, Luca.
5: Per me è una apribottiglia. Gabriella.
0: Ci riproviamo, Gabriella, che dice la prima volta non è una apribottiglia, magari la seconda potrebbe diventarlo. Non è la apribottiglie, again, di nuovo. 331 80 90 101, amici con la voce, qual è l'oggetto che stiamo cercando questa sera? Provateci, sono certo che tra poco avremo anche la soluzione.

0: Elodie 2 su R101 nelle stories. Buona serata a tutti ragazzi. Mentre stiamo giocando a Con parole tue, abbiamo letto e riletto una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Direi che la definizione è stata metabolizzata e quindi possiamo evitare di rileggerla. Andiamo direttamente alle vostre voci. Qual è l'oggetto di stasera?
1: Ciao, sono Giorgio da Milano.
0: Ciao Giorgio.
1: L'oggetto misterioso è l'arco. Ciao.
0: Bello, l'arco, mi piace, ma non è l'arco.
2: Sono Luciano da Foggia, secondo me è la freccia.
0: Beh, ovviamente qualcuno dice l'arco, qualcuno dice freccia. Se il prossimo tentativo è la faretra, io vado di là, stringo la mano alla regia perché sono impegnati per mettere in

0: Ormai, che cosa sta diventando questo momento? Non ho capito, non è il cubo di Rubik.
1: È la bilancia.
0: Non è la bilancia.
2: Per me sono i denti, Laura da Verano Brianza.
0: Certo, che oggetto più di uso comune. Cioè, dei denti non sono i denti.
3: Ciao, sono Sara da Brescia. L'oggetto potrebbe essere uno spazzolino da denti?
0: Giustamente, se dici non erano i denti, lo spazzolino da denti. Comunque c'è da fare complimenti a Cisini in regia, perché li ha selezionati proprio anche l'ordine. Bello, ma amici, siete stati in due a trovare l'oggetto misterioso di questa sera. Che cos'è?
4: Ciao, una calamita.
5: Oh. Ciao Iachi, Angela da Pontecagnano. Allora, potrebbe essere stasera l'oggetto che cerchiamo una calamita? Ciao a tutti.
0: Potrebbe essere, e lo è, la calamita da frigo. Io avevo in mente quando leggevo la definizione. Comunque, la calamita, l'oggetto misterioso di questa sera. Amici, grazie a tutti per aver partecipato. Bravi a coloro che hanno trovato la calamita come oggetto misterioso. Noi vi accompagniamo con la musica qui su R101, la radio che ti fa stare bene. Lei che in questi giorni era a Milano, è stata a San Siro a guardare Inter-Napoli lo scorso fine settimana. Sto parlando di Peggy Gou con il suo nuovo singolo insieme a Daira Star, si chiama Wow Man, su R101.

0: arriva finalmente a Milano, Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori.

0: A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Quando torna a mio paese, le signore sulle sedie, quando torna a mio paese. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
12: Meredith
10: suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Mitico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: notte su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente anche in questo appuntamento siete stati voi a scegliere il brano. Sentiamo.
1: La canzone che fa stare bene è Back in Black degli AC/DC. Ciao.

Anno 1981, AC/DC, Back in Black, la canzone che ci fa stare bene, che ci fa stare alla grande, che ci dà la carica per questo finale di mercoledì sera, circa un quarto d'ora meno, anzi, alla mezzanotte. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi con la canzone che ti fa stare bene. Ritornerà puntualissima domani mattina, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci accompagnerà per farci iniziare bene il giovedì, la giornata. Sappiamo quanto è importante iniziare la giornata, soprattutto per chi va al lavoro con il piede giusto. Per coloro che hanno appena ascoltato Back in Black, immagino andranno a letto alle 4 di mattina con l'adrenalina che ormai è montata. La prossima canzone l'abbiamo scelta noi per voi su R101, The Giornalisti.

the music.

Flamenco Paranoia con Samurai J che chiude il nostro mercoledì sera di Stories su R101. Amici, grazie per essere stati con noi. Da Yaki è tutto, grazie a chi ci ha accompagnato con sapienza e saggezza. Non The Cheesiest, Davide Cittini, no. Proprio lui, ogni tanto si merita anche lui una parola buona. Io rinnovo l'appuntamento a domani qui su R101 nelle Stories a partire dalle 20. Buon proseguimento a tutti e buona serata. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky ha iniziato in modo drammatico il suo viaggio verso Oslo, dove ha partecipato ai funerali di re Harald e incontrato il governo della Norvegia. Il premier norvegese Stor ha affermato che l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia. La diplomazia sul conflitto russo-ucraino non si ferma. Si parla di un possibile incontro Putin-Trump e Xi Jinping al prossimo vertice dell'APEC a novembre a Pechino. Putin vuole un accordo, ha ribadito Trump, che ha sentito il presidente russo. La cronaca: si sono svolti a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, ha detto all'omelia il parroco Vanni Bisconti, l'altro non ci appartiene. A Pietralata, a Roma, sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nell'appartamento dove abitavano. L'ipotesi è emersa dai primi accertamenti sulla strage dello scorso 31 agosto nella capitale. Siamo al calcio con la Champions League. Napoli battuto 1-0 dall'Arsenal con un gol del norvegese Odegaard al minuto 74. Terza sconfitta in 4 partite per i partenopei dopo quelle contro Como e Inter in campionato. Per la musica, infine, è presentata la stagione 2027 dell'Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano. Si inizierà il 25 gennaio alle 20 con il maestro Myung-Woon Chung, che dirigerà musiche di Beethoven, Bruch e Berlioz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo in parziale miglioramento in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale, con schiarite e fenomeni isolati e sporadici. Nuvole, piogge temporali si concentreranno su Lombardia orientale, nord-est, regioni del centro Italia e Sardegna. Al sud prevalenza di sole, soltanto un po' di nubi pomeridiane sulle aree montuose. Giornata ancora molto calda, con temperature che toccheranno picchi di 35-36 gradi. In ulteriore calo invece nel nord-est, al centro e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede.

0: 301. Enjoy the music.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 301. Enjoy the music.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.